0: è stato l'onorevole Gero Grassi, già protagonista della commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'uccisione di Moro.
1: La lezione di Moro ci riporta alla Costituzione vigente, immodificabile per gli italiani, alla libertà, alla democrazia, alla sacralità della Repubblica.
0: Infaticabile ricercatore della verità sul caso Moro, Grassi è stato autore anche di diverse opere sul tema, fra le quali spicca Aldo Moro, la verità.

0: una guerra inutilmente fatta e giustamente persa, una guerra civile, la resistenza, un referendum che democraticamente ha scelto la Repubblica. Siamo una Costituzione che si basa su valori di principi di libertà, democrazia, sussidiarietà, solidarietà, che sono alla base di questo nostro Stato. Il dramma è che spesso molti se ne dimenticano.
1: Il convegno si è rivelato di notevole interesse, seguito con grande attenzione non solo dagli studenti, ma anche da semplici cittadini.
2: Una giornata, credo definirla fantastica, bella e interessante, credo che sia poco. Ancora una volta l'onorevole Gero Grassi presente qui a Carosino, non è la prima volta. Questa volta abbiamo pensato di fare una conferenza con le scuole parlando di Costituzione ed Aldo Moro, e credo che insomma i ragazzi attraverso il loro silenzio sono stati veramente interessati da questa lezione, e credo che la conoscenza di Aldo Moro che ha Gero Grassi credo che non ce l'abbia veramente nessuno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Nicola, rigore dopo 3 minuti di gioco, realizzazione, poi grande cuore da parte tua, che non eri al meglio, abbiamo scoperto della condizione fisica prima di questa partita, ma queste sono le partite in cui serviva il miglior Nicola Loiodi, cioè di testa e di cuore e di carattere c'è stato.
5: Sì, in settimana ho avuto un risentimento muscolare, però io sono uno che non molla mai, quindi ho voluto giocare lo stesso per dare una mano alla squadra. Sono contento di questo, però la cosa importante era portare a casa il risultato, vincere, regalare una gioia ai nostri tifosi, perché oggi se la sono meritati tutto.
4: Quadrandola tatticamente la partita, tu molte volte sei tornato dietro a dare una mano a Sansò, un raddoppio che ha permesso al Taranto di chiudere eventuali difficoltà in quella zona. Cercato, voluto questo, o perché ti sei reso conto che poteva rischiare qualcosina il Taranto in quel momento?
5: No, diciamo che sono uno molto generoso, dai, ce l'ho di mio di dare una mano ai compagni di squadra. Non sono uno che fa solo fase offensiva, mi piace dare una mano, essere utile al gruppo anche in fase difensiva, quindi sono contento di questo, perché il mister vuole anche quello da noi esterni, no? E io cerco di fare il possibile per rendere tutto come vuole il mister, dai.
4: Ecco, hai avuto questo problema muscolare, cerchiamo di capire, è recuperabile secondo te? Perché tu sei sempre bravo a fare anche un'analisi tua personale. Una settimana recuperi?
5: Sì, sicuramente non è una cosa grave, è una cosa da 3-4 giorni, è normale che è successo giovedì. Non ho avuto molto tempo per recuperare, diciamo che stamattina mi sono alzato non stavo malissimo, no? Però poi quando sono andato a calciare il rigore ho sentito di nuovo la fitta, però sono riuscito a stare in campo e a dare una mano ai miei compagni di squadra.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo Savio, hai tolto quella ruggine togliendoti quella maglia, segnando quel gol, finalmente è arrivato il 21esimo e porti il Taranto alla fase nazionale anche tu, di questi playoff da vivere tutti intensamente.
6: Sì, sicuramente è stato bello ritrovare il gol e soprattutto che ne è valsa la qualificazione per le fasi nazionali. Sono molto felice, però in questo momento devo stare tranquillo, perché non mi era mai capitato quest'anno di non far gol per 4 partite, però io in campo do tutto, sono ossessionato dal gol, quindi cerco sempre di ritagliarmi delle occasioni e devo cercare di finalizzare, perché sono l'attaccante del Taranto e quindi devo far gol.
4: Senti, adesso si apre una fase nuova, no? I playoff nazionali, cambia tutto, andata e ritorno, sfida con le formazioni campane, cosa servirà per presentarsi al meglio tra 2 settimane?
6: Sicuramente continuare su questa scia, noi siamo un gran gruppo, siamo ragazzi che abbiamo preso a cuore questa società, questa maglia, quindi noi ce la metteremo tutta fino alla fine, come d'altronde abbiamo fatto fino ad oggi, senza avere impianti.
4: Splendida l'azione del 2-0, descrivicela tu, perché tu l'hai fatta partire e tu l'hai conclusa.
6: Sì, come ho detto, io cerco sempre di ritagliarmi delle occasioni per far gol, poi sono stati bravi i miei compagni e infatti oltre all'azione bella che ha portato il mio gol, sono felice perché sono venuti tutti a esultare con me, è un gruppo fantastico, io li voglio bene ognuno di loro, mi sono stati tra virgolette ogni giorno ad incoraggiarmi e a dire farai il gol importante, non fa niente che sei stato, diciamo, non hai fatto con quelle altre partite, quindi questo gol voglio dedicarlo a loro.
4: Ora dicevamo è importante che tutti voi date qualcosina in più, perché inevitabilmente

0: Queste sono sfide. Il fatto di giocare la prima in casa e la seconda in trasferta può influenzare la semifinale playoff?
1: No, assolutamente no. Noi siamo il Taranto, quindi a prescindere se sia la prima fuori, cioè la prima in casa e poi il ritorno fuori, noi siamo consapevoli di quello che siamo noi, quindi noi non dobbiamo avere alibi, non dobbiamo avere questi pensieri, noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e basta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, effetto di lavoro.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

mano si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
1: Onomas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.

0: Non in faccia!
1: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
3: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
4: Sam, mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
4: Non sapevo dove altro andare.
3: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
4: Me.
3: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
4: Posso fartele sentire se vuoi.
3: Non voglio smettere proprio ora.
4: Di fare cosa?
3: Di non ascoltare la tua musica.
4: Non volevo tagliarti fuori.
3: Ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Vedrai.
4: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
3: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
4: Non mi piace.
3: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
4: Lo so.
5: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
6: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
5: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
7: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
8: Versione A.
7: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
8: Versione B.
7: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
9: Dovete...
7: Gary.
9: Shh.
6: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
10: Pensi di recuperarli?
6: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
11: Gen-Con!
6: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
12: Bella la tua camicia.
7: È di seta.
12: Ovviamente.
7: Te l'ho appena detto. È di seta.
13: Cola!
12: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
7: Ogni singolo dettaglio.
12: Oliare ogni ingranaggio.
7: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
13: Come on!
12: Raggio?
7: 300. No, 275.
12: Ti puoi decidere?
7: 250, abbattilo.
6: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
7: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove?
14: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: 3, 2, 1, action!
23: Rosa Lazar, o Lazar?
24: Lazar.
23: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
25: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
24: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
25: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
24: Io non dico più niente, tu sei geloso.
26: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
25: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
23: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
24: Ma chi è quella?
25: È una mia paziente.
24: Perché ci guarda così?
26: Piccola città, bastardo posto.
25: Questa sei tu?
23: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
24: Ti fece paura?
25: No.
24: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto.

0: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
1: Non sto dicendo che non ti credo.
0: Ok, tornerò con delle prove.
2: Bene, stai filmando?
3: Sì.
2: Seguitemi.
1: Clark, che posto è?
2: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
4: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
5: Cosa vedi?
0: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
1: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
4: Ehi! Hey.
0: È bellissimo. Non è vero?
1: C'è qualcuno?

0: Frosty.
1: C'è nessuno?
0: Apu, vuoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà tuo padre vorrebbe Frank e Millie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Millie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jul Osman.
4: Tu questa donarità non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jul.
7: In che senso?
9: Se tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
10: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
11: Devo dirti una cosa.
9: Dimmi tesoro, dimmi.
11: Noi meritiamo molto di più.
9: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
12: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
13: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un chat, eh?
14: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
13: E invece...
15: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
16: È solo che mi manchi.
15: Ricorderai, ricorderai.
16: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
15: Cosa ci fai?
14: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
13: A cosa serve l'amore?
17: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
18: Io me ne vado!
17: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
18: Vaffanculo!
17: E facciamo anche Marco Masini.
19: Consigliato da RDS.
20: Sbrigati.
21: Sì.
20: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.

0: San Cristoforo, proteggi gli oggi e non dimenticare. Tante ottime di opportunità, se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
2: Grazie a Dio è finita.
3: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.
3: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
3: No! Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
2: Io non voglio giocare.
3: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
2: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
4: Chi vince controlla tutto.
2: Tutto?
3: Il mondo.
2: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché è la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso. Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: non sei.
1: Una volta facevo il tuo lavoro. Ma non sarei. Andai alla Paris Fashion Week. Con tanti abiti della collezione Chanel.
2: Hai ancora tutto?
1: No, li ho regalati.
2: Cosa?
1: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Eccoti qui. Oh. Chi regala Chanel?
3: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
1: Trarrò il meglio da questo lavoro.
4: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
5: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
3: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
6: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
1: Oh, il collo in fiamme.
4: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.
7: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
8: Si è fermato sul più bello!
9: Stavo per dire chi è l'assassino!
10: È stato il dottore!
11: Ah, smettila!
12: Ci risiamo!
13: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
14: No! Giorgio non può essere morto!
15: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
15: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha

0: provato a guardare dentro?
1: Si può fare.
2: Che cosa faremo?
3: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
4: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
5: Polly!
4: Pecore!
6: Sta parlando di te.
7: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
3: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
6: Vado. Pecore.
5: Che ci fa qui il pick up del vicino?
8: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo, sfondiamolo di brutto.
9: Sì!
3: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che
10: non ci sia un valido motivo per sfondarle.
11: Sono la figlia di George.
5: È stata qui quella notte.
12: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
13: Seguitemi!
12: Siamo agnellini mansueti
14: o terribili montoni irrequieti?
15: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
8: Noi non abbiamo paura.
3: Ma Paul, che cos'è?
8: Credo sia una strada.
3: Ma di che cosa è fatta?
8: Non di erba, questo è sicuro.
16: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
17: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
18: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: casa è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

e il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati

0: A confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. A Nammo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margut fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme. Diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè, nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo. Lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e quando le cipolle saranno appassite incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e quando sono quasi cotte aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il rito. Facciamoci una foto, che fastidio, che fastidio.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo il nostro appuntamento con Ultimo, che ci regala questa insensata voglia di te. Il cantautore romano è tornato con un pezzo che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto, in perfetta continuità con la sua cifra poetica. E passiamo alla star della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman, è il nuovo inedito di Lady Gaga che, senza fare spoiler, trova un posto d'onore nel film. Un'ode alle forme delle donne che si sviluppa su una struttura lirica che richiama immagini di desiderio ricorrente e percezioni distorte dell'esperienza amorosa con un linguaggio fortemente simbolico e visivo. E passiamo ai Nu Genea, il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornati con un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Il loro nuovo album, composto da 10 tracce, si intitola People of the Moon e riscrive ancora una volta la geografia musicale dei Nu Genea tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, trasformando la pista da ballo in un luogo di incontro universale. Si chiama invece Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna che la vede duettare con Sabrina Carpenter. Per Madonna questa scelta rappresenta la conferma di una visione a lungo termine, la capacità di individuare il cavallo più veloce del momento per restare costantemente sulla cresta dell'onda e conquistare la Gen Z. Un vero e proprio passaggio di testimone in cui la provocazione e il talento si fondono in un pezzo dance che promette di diventare uno dei tormentoni dell'estate. Occupiamoci ora di Gaia, Bossa Nostra è il titolo del suo nuovo singolo attraverso il quale Gaia porta avanti il suo rapporto con le sonorità brasiliane. Una scrittura più immediata e un suono pensato per aprire una nuova fase in un territorio che fa già parte ovviamente del suo DNA. Bossa Nostra è un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. E lasciamo Gaia per Laura Pergolizzi, che tutti noi conosciamo come LP. Shelly è il titolo della sua nuova canzone che arriva a 3 anni di distanza dall'album pubblicato nel 2023, ovvero Love Lines. La 45enne cantautrice americana di origini italiane torna sulla scena con la prima anticipazione della sua nuova era discografica. Shelly è un pezzo scritto interamente Midnight Sun, intitolata Midnight Sun Girl Trip, il suo ultimo album che riunisce un cast interamente al femminile per rielaborare ogni singola canzone dell'album originale. Tra le artiste che hanno partecipato al progetto figura anche Shakira nel nuovo singolo che si chiama Euro Summer. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno dei Maroon 5. La super band capitanata da Adam Levine ha pubblicato il nuovo singolo Heroin, che cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Adam Levine. Dobbiamo perdonare gli uomini, maturiamo più lentamente.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La notizia delle nozze era arrivata a inizio anno dallo stesso Damiano David, che con un post su Instagram aveva annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. Finora però non si sapeva molto altro, se non che la coppia vuole sposarsi quest'anno e vuole farlo in Italia. La passeggiata in quel di Taormina non è perciò passata inosservata e fa restringere le tante ipotesi sulla location. La coppia ha naturalmente attirato l'attenzione di turisti, fan e residenti, che ora puntano tutto sulla calda Sicilia. Al momento comunque non esistono conferme ufficiali, ma se l'isola dovesse essere la prescelta, saranno fiori d'arancio, di granite, panelle e pistacchi. Profumo di matrimonio anche per l'eccentrica coppia formata da Tony F. e Giulia De Lellis. In versione visibilmente emozionati, i due hanno celebrato a Roma il battesimo della figlioletta Priscilla in una cerimonia intima con pochi amici, ma molto elegante. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate diventate il cuore visivo del party. Entrambi vestiti di bianco e visibilmente commossi, Tony e Giulia hanno mostrato un lato davvero inedito, un total white che sa già di promessa, prove generali per le nozze, un pranzo in agriturismo infine, con foto condivisa sui social, ed ecco che torna l'attenzione anche su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi sul ritorno di fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati circondati da familiari e amici in occasione di una prima comunione. Lo scatto mostra entrambi alla festa, anche se distanti l'uno dall'altra. Resta dunque da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata ad un'amicizia comune oppure di un primo segnale di avvicinamento. Ai posteri, l'ardua sentenza. È tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault Twingo E-Tech Electric, batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP, per la prima volta utilizzata su una Renault. 3,85 secondi per passare da 0 a 50 km orari. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino e poi ancora agile come un go-kart per le manovre urbane. Il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta tutta l'esperienza maturata con R5 ed R4. Nuova Toyota CHR Plus. Stiamo parlando di una 100% elettrica pensata per le famiglie. Le batterie sotto il pianale abbassano il baricentro aumentando la rigidità torsionale. L'isolamento acustico è quello che ti aspetti da un'auto con la spina. Servo sterzo elettrico, ricarica in corrente continua fino a 150 kW, poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%, fino a 607 km di autonomia nel ciclo WLTP. Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 e 77 kW. Tre le potenze, 167, 224 e poi 343 cavalli. Passiamo alle due ruote. Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo. È una bici cilindrica che scorre in souplesse quando si viaggia, ma che sa anche cambiare passo quando la strada si stringe e le curve iniziano a chiamare. Proprio tra curve, asfalto bagnato e tratti più impegnativi si capisce quanto il lavoro fatto sulla ciclistica sia concreto. La Stelvio non è una specialista dell'off-road, ma non si tira indietro. Mantiene stabilità, trasmette fiducia e soprattutto non mette mai in difficoltà grazie a una distribuzione dei pesi riuscita e a sospensioni che filtrano bene senza diventare molli quando serve sostegno. La Yamaha Tracer 7GT YA. La base tecnica è la nota unità CP2 di Yamaha, una certezza da 689 cm3 e 73,4 cavalli di potenza massima. La peculiarità risiede però nella trasmissione, niente leva della frizione, niente pedalina del cambio. Al loro posto ecco un doppio attuatore elettronico posto sotto la manopola sinistra del manubrio per

0: cambiare marcia in modo sequenziale, altrimenti la moto gestisce in totale autonomia la cambiata con due modalità, D e la più sportiva D+. Vediamo con una curiosità. Il 2026 segna una svolta radicale per l'urbanistica milanese con il lancio di MOVES, il piano strategico del comune destinato a ridisegnare la geografia degli spostamenti cittadini. Il cuore del progetto prevede lo sviluppo di una rete ciclabile complessiva di 565 km, strutturata su 29 itinerari strategici principali e una fitta trama di percorsi secondari nei quartieri. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. OpenAI ha lanciato GPT-5.5, un aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale, progettato per svolgere lavori lunghi e articolati in modo indipendente. A differenza delle versioni precedenti, l'IA non si limita a rispondere a una singola domanda, ma è in grado di capire un obiettivo finale e organizzare da sola tutti i passaggi necessari per raggiungerlo. Stando alla nota di OpenAI, la tecnologia può utilizzare software esterni, correggere i propri errori in corsa e proseguire l'attività anche se le istruzioni iniziali risultano poco chiare o incomplete. Instagram ha lanciato in Italia e Spagna Instance, una nuova app che permette agli utenti di pubblicare foto da visualizzare solo una volta che scompaiono dopo 24 ore. L'applicazione è disponibile sia per iOS che Android, è legata all'account Instagram ed è simile alla funzione di condivisione istantanea già integrata nei messaggi del social. L'obiettivo è incoraggiare gli iscritti a essere più autentici. I contenuti sono visibili per ora solo su Instance e non anche sulla rete principale di Instagram. I genitori che usano la supervisione dei profili dei loro figli adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger ora possono vedere gli aggiornamenti di cui ragazzi hanno parlato con MetaI negli ultimi 7 giorni. È la novità che la società di Mark Zuckerberg mette in campo in Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile. A livello globale arriverà nei prossimi mesi. I genitori nei paesi in cui la funzione è attiva troveranno sulle piattaforme social la nuova sezione informazioni sugli argomenti all'interno del centro per le famiglie da cui potranno vedere i temi. Apple ha chiuso una vulnerabilità software che poteva consentire a terzi di leggere le notifiche ricevute dagli utenti sui loro iPhone, anche riguardanti i messaggi scambiati su app considerate sicure come Signal. Secondo un report della Electronic Frontier Foundation, le agenzie di sicurezza internazionali, tra cui l'FBI, potevano sfruttare la falla per aggirare i blocchi di privacy di Apple e accedere alle notifiche degli smartphone. Le note di aggiornamento ad iOS 26.4.2 sottolineano una migliore gestione dell'oscuramento dei dati per risolvere un problema per cui le notifiche contrassegnate per eliminazione potevano essere inaspettatamente conservate sul dispositivo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 7 maggio arriva Antartica, quasi una fiaba. Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale, qui al suo debutto alla regia cinematografica, ci porta nella base più isolata dell'Antartide, affidandosi a due attori solidi e capaci come Silvio Orlando e Barbara Ronchi. Qui al Polo Sud, una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per 8 mesi l'anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce e non sa. Arriva nelle sale italiane il 7 maggio Manas, sorelle, di Marianna Brenand, presentato alle giornate degli autori a Venezia. È un film sobrio e delicato che ci porta dall'altra parte del mondo, nell'isola di Marajó, la più grande isola fluviale del mondo, in Brasile, nel cuore della foresta amazzonica. Seguendo Thiel, 13 anni, entriamo nel suo mondo di bacche di assai succose e piccole ritualità nel verde, fino a piombare con lei in una violenza domestica silenziosa e normalizzata. Diretto da Kyle Balda, animatore e regista di film animati come i primi due Minions, arriva al cinema Pecore sotto copertura. Il film fonde live action e CGI per mettere in scena le avventure di un gregge di pecore pronte a tutto per trovare l'assassino del loro amato pastore. A interpretarlo Hugh Jackman, alla guida di un ricchissimo cast diviso tra attori in carne ed ossa e doppiatori, tra le voci italiane quelle di Ciro Priello e Arianna Craviotto. Passiamo ora alle serie TV. Grande ritorno su Prime Video per Citadel. La serie spy thriller prodotta dai fratelli Russo arriva il 6 maggio con la seconda stagione. Proseguono le missioni speciali di Madison Kane, Nadia Sin e Bernard Orlick, agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione. Ora devono reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti e intraprendere una missione su scala globale per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il volto dell'umanità. Su Netflix il 7 maggio torna la serie danese L'Uomo delle Castagne, con il nuovo capitolo, Nascondino. La storia parte dalla scomparsa di una donna di 41 anni. Quando la polizia analizza le sue tracce digitali, scopre che qualcuno la stava perseguitando da mesi, inviandole immagini, video e una canzone simile a una filastrocca. Il caso cambia direzione quando la donna viene ritrovata morta e gli investigatori individuano un possibile collegamento con l'omicidio irrisolto di una studentessa di 17 anni, uccisa 2 anni prima. Una clinica per la fertilità, destini intrecciati e scelte che cambiano la vita. Arriva in esclusiva su HBO Max dall'8 maggio In Utero, la nuova serie sulla fecondazione assistita creata da Margaret Mazzantini. Protagonista Sergio Castellitto, nei panni del ginecologo fondatore della clinica Creatividad a Barcellona. Qui ogni giorno decine di persone arrivano con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio. Ma dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La voglia irrefrenabile di rinnovare la propria immagine una volta arrivato maggio non è un semplice capriccio estetico, bensì una profonda esigenza di rinascita stagionale. Dimenticatevi le messe in piega troppo strutturate, le lunghezze pesanti e le rigide acconciature invernali che ci hanno tenuto compagnia fino a oggi. La primavera del 2026 sussurra a gran voce una sola fondamentale parola d'ordine: leggerezza. L'arte del capello di questo mese non desidera più ingabbiare la chioma in forme geometriche perfette, ma punta piuttosto a liberarne il movimento naturale. Si celebrano così consistenze corpose, vissute, sbarazzine, pronte a sfidare le prime brezze calde dell'anno senza il minimo timore di scompigliarsi. Se in passato il classico caschetto si portava liscio, rigoroso e lucido come una lastra di specchio, le tendenze di questa stagione stravolgono le carte in tavola, puntando tutto su un taglio corto fortemente sfilato e destrutturato. Diciamo addio alle linee nette. Le forbici del parrucchiere lavorano ora in verticale, svuotando le punte per creare volumi dinamici e un'aria volutamente imperfetta ma ricercata. È la soluzione universale per eccellenza, quella che permette di uscire dalla doccia, applicare una noce di spuma volumizzante e scendere in strada con assoluta spensieratezza. Non si sceglie più questo taglio per apparire impeccabile a tutti i costi, ma per sfoggiare una irresistibile attitudine rilassata e vacanziera. Per le irriducibili della chioma lunga, invece, la vera rivoluzione passa attraverso stratificazioni nette e decise. Il taglio scalato si evolve in una versione più audace e ribelle, che strizza l'occhio al decennio di fine Novecento, ma mantenendo una freschezza assolutamente contemporanea. I volumi si concentrano ad arte sulla parte alta della nuca, mentre le lunghezze scendono fluide e le frange diventano lunghissime, aperte sulla fronte, quasi a fondersi in modo morbido con i ciuffi laterali. E il manifesto di un'eleganza informale che si sposa alla perfezione con i primi vestiti leggeri e le nuove scollature primaverili, incorniciando il viso senza mai appesantirne i lineamenti. Anche la colorazione gioca un ruolo da protagonista in questa delicata transizione di maggio, allontanandosi in modo drastico dalle tinte piatte e uniformi per esplorare schiariture calde e ricche di riflessi. Nati appositamente per replicare l'effetto dei primi soli estivi sulle lunghezze, questi pennelli di luce dorata scaldano l'incarnato, rendendo l'intero aspetto immediatamente più radioso e sano. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attore e comico statunitense Steve Martin. Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e della crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto altoatesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Hordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare.

0: tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
4: Cittadella. New Hit.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90. È entrato nella leggenda ancora prima del debutto nelle sale per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica e nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon sangue. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca, come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.
1: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retina.

0: retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Remember the Promise You Made. Cominciamo con Cock Robin alle 7.22 del 13 maggio 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la musica mattutina di Cittadella, la radio Cittadella TV. Buongiorno da Francesco Casule e buongiorno Piero Caffio che guida la parte tecnica insieme. Fino alle 9, come sempre, vi terremo compagnia e vi racconteremo ciò che è necessario conoscere del nostro territorio per affrontare questa giornata in maniera sempre più consapevole. Naturalmente anche oggi in apertura un ampio spazio sarà dedicato all'omicidio di Bakary Sakho. E come sapete, ieri mattina la conferenza stampa degli inquirenti, dei magistrati e del dirigente della squadra mobile, dopo i 5 fermi fatti nelle ore precedenti in Città Vecchia, 4 minorenni, un maggiorenne a comporre la baby gang che è accusata dell'omicidio del 35enne del Mali, ma c'è un colpo di scena, c'è un sesto membro della gang che al momento non è stato identificato e che i poliziotti stanno cercando. Vi racconteremo i dettagli più avanti nel corso della nostra puntata e ascolteremo anche le voci di Daniela Putignano, procuratrice dei minori, che ha raccontato come il fenomeno dei minori armati è praticamente ormai più che diffuso. E poi ascolteremo la voce di Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, che ha espresso grande dolore sui social per quello che è accaduto, ma ha detto: non puntate il dito contro l'isola. E poi non parleremo naturalmente solo di questa storia, ce ne andremo in giro per i nostri quartieri. Andremo a San Vito oggi a raccontarvi di Praia a Mare, l'eterna incompiuta, bonifiche, lavori che da tempo devono essere portati a termine. Invece quell'area rimane ancora interdetta alla fruibilità, uno degli angoli più belli della città di Taranto. Chiuderemo con il Taranto Eco Forum 2026, continuiamo a conoscere i partner dell'appuntamento in programma per i prossimi giorni qui di maggio. Oggi avremo con noi Lorenzo Spinosa, ingegnere, area manager di Safety Solution Specialist di Puma Project, uno dei partner dell'evento, e cercheremo di capire non solo la scelta del matrimonio con TEF, ma anche insomma il contributo che Puma apporterà a questa edizione.

0: condizioni. Insomma, questo è tanto altro oggi su questa puntata di Buongiorno Taranto, quindi mi raccomando, restate con noi. Adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E grazie a Maya per averci raccontato, insomma, la voce, i consigli delle stelle. Adesso invece noi torniamo qui sulla Terra e alziamo la saracinesca della nostra edicola virtuale, diamo uno sguardo alle principali testate in edicola, come Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura alla cronaca di Taranto. Mandato via dal bar dove si era rifugiato, ma li hanno ucciso, il mistero del movente. Ai ragazzini fermati non contestato per ora l'odio razziale, provengono tutti da famiglie disagiate, scrive il collega Cesare Bechis, che poi racconta anche di Don Emanuele, il parroco provo vergogna, Bitetti intanto chiama Piantedosi. Al centro della pagina invece è un'altra inchiesta, quella che coinvolge una nota famiglia di Bari. Sequestri e accuse ai Matarrese. Bancarotta fraudolenta, richiesta d'arresto per l'ex deputato Salvatore, lo zio Amato, IPM. 7 milioni di imposte non versate per autofinanziarsi. Tra i 14 indagati c'è anche l'ex presidente della FIGC. E andiamo a dare un'occhiata invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con l'edizione nazionale con la storia di Taranto. Il titolo è Ucciso un indifeso. Taranto, migrante ammazzato, caccia al sesto complice. La procuratrice Pontassuglia, la baby gang alla ricerca di chi colpire. E si parla sulla Gazzetta anche dell'inchiesta di Bari, bancarotta, chiesto l'arresto per Amato e Salvatore Matarrese. E infine un altro giallo, un'altra inchiesta che arriva da Scanzano. Ritrovato senza vita il camionista scomparso, giallo a Scanzano.

0: inchiesta per omicidio. Sono le 7.30, tra un po' vi leggiamo tutti gli altri quotidiani, ma adesso c'è la New Hit.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, New Hit.

Gaia con Bossa Nostra, Bossa Nostra, con calma, diciamo, anche se è ancora presto, però bisogna sciogliere la lingua ogni tanto. E la nostra new hit, e adesso invece continuiamo a guardare nella nostra edicola virtuale dopo Corriere Gazzetta. L'apertura dell'edicola è dedicata a un'operazione che si chiama Groundwater a Molfetta, disastro ambientale, inquinate le falde in zona ASI. Sigilli a 17 aziende e amministrazione giudiziaria, altre 5 sottoposte a sequestro parziale, bloccati 11 sistemi di pozzi disperdenti e 72 persone indagate. Insomma, una storia davvero molto molto complicata. Di spalla invece l'altra cronaca, la Baby Gang ha ucciso senza motivo in 4 minuti. E poi all'interno della pagina si parla anche di ex Ilva, nuovo allarme sicurezza lanciato dai sindacati. Andiamo a dare invece un'occhiata adesso al quotidiano di Puglia. L'assassino aveva 2 pistole. Il branco e la notte per uccidere, la procuratrice e il titolare del bar non ha chiesto aiuto, il dolore per Bacari. E la storia, i dettagli emersi tra le carte e i racconti della conferenza stampa di ieri, raccontati sul quotidiano di Puglia dai colleghi Mario Di Liberto e Alessio Pignatelli. Al centro della pagina invece l'Italia meno legato all'estero con ex Ilva, le previsioni di Siderweb, il nodo riconversione dell'impianto. Si parla poi anche di trasporti, treni, la Puglia ancora isolata, il caos all'inizio dell'estate, stop al Bari-Napoli, Bari-Napoli-Roma, dal 10 al 30 di giugno. Insomma, buone notizie come al solito. Chiudiamo anche con l'economia locale, ora il primitivo sbarca in Cina, avanti tutta sui mercati esteri, da domenica 4 tappe a Shanghai. Questo è quello che troverete, diciamo, questa mattina sui quotidiani locali e regionali, ma non solo. Adesso cominciamo invece i nostri approfondimenti. Torniamo a parlare dell'omicidio di Sacolo, facciamo con una novità, un colpo di scena delle indagini. Sono 6 i membri del gruppo, 5 sono già stati fermati, ora invece gli inquirenti cercano l'ultimo.

0: domenica.
1: Safe con Buona Domenica apre il nostro primo spazio dedicato all'approfondimento, dedicato anche questa mattina ovviamente alla cronaca e a questa tragedia avvenuta nella città vecchia all'alba del 9 maggio, di sabato 9 maggio. Una baby gang che ha fermato, circondato, malmenato e poi ucciso il 35enne originario del Mali, Bakary Sakho, e adesso c'è una svolta nelle indagini, una novità che arriva dalle carte dell'inchiesta, e cioè caccia al sesto componente della baby gang. Come sapete c'è un arresto, un maggiorenne fermato, altri quattro minorenni, ma non sono affatto finite le indagini sull'omicidio e i fermi non eseguiti nel pomeriggio di lunedì dalla squadra mobile sono stati solo il primo passo verso la chiusura completa del cerchio. I poliziotti guidati dal vicequestore Antonio Serpico e coordinati dalla procura di Taranto e dalla procura dei minori in realtà stanno adesso lavorando per identificare un sesto uomo che è presente all'interno delle immagini di videosorveglianza e che non è stato ancora identificato. Stando a quanto si è appreso, si tratterebbe di una persona maggiorenne e al momento non è chiaro quale sia stato in realtà il suo vero ruolo, se abbia avuto una partecipazione attiva o meno nella dinamica dell'omicidio. Un omicidio che ieri mattina è stato illustrato, spiegato, anche commentato in qualche modo dagli inquirenti di Taranto, dalla procuratrice Pentassuglia che era in la conferenza stampa insieme con la sostituta Paola Francesca Ranieri, che è titolare del fascicolo, insieme poi alla procuratrice dei minori Daniela Putignano. Ieri abbiamo raccolto anche le dichiarazioni non solo dei magistrati, ma anche, diciamo, l'analisi del contesto in cui questo delitto è avvenuto. Vi lascio con le parole di Deborah Notarnicola.
2: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, cinque di cui quattro minorenni, che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sakho Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sudsahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso

0: stesso che ha confessato ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
1: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
2: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
0: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
1: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
3: Insomma, come detto, l'indagine è ancora all'inizio, tante ancora gli aspetti da definire, insomma, e quindi anche delle accuse da muovere nei confronti di quelli arrestati, ma anche di altre persone coinvolte nella vicenda. Tra un po' ascolteremo invece le parole di Don Emanuele Ferro, che ieri ha chiamato a raccolta la parte sana della città a San Cataldo per una veglia di preghiera in ricordo di Bakary Saccone. Parliamo tra poco, adesso invece vi lasciamo in compagnia un po' della musica. C'è Paola Iezzi e la sua è La stessa direzione.
4: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Mamma mia, che carica i Van Halen con Jump, il nostro rewind alle 7.54. E insomma serve anche un po' di carica per affrontare i temi che stiamo, come dire, raccontando anche questa mattina. Ieri sera, parliamo in particolare dell'omicidio di Bakary Sacco, ieri sera alla cattedrale, la veglia di preghiera organizzata dal parroco della città vecchia, Don Emanuele Ferro, che insomma ieri ha usato parole davvero forti. Ieri ha detto: è un orrore quello che è accaduto, sono sconvolto. La prima emozione sarà quella della vergogna, un senso di grande nudità e inadeguatezza, ma vi assicuro un senso profondamente umano che condivido con voi, perché tutti insieme possiamo far riaffiorare l'umanità, l'essere uomini, donne, vulnerabili, bisognosi gli uni degli altri, prima ancora che l'indignazione, il giudizio, la ricerca delle risposte. Credo sia necessario abbassare la testa per Sacco, ha detto il parroco. E proprio Don Emanuele ieri mattina era stato raggiunto dalla nostra Valentina Castellaneta, che lo ha intervistato e ha comunque voluto chiedere di non puntare il dito sulla città vecchia. Ascoltate.
1: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Sacco Bakary, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
2: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
1: Don Emanuele Ferro, parroco della città vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
2: Io, la mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della città vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone. E la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità. C'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui. Però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene. Ma questa non è una giustificazione.
1: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
2: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere. Perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene, e l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano, l'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia la realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
0: Evidentemente sì, evidentemente la voce di Don Emanuele è particolarmente autorevole rispetto alla Città Vecchia, la sua conoscenza profonda, come ha detto lui stesso, da parte alla parte buona dell'isola non bisogna puntare il dito. E come vivono i cittadini della Città Vecchia? Questo ennesimo stigma ve lo facciamo ascoltare tra pochissimo. Adesso ci fermiamo per un po' di musica e poi il giornale radio. Vi lasciamo in compagnia di Cioffi, Noemi e di Farfalle, chissà, forse le stesse che aveva Sacco Bacari nello stomaco mentre andava alla

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo, tra i passeggeri, c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto, la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia, portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. La piccola sarebbe ora in buone condizioni di salute ed è stata accolta nuovamente nella struttura protetta, dove ad aspettarla c'erano il fratello e la sorella. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e della crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare all'Internazionale d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto altoatesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Hordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare alla coscia.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella Meteo.
1: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella, New Hit.

0: House alle 8:10. Siamo tornati in diretta, seconda ora di Buongiorno Taranto qui su Cittadella, e stiamo parlando anche questa mattina del delitto di Piazza Fontana, quello del 9 maggio, in cui ha perso la vita il 35enne originario del Mali, Bakary Sako. E abbiamo ascoltato le parole di profondo dolore del parroco della Città Vecchia, Don Emanuele Ferro, che però ha detto: non puntate il dito contro la Città Vecchia, c'è una parte sana che non merita tutto questo. Che ne pensano di questo ennesimo stigma che si rischia nell'isola, gli abitanti e coloro che vivono tutti i giorni nella Città Vecchia? Lo ha chiesto nei vicoli la nostra Federica Pompamea.
1: Sicuramente c'è molto sconforto nel sentire notizie del genere, soprattutto pensando che sono dei nostri coetanei a commettere reati del genere.
2: Una società giovanile che è

0: capace, purtroppo è capace di compiere questi atti gravi.
1: Sicuramente spaventa anche il fatto di camminare anche al giorno, alla luce del giorno, in mezzo alla strada da soli.
2: Per me è stato veramente scandaloso una cosa del genere, soprattutto in Piazza Fontana, qui a fianco praticamente all'università dove studio giurisprudenza.
3: Sono le voci dei futuri uomini e donne della giustizia che, di fronte alla notizia dei 5 arresti disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sacco Bacari, di cui 4 minori e un maggiorenne, si sentono impotenti, spaesati e soprattutto spaventati.
4: Può lasciare soltanto profonda delusione, ecco.
2: Il mondo è molto cambiato e quindi è facile che questi ragazzi accedano a magari contenuti d'odio, a istigazioni e a questo tipo di dinamiche.
5: C'è sicuramente un odio infondato, dato dall'ignoranza che purtroppo regna in questo quartiere, cioè la città vecchia. E soprattutto, diciamo, vedere che la vittima è comunque stato un uomo onesto che semplicemente stava andando a lavorare.
1: Il problema è che è comunque un paese che è pieno di persone ignoranti e puntiamo sempre il dito contro quelli che non fanno nulla, o magari tendiamo sempre a generalizzare tutti o tutto, però poi magari quando incontriamo delle persone oneste non sappiamo neanche riconoscerle. Questo è il problema dell'ignoranza che circonda questo paese.
3: Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, è stato un ragazzo di 15 anni a colpire all'addome Bacari, uccidendolo. Ed è proprio questo particolare che ha scosso le coscienze non solo dei giovani, ma di tutta la comunità tarantina, che, consapevole della fragile realtà sociale della città vecchia, chiede a gran voce l'intervento delle istituzioni.
6: Questa è una triste realtà, che la gioventù fa queste cose e nessuno fa niente perché tutto giustifica.
0: Non aspetta a me sicuramente dire il perché di queste situazioni, però noi abbiamo la responsabilità di rieducare questa società e soprattutto di prenderci cura dei nostri giovani.
2: Ci vogliono delle figure che affianchino questi ragazzi, che li seguano, affinché appunto ricevano un'adeguata educazione. Appunto il ruolo delle istituzioni qui è importante.
3: Insomma, una comunità che non vuole restare ferma a guardare, ma che cerca disperatamente di essere ascoltata e aiutata per uscire da una condizione sociale e culturale segnata dalle ferite del passato che ancora oggi continuano a bruciare e che, se non ricucite, possono compromettere il futuro della città di Taranto.
7: E ieri, a proposito di cose da fare o cose da non fare, la procuratrice Pontassuglia ha evidenziato che c'è una povertà educativa significativa, che non serve aumentare le pene, che non serve abbassare l'età imputabile, non servono i decreti di sicurezza, servono probabilmente una serie di testimonianze, forse anche quella di far cambiare la testa degli italiani, ha detto la procuratrice. Se fossimo tutti un po' più accoglienti, forse questi fatti non avverrebbero. Ci fermiamo un attimo per un po' di musica e poi ancora qui su Cittadella a parlare di quello che succede nel territorio di Taranto. Vi lasciamo con Fra Quintale, Aranciata.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio. In particolare...

0: del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: dallo Space Cowboy, Jamiroquai, il nostro Rewind alle 8:26, mentre ce ne andiamo a San Vito, nella borgata di Taranto, a passeggiare, prima di arrivare a Viale del Tramonto, sempre costeggiando il mare a Praia a Mare, uno degli angoli più carini, suggestivi della città, ma purtroppo da troppo tempo lasciata in uno strato di semi-abbandono, nel senso che sembrano esserci segnali di recupero e di cantieri che partono e poi non si arriva a nulla. Ci racconta tutto Valentina Castellaneta.
1: Su Praia a Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro, fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa, ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura. E nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
2: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia a Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
1: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che a pece di un parco i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
2: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta, insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
0: E speriamo che insomma qualcuno si muova, insomma qualcuno che cerchi di dare un futuro a questa area di Taranto. Noi invece alle 8:30 ci fermiamo un attimo, è il tempo della New Hit e poi torniamo qui su Cittadella.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

Light Me Harvey è la nostra new hit delle 8:30 e adesso è il momento invece di parlare di trasporti, perché lo avete sentito stamattina durante la rassegna stampa, lo stop dal treno che da Bari porta a Napoli e quindi anche a Roma. La Puglia continua a essere in parte isolata a singhiozzi, mettiamola così, e altri 20 giorni di mancati collegamenti, e quindi torna prepotente la necessità di avere anche dei voli civili. I Taranto, diritto ai voli civili e alla continuità territoriale, ha detto il parlamentare, il senatore Mario Turco, una netta posizione del vicepresidente del 5 Stelle. Secondo Turco, il territorio tarantino continua da anni a essere escluso da una reale pianificazione dei collegamenti civili, nonostante le potenzialità strategiche dello scalo. Da anni il territorio assiste alla solita sequenza di annunci su cargo, spazio porto, voli suborbitali e scenari futuristici, mentre cittadini, imprese e lavoratori continuano a essere privati di un diritto fondamentale, qual è per esempio la mobilità, ha dichiarato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Nel mirino del senatore ci sono sia il governo che la Regione Puglia, accusati di non aver costruito una strategia concreta per garantire collegamenti stabili con il resto del paese. Sono anni che in qualche modo si parla di voli civili dall'aeroporto Grottaglie, Arlotta di Grottaglie. Il punto è che è come se non ci fosse una domanda sufficiente per rendere allettante per una compagnia aerea un volo del genere. Ci sono sicuramente anche degli interessi che insomma cercano in qualche modo di mantenere Bari e Brindisi. La speranza ora è che il nuovo soggetto che sta nascendo, che si chiama Puglia Sky, o almeno insomma nelle idee di una parte degli imprenditori era quello di costruire una compagnia battente bandiera pugliese, si direbbe, che in qualche modo permetta non solo di ampliare i collegamenti ma anche di ridurre i prezzi per arrivare in Puglia, perché insomma nei periodi caldi le cifre sono davvero irraggiungibili, inenarrabili. Vedremo come andrà a finire, naturalmente vi terremo informati. Adesso però ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo

Andiamo, vi raccontiamo ancora la cronaca che arriva dal nostro territorio, poi ci concentreremo anche sul Taranto Eco Forum. Oggi avremo con noi la Puma Project, ce la racconterà l'ingegner Alessandro Spinosa, uno dei manager del gruppo, ci racconterà il perché di questo matrimonio.

0: rischio tutto per te, dice Bruno Mars, Risky Roll. E adesso invece noi torniamo a vedere cosa si rischia invece a San Vito. Restiamo dalle parti di Praia a Mare, ma nell'altro versante del capo. Diamo uno sguardo a tutta quella zona vicino al faro, in cui l'erosione costiera ha sostanzialmente anche proprio mangiato la strada e creando difficoltà anche per il passaggio dei mezzi pubblici. Una soluzione però è stata trovata e ce lo racconta ancora Valentina Castellaneta.
1: Il mare che avanza e la terra che cede. L'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali. Troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato: gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa, deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione: addio ai bus da 12 metri, arrivano minibus da 9 metri, più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare

0: il caos con l'arrivo dei bagnanti, una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
1: E speriamo davvero di essere pronti anche nella borgata di San Vito in vista dell'estate. Adesso noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo è il momento di parlare di Taranto Eco Forum, l'evento del 20-21 maggio a Taranto, anche la Pruma Project. Conosceremo tra pochissimo l'ingegner Spinosa.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: I belong to you, Lenny Kravitz, alle 8.50, il nostro Rewind. 62 anni il prossimo 26 maggio, portati, come dire, divinamente. Quando se mi avessero chiesto che cosa vuoi fare da grande, avrei detto, boh, basta essere come Lenny Kravitz. Ora invece torniamo a parlare di altro, parliamo di Taranto Eco Forum, l'edizione 2026. A Taranto stiamo imparando a conoscere i partner di questo progetto e questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella all'ingegner Lorenzo Spinosa, area manager di Safety Solution Specialist della società Puma Project. Buongiorno e ben trovato, ingegnere, come sta?
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella. Bene, come trovo lei invece?
0: Ma trovo la sua voce bella squillante, diciamo, su questo non c'è dubbio. Qui tutto bene, insomma, siamo alla fine della puntata, ma insomma, teniamo botta. Allora, veniamo a noi. Puma Project si occupa da quasi 20 anni lei si occupa da quasi 20 anni della divisione sicurezza della società. E quindi, diciamo, vogliamo chiederle, prima di conoscere un po' di più la Puma, che, giusto lo dico sinteticamente, è una realtà italiana specializzata nella sicurezza industriale, manutenzione tecnica, soluzioni innovative per gli impianti industriali complessi. Ecco, che cosa vi ha spinto a confermare, diciamo, questo matrimonio, questo binomio con Taranto Eco Forum dopo l'esperienza dello scorso anno?
1: Beh, ovviamente Taranto Eco Forum è un'iniziativa che mette insieme tante bellissime idee rivolte all'ambiente, rivolte all'innovazione tecnologica, rivolte alla sicurezza. La sicurezza che ovviamente ci vede coinvolti in primo piano, rivolto ovviamente, mi riferisco ovviamente alla sicurezza degli ambienti di lavoro industriali. Sono tanti anni che noi ci occupiamo proprio di questo argomento, guardando quelle che sono le indicazioni che vengono date nel decreto legislativo 81 e poi con le varie attuazioni e i riferimenti normativi che troviamo nelle norme tecniche, quindi nelle CEI, nelle linee N, nelle DIN e così via. Chiaramente il TEF è un momento anche per noi per fare sinergia, per fare squadra con altre società, e andare quindi a portare la cultura della sicurezza nella grande industria. E perché? Perché è possibile ridurre gli incidenti, sia quelli piccoli, quelli medi e anche quelli purtroppo mortali. Facendo cosa? Facendo prevenzione, quindi andando ad attenzionare quelli che sono gli aspetti che a volte vengono, non dico trascurati, ma magari...
0: Ma anche semplicemente magari sottovalutati, immagino, a volte quelle che sono criticità le consideriamo, diciamo, piccolezze, e poi purtroppo quello che accade invece ci riporta tristemente alla realtà, magari.
1: Esatto, perché? Perché ovviamente in grandi impianti industriali ci si concentra su eventi, o meglio, si lavora per scongiurare certi eventi catastrofici, no? Mi riferisco al grande sversamento ambientale, o piuttosto che l'esplosione, gli scoppi, gli incendi. Bene, però in realtà, andando a guardare poi quelle che sono le classifiche dell'INAIL, piuttosto che le infermerie, sono piene anche di piccoli incidenti, ok? Quindi la scivolata dalle scale, piuttosto che l'operazione compiuta dall'operatore in maniera sbagliata perché magari l'impianto non era correttamente identificato, la caduta di oggetti dall'alto. Quindi sono anche piccoli incidenti e medi incidenti che oggi abbiamo le tecnologie, le possibilità, le procedure e tutto quanto per eliminare, non ridurre, ma eliminare quel tipo di incidenti. E noi ci occupiamo proprio di questo.
0: E allora le chiedo, ingegnere, come dire, avete nell'esperienza dell'anno scorso, immagino, già trovato una serie anche di proprio incontri, parlando di realtà aziendali, perché poi in qualche modo queste esperienze sono anche una sorta di speed date, dico, cioè di storie d'amore tra aziende che seguono lo stesso percorso, in qualche modo si incontrano e cominciano a camminare insieme. Siete riusciti a trovare, diciamo, qualcosa che vi abbia aiutato a crescere, e diciamo, cosa avete ricevuto dal TEF? Poi le chiederò anche, diciamo, quale contributo portate a questa edizione.
1: Sì, beh, allora, l'anno scorso per me è stato anche un anno importante perché ha dato la possibilità di incontrare ENI, come gruppo già non collaborassimo, ma in un progetto nuovo sviluppato da ENI che noi abbiamo sposato, che è quella del monitoraggio in continuo delle perdite di metano, le fugitive emission di metano sugli impianti industriali. Quindi è stata una cosa per noi, un'innovazione tecnologica che abbiamo sposato e che stiamo portando avanti quindi in maniera molto interessante con loro. Sì.
0: Beh, è un bel percorso. Ecco, quest'anno invece nel 2026 qual è il contributo che Puma Project intende donare ai partner, a tutti coloro che non solo diciamo fanno parte dell'organizzazione, ma anche chi in qualche modo da semplice cittadino come me verrà a vivere questi giorni di esperienza e anche di formazione?
1: Beh, quello che sarà il contributo che noi cercheremo di portare sarà sempre quello rivolto alla sicurezza, come dicevo prima, industriale, ma che possiamo applicare anche in ambiti civili. Mi riferisco ad esempio all'eliminazione della caduta dalle scale, ecco, uno delle tre cause di infortunio secondo le statistiche dell'INAIL. Abbiamo delle soluzioni che permettono... Le scale gradino, sì.
0: Wow.
1: Percorriamo tutti quotidianamente, quindi ci sono delle soluzioni che vanno ben oltre la semplice fascetta ovviamente adesiva,
0: sì, certo.
1: Che un po' conosciamo un po' tutti. Ci sono delle soluzioni che possiamo andare ad applicare sulle scale senza modificarle, ma così come anche soluzioni per eliminare lo sforzo nella manovra delle valvole manuali, quindi sono in realtà tanti argomenti che vorremmo portare, non ultimo la progettazione e l'installazione di linee vita anticaduta dall'alto. Chi ha un tetto a falda, per dire, magari pensa di installare un impianto fotovoltaico, bene signori, è meglio installare prima una linea vita anticaduta, perché altrimenti durante la manutenzione dei pannelli fotovoltaici ci si potrebbe far male.
0: E allora quindi, non resta che aspettare a questo punto il 21 e 22 maggio il Taranto Eco Forum. Spero se abbiamo già per caso un'idea di quando avete uno speech, una data programmata già nel calendario.
1: Sì, 21, sì, assolutamente abbiamo questo incontro, questa tavola rotonda, parteciperemo a questa tavola rotonda con grande entusiasmo.
0: E allora, devo dire che, insomma, un'idea la vengo a fare, secondo me ci sono un sacco di spunti per scrivere un sacco di roba giornalisticamente interessante. Grazie davvero all'ingegner Alessandro Spinosa di Puma Project per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Ultimi minuti insieme, anzi no, ultimi secondi, giusto il tempo di salutare e di ricordarvi due cose fondamentali. La prima è che potete inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it o via WhatsApp al 339-680-6868. Mi raccomando, corredateli di video, foto, spiegazioni, audio, insomma tutto quello che può servire a comprendere la problematica e a farcela valutare in redazione. Poi naturalmente vi daremo conto di quello che siamo riusciti a scoprire. La seconda è che l'appuntamento per le 14 sul canale 94 con il TG di Cittadella. Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Ci vediamo domani dalle 7 alle 9. Domani finirà la settimana per il sottoscritto, perché venerdì non ci sarò e insomma qualcuno mi sostituirà, ma Cittadella sarà sempre qui. A domani!

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo, tra i passeggeri, c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto, la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia, portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. La piccola sarebbe ora in buone condizioni di salute ed è stata accolta nuovamente nella struttura protetta, dove ad aspettarla c'erano il fratello e la sorella. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e della crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrini.

0: Pellegrino. L'Alto Atesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Hordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare alla coscia sinistra, ma anche Jasmine Paolini costretta al ritiro nel doppio con Sara Errani per un problema al piede. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo. Giornale.

0: Altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, è entrato nella leggenda ancora prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica e nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon sangue. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca, come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop,

solo per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
7: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. In concomitanza con i 100 anni del premio Nobel e il 55° anniversario della nascita di Grazia Deledda, debutta al cinema il 14 maggio Quasi Grazia, l'ultima fatica del regista Peter Marcias. Il film, che vede Laura Morante nel ruolo della scrittrice nuorese, si propone di restituire un'immagine umana e privata dell'unica italiana finora insignita dall'Accademia di Svezia. Tre momenti cruciali scandiscono la vita della celebre scrittrice sarda. L'arrivo inaspettato di sua madre da Nuoro, le ore precedenti alla vittoria del premio più prestigioso al mondo e gli attimi in cui un medico cerca le parole per comunicarle una verità difficile. In tutte le sale dal 14 maggio anche Mother Mary, il nuovo film di David Lowry con Anne Hathaway e un cast tutto al femminile, un thriller pop melodrammatico che esplora l'intensa e complicata relazione tra una pop star, Mother Mary, e la sua ex stilista e migliore amica Sam Anselm. Dopo anni di assenza, la cantante cerca di rilanciare la sua carriera, riavvicinando Sam per creare gli abiti del suo ritorno. Questo incontro riapre ferite mai rimarginate, svelando dinamiche di potere, ossessione e fragilità artistica. Guy Ritchie torna alla regia con In the Grey, body action di lusso con Jake Gyllenhaal ed Henry Cavill.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Sono le 9:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Omicidio Sacco Bacari, ora è caccia al sesto componente della Baby Gang. Nonostante i fermi di un ventenne e quattro minori, il cerchio sul delitto di Piazza Fontana non è ancora chiuso. La squadra mobile di Taranto lavora per identificare un altro giovane, presumibilmente maggiorenne, immortalato dalle telecamere di sicurezza durante l'aggressione al 35enne maliano, ucciso con 3 coltellate all'alba del 9 maggio. Le indagini coordinate dalla procuratrice Eugenia Pontassuglia e dalla sostituta Paola Francesca Ranieri mirano a definire l'esatta dinamica del brutale assalto che ha sconvolto la comunità ionica. Gli investigatori stanno incrociando i filmati con le testimonianze per dare un nome all'ultimo fuggitivo e completare il quadro dei responsabili di una violenza tanto feroce quanto immotivata. E ieri sera la Basilica Cattedrale di San Cataldo ha ospitato un momento di preghiera in ricordo della vittima. Il sangue di Sacco grida dall'asfalto, ha detto Don Emanuele Ferro, che ha scosso Taranto dopo l'omicidio del bracciante 35enne per mano della Baby Gang di Taranto Vecchia. Il parroco condanna il silenzio della comunità. Nessun fiore in Piazza Fontana. Non giustifichiamo la violenza con il degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Intanto le opposizioni denunciano un emergenza sicurezza e una profonda crisi educativa, chiedendo più forze dell'ordine e supporto alle famiglie. AVS punta il dito sulla marginalità sociale e invita alla mobilitazione del 14 di maggio. Infatti giovedì alle 17:30 Piazza Fontana ospiterà un presidio promosso da Libera, Associazione Babele, Mediterranea, Comunità Africana. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza per ripudiare il razzismo, odio e indifferenza. Taranto deve essere un luogo di diritti e accoglienza, non di violenza, spiegano gli organizzatori. Partecipare significa scegliere la solidarietà e la dignità umana contro ogni forma di disumanità. E ora Ex Ilva, dura denuncia dei deputati PD Scotto, Viggiano e Saracino dopo il crollo di un faro da 20 metri nel reparto treno Lamiere. Incidente avvenuto il 1 maggio che ha riacceso le polemiche sulla manutenzione e sul paradosso della cassa integrazione per i tecnici specializzati mentre gli impianti sono in degrado. Annunciata un'interrogazione al ministro del lavoro e delle imprese per accertare le responsabilità. E ora la pagina della cultura. Venerdì 15 maggio alle 10 debutta Al maggio dell'infanzia di Molfetta, lo spettacolo Nini e la balena, prodotto dal Crest di Taranto, diretto da Michelangelo Campanile e Antonella Ruggeri. Il lavoro rievoca la tragica cattura di una balena franca nel golfo di Taranto nel 1887 attraverso il teatro delle ombre e di figura. Giovanni Guarino e Andrea Romanazzi narrano il passaggio dalla paura alla consapevolezza, trasformando un evento dimenticato in una poetica riflessione sull'ignoto. E ora la pagina sportiva con Francesco Friuli.
3: Preparazione al via del Taranto per la gara di domenica 24 contro l'Apice. Dovrà capitalizzare al meglio la formazione ionica, la concretezza sotto porta, quello che è mancato nel corso dell'ultima partita giocata ma vinta contro il Canosa. Tante palle gol costruite a fronte di soltanto 2 reti realizzate. Martino invece in serie di Girone H che prepara l'ultimo atto di stagione in casa contro la Paganese per la finale playoff del Girone H di serie D.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La voglia irrefrenabile di rinnovare la propria immagine una volta arrivato maggio non è un semplice capriccio estetico, bensì una profonda esigenza di rinascita stagionale. Dimenticatevi le messe in piega troppo strutturate, le lunghezze pesanti e le rigide acconciature invernali che ci hanno tenuto compagnia fino a oggi. La primavera del 2026 sussurra a gran voce una sola fondamentale parola d'ordine: leggerezza. L'arte del capello di questo mese non desidera più ingabbiare la chioma in forme geometriche perfette, ma punta piuttosto a liberarne il movimento naturale. Si celebrano così consistenze corpose, vissute, sbarazzine, pronte a sfidare le prime brezze calde dell'anno senza il minimo timore di scompigliarsi. Se in passato il classico caschetto si portava liscio, rigoroso e lucido come una lastra di specchio, le tendenze di questa stagione stravolgono le carte in tavola, puntando tutto su un taglio corto fortemente sfilato e destrutturato. Diciamo addio alle linee nette. Le forbici del parrucchiere lavorano ora in verticale, svuotando le punte per creare volumi dinamici e un'aria volutamente imperfetta ma ricercata. È la soluzione universale per eccellenza, quella che permette di uscire dalla doccia, applicare una noce di spuma volumizzante e scendere in strada con assoluta spensieratezza. Non si sceglie più questo taglio per apparire impeccabile a tutti i costi, ma per sfoggiare una irresistibile attitudine rilassata e vacanziera. Per le irriducibili della chioma

0: lunga invece la vera rivoluzione passa attraverso stratificazioni nette e decise. Il taglio scalato si evolve in una versione più audace e ribelle che strizza l'occhio al decennio di fine Novecento ma mantenendo una freschezza assolutamente contemporanea. I volumi si concentrano ad arte sulla parte alta della nuca mentre le lunghezze scendono fluide e le frange diventano lunghissime, aperte sulla fronte, quasi a fondersi in modo morbido con i ciuffi laterali. È il manifesto di un'eleganza informale male che si sposa alla perfezione con i primi vestiti leggeri e le nuove scollature primaverili, incorniciando il viso senza mai appesantirne i lineamenti. Anche la colorazione gioca un ruolo da protagonista in questa delicata transizione di maggio, allontanandosi in modo drastico dalle tinte piatte e uniformi per esplorare schiariture calde e ricche di riflessi. Nati appositamente per replicare l'effetto dei primi soli estivi sulle lunghezze, questi pennelli di luce dorata scaldano incarnato, rendendo l'intero aspetto immediatamente più radioso e sano. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attore comico statunitense Steve Martin. Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per te.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Salda Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti, no? Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene, e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti tripli auguri. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
2: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
3: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamento virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di hantavirus. L'uomo si trovava a bordo del volo St. Helena Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da hantavirus.
2: Sacco Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un 20enne.
3: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli e il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a termine.
2: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal

0: sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%, più uno sul 2025. Quarto, Antonio De Caro in Puglia al 51%. E quinto, Roberto Fico in Campania al 47%.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Ben ritrovati amici, una nuova puntata di Partecipiamo Taranto. Insieme al microfono ci sono io, Annette Birogaffio, Magoschino, la regia è la parte tecnica. E adesso oggi una giornata nuova, una puntata nuova. Parleremo di tante bellezze del nostro territorio, della Ionian Dolphin Conservation, parleremo di un progetto della Casa di Sofia, parleremo anche con il nostro professor Antonio Fornaro del giorno che è oggi della Madonna di Fatima, si celebra questo. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: sul sito in streaming radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata. 339-680-688 il nostro numero WhatsApp, potete mandarci un vocale o anche semplicemente un messaggio. 099-47-30-144 il numero del nostro centralino della nostra redazione, e la nostra mail è redazione@radiocittadella.it. Noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco
1: partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic, Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Turan.

0: Thuram, che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivolo. Ascoltiamo in conferenza stampa.
1: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
0: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
2: Bisogna tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
0: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altotesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altotesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud, 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
8: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, e alla regia ovviamente la parte tecnica. Un saluto, siete sintonizzati su 96.5 FM, streaming sul sito radiocittadella.it, canale 94, Cittadella TV, Puglia e Basilicata. E adesso parliamo di un nuovo importante riconoscimento internazionale per la Ionian Dolphin Conservation, che ha partecipato a Grado all'evento del programma Interreg Italia-Slovenia, sinergie e complementarietà che uniscono l'Europa. Quindi la manifestazione organizzata per rafforzare le collaborazioni tra diversi programmi Interreg, iniziative dell'Unione Europea che finanziati dal FESR promuovono la cooperazione territoriale tra regioni e stati con l'obiettivo di sviluppare soluzioni comuni in ambito ambientale, scientifico, sociale e tecnologico. In questo contesto la Ionian Dolphin Conservation, pur non essendo direttamente coinvolta nel programma Interreg Italia-Slovenia, è stata invitata a partecipare ad un importante evento. Voglio parlare proprio insieme al project manager Alberto Tonoli. Buongiorno Alberto, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci può raccontare questa iniziativa, o se non sbaglio sono più di una, è corretto?
1: Sì, esattamente. Noi siamo stati invitati a Grado, come hai correttamente detto, per parlare dei nostri progetti Interreg, Biotours e poi Biotours 2.0, dove appunto erano programmi finanziati da Interreg Italia, Albania, Montenegro e poi South Adriatic, e quindi con Italia, appunto, Albania, Montenegro abbiamo trasferito quelle che erano le competenze che abbiamo sviluppato qui a Taranto e le abbiamo trasferite appunto in Albania e in Montenegro.
0: Che bello, e poi avete parlato e trasferito, come dici giustamente tu, proprio trasferire e condividere modelli innovativi di monitoraggio della biodiversità marina, giusto?
1: Esattamente, proprio così, perché gli animali non conoscono dove stanno i confini fra i paesi, fra gli stati, loro si muovono liberamente, quindi un modo appunto per poterli andare a tutelare è quello di creare un protocollo che fosse accademicamente e scientificamente validato, appunto per la raccolta dei dati tramite azioni di citizen science.
0: Bellissimo, bellissimo. Un altro dato importante che ha destato curiosità e interesse, grande interesse, è anche il modello educativo e partecipativo che voi avete sviluppato attraverso i progetti che sono fondati proprio sulla condivisione scientifica e sul coinvolgimento attivo delle generazioni, delle nuove generazioni, no? Proprio nella tutela dell'ecosistema marino.
1: Proprio così, perché i dati non sono solo numeri, ok? Non sono solo appunto dei numeri, ma sono anche storie, sono suoni, sono immagini, sono le storie anche di questi animali, perché questi animali hanno un intreccio familiare molto fitto e molto intenso, che è quasi simile a quello nostro. Diciamo che ci sono molte storie, ci sono molti parallelismi, molte analogie con la nostra struttura sociale, quindi appunto i dati hanno bisogno di essere raccontati, e un luogo dove possono essere raccontati, ad esempio, è Ketos, che è anche centro mediterraneo del mare di Cetacei, a Palazzo Amati in Città Vecchia, che all'interno di questi progetti ha svolto un ruolo fondamentale, perché appunto serve un contenitore per poter raccontare questi dati, per far vivere questi dati, per condividere questi dati, far crescere quindi l'amore per il mare e per i suoi abitanti.
0: Assolutamente. E Alberto, io ti ringrazio per essere stato il mio ospite qui su Partecipiamo Taranto, per averci raccontato di questo progetto importante. C'è qualcosa che vuoi dire in chiusura? Progetti futuri? Cosa bolle in pentola?
1: Allora, ci sono tante cose che bollono in pentola, sicuramente l'invito è quello di starci vicino e di seguire appunto con fra il San Paolo Dolphin Refuge

0: adesso ci stiamo espandendo a Palazzo Amati anche al primo e secondo piano, grazie appunto a un bando del Comune di Taranto e di fondazioni con il Sud, per cui venite a trovarci, ci sono delle belle novità.
1: Bellissimo, grazie mille Alberto, buona giornata e buon lavoro, grazie, presto.
0: Grazie. A presto.
1: Bene amici, adesso linea alla regia, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Omicidio Sacco Bacari, ora e caccia al sesto componente della Baby Gang. Nonostante i fermi di un ventenne e quattro minori, il cerchio sul delitto di Piazza Fontana non è ancora chiuso. La squadra mobile di Taranto lavora per identificare un altro giovane, presumibilmente maggiorenne, immortalato dalle telecamere di sicurezza durante l'aggressione al 35enne maliano, ucciso con tre coltellate all'alba del 9 maggio. Le indagini coordinate dalla procuratrice Eugenia Pontassuglia e dalla sostituta Paola Francesca Ranieri mirano a definire l'esatta dinamica del brutale assalto che ha sconvolto la comunità ionica. Gli investigatori stanno incrociando i filmati con le testimonianze per dare un nome all'ultimo fuggitivo e completare il quadro dei responsabili di una violenza tanto feroce quanto immotivata. E ieri sera la Basilica Cattedrale di San Cataldo ha ospitato un momento di preghiera in

0: ricordo della vittima, il sangue di Saco grida dall'asfalto, ha detto Don Emanuele Ferro, che ha scosso Taranto dopo l'omicidio del bracciante 35enne per mano della baby gang di Taranto Vecchia. Il parroco condanna il silenzio della comunità, nessun fiore in piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza con il degrado. Poi l'appello, portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Intanto le opposizioni denunciano un'emergenza sicurezza e una profonda crisi educativa, chiedendo più forze dell'ordine e supporto alle famiglie. AVS punta il dito sulla marginalità sociale e invita alla mobilitazione del 14 di maggio. Infatti giovedì alle 17.30 Piazza Fontana ospiterà un presidio promosso da Libera, Associazione Babele, Mediterranea, Comunità Africana. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza per ripudiare il razzismo, odio e indifferenza. Taranto deve essere un luogo di diritti e accoglienza, non di violenza, spiegano gli organizzatori. Partecipare significa scegliere la solidarietà e la dignità umana contro ogni forma di disumanità. E Orex Silva, dura denuncia dei deputati PD Scotto, Viggiano e Saracino dopo il crollo di un faro da 20 metri nel reparto treno Lamiere. Incidente avvenuto il 1 maggio, che ha riacceso le polemiche sulla manutenzione e sul paradosso della cassa integrazione per i tecnici specializzati mentre gli impianti sono in degrado. Annunciata un'interrogazione al ministro del lavoro e delle imprese per accertare le responsabilità. E ora la pagina della cultura. Venerdì 15 maggio alle 10 debutta Al maggio dell'infanzia di Molfetta, lo spettacolo Nini e la balena, prodotto dal Crest di Taranto, diretto da Michelangelo Campanile e Antonella Ruggeri. Il lavoro rievoca la tragica cattura di una balena franca nel golfo di Taranto nel 1887 attraverso il teatro delle ombre e di figura. Giovanni Guarino e Andrea Romanazzi narrano il passaggio dalla paura alla consapevolezza, trasformando un evento dimenticato in una poetica riflessione sull'ignoto. E ora la pagina sportiva con Francesco Friuli.
1: Preparazione al via del Taranto per la gara di domenica 24 contro l'Apice. Dovrà capitalizzare al meglio la formazione ionica, la concretezza sotto porta, quello che è mancato nel corso dell'ultima partita giocata ma vinta contro il Canosa. Tante palle gol costruite a fronte di soltanto due reti realizzate. Martino invece in serie di Genoa che prepara l'ultimo atto di stagione in casa contro la Paganese per la finale playoff del Genoa di serie D.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
0: Solo grandi successi, solo grande musica, grande musica. Cittadella, Visual Radio TV. Your radio.
7: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: Rieccoci qui su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, un saluto alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo della Casa di Sofia. A Taranto continuano le attività Best Community and Best Practice, un progetto triennale selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Tra le più importanti azioni educative del progetto c'è Io Voglio, Io Posso, realizzato dalla Casa di Sofia con l'obiettivo di promuovere processi di inclusione scolastica attraverso la comunicazione aumentativa alternativa, detta la CAA. Io voglio parlare di questo progetto, perché con Io Voglio, Io Posso della Casa di Sofia si sta sviluppando da 2 anni scolastici questa cosa, coinvolgendo le classi dei Plessi Gabelli, giusti, consiglio dell'Istituto Scolastico Galilei, di Vico De Carolis. Insomma, voglio parlare insieme ad Angela De Pace, che è una pedagogista che sta insomma aiutando all'interno di questo bellissimo progetto. Buongiorno Angela, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, quanto è importante comunicare? Questo è un titolo che dice tanto, Io Voglio, Io Posso. È proprio così, c'è una educazione, si arriva a questo percorso. Come si fa?
1: Allora, attraverso la comunicazione aumentativa alternativa si dà realmente a tutti la possibilità di comunicare. Faccio giusto un piccolo cenno su di cosa si tratta.
0: Certo.
1: Si tratta di una serie di strumenti visivi, ma non solo, anche tecnologici, collegati comunque soprattutto all'immagine, che è uno strumento potentissimo perché ci fa capire proprio in maniera immediata un concetto, una parola, ci rimanda subito ad un oggetto. E questo cosa fa? Permette chiaramente a tutti, dai bambini piccolissimi agli adulti, agli anziani, di comprendere innanzitutto quello che una persona vuole dire. Si possono utilizzare le immagini sia con persone appunto verbali, ma anche per memorizzare meglio, per comprendere anche una lingua diversa, tanto quanto a persone, con persone non verbali.
0: Ok. E quindi in questo caso, in questo progetto, è anche rivolto ai ragazzi con autismo, giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: Ok. Dicevi, in questo progetto?
1: Si tratta di strumenti realmente che possono essere utili a tutti.
0: Assolutamente.
1: E quindi sì, sicuramente si utilizzano tanto con bambini e ragazzi autistici, ADHD, con una disabilità cognitiva, ma anche con anziani.
0: Giusto, è giusto. Per il recupero o il mantenimento, diciamo, più o meno, delle attività cognitive, suppongo sia quello, giusto?
1: Assolutamente sì. Quello che stavo dicendo, ecco, sfato subito un falso mito: le immagini non impediscono comunque al linguaggio di emergere, quindi sono proprio un supporto.
0: Bene, e questo può essere anche un supporto, immagino, per insegnanti anche, magari sarebbe bello.
1: Sì, facilitano tantissimo il lavoro degli insegnanti, per esempio per il rispetto delle regole, nel momento in cui si deve creare un certo clima in classe, cioè all'inizio dell'anno, diciamo, per dare delle regole, creare delle routine. Se viene affissa, per esempio, un'agenda in cui vengono specificate le regole con le immagini, è più difficile dimenticarsi quali sono le regole.
0: Certo, assolutamente, è vero, c'è un'associazione, no? Più o meno un'associazione diretta a quella che è l'immagine, probabilmente, non lo so, lo chiedo a te.
1: Sì, fondamentalmente anche per organizzarci, no? Tante volte utilizziamo delle liste, delle agende in cui scriviamo delle cose. Ecco, chiaramente sia per quanto riguarda i bambini, ma in generale anche poi per gli adulti, se inserire un simbolo anziché una scritta è ancora più facile, perché questo non prevede neanche necessariamente la capacità di saper leggere.
0: Bello, bellissimo. Quindi insomma, a Taranto la Casa di Sofia è arrivata con questo bellissimo progetto CAA, quindi, come ci hai insegnato tu, comunicazione aumentativa alternativa. Io sono felice di averti avuta mia ospite, perché è bello parlare di queste cose ed è bello e importante dire delle attività della Casa di Sofia, così come è importante anche dire che la Casa di Sofia ha anche un'altra sede, se non sbaglio, ed è a Verona, giusto?
1: Sì.
0: È da 2 anni che l'associazione è attiva anche a Verona, quindi questa è una cosa molto molto importante. Angela, io sono felice di averti avuto mia ospite, di aver potuto parlare di questo. Auguro a te e a tutti quanti voi buon lavoro e noi ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Grazie mille, ciao.
1: Grazie.
0: Bene amici, detto questo diamo linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Net. Oggi 13 maggio e là si celebra la festa, la Madonna di Fatima, ed è per questo motivo che voglio entrare in collegamento telefonico con il nostro professore Antonio Fornaro. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, certamente vorrete sapere qualcosa sia sulla Madonna di Fatima ma anche sulla devozione mariana dei tarantini,
0: sì,
1: penso.
0: Sì, sì, sì, ci interessa
1: allora,
0: moltissimo.
1: Dove cominciamo dalla devozione mariana dei tarantini, informando chi ci ascolta che sono ben 9 i santuari mariani, quindi intitolati tutti alla Madonna, fra la diocesi di Taranto e quella di Castellaneta e comunque nella provincia di Taranto ricadono. Fra questi c'è anche la Madonna di Fatima e si trova a Talsano. È un bellissimo santuario in stile moderno perché fu progettato veramente, fu pensato nel 1954 dal primo parroco che era Don Luigi De Filippis, e poi nel 58 ci fu appunto l'inaugurazione di questa nuova e bellissima chiesa che fra le altre cose ha anche un murales enorme che campeggia in tutta la sua bellezza. È un murales di un autore argentino, Roberto Baldassarini, che riproduce la Madonna con i tre pastorelli, e intorno a questa chiesa poi si è sviluppato un culto bellissimo e un santuario, il che significa che ha avuto il riconoscimento come santuario nel 1959, pensate un pochino, l'anno successivo, e poi è diventata appunto sede dal 1977 di pellegrinaggi mariani, cioè lì arrivano anche pellegrinaggi mariani da ogni parte di Italia. È una bellissima chiesa tutta da visitare, è sorta sui resti dell'antica chiesa intitolata la Madonna di Talsano, era immemorabili, non si conosce la data di fondazione della vecchia chiesa, sulla quale poi è sorta quella nuova. Che cosa si farà oggi? Oggi si farà una cosa molto molto bella, e cioè ci sarà la celebrazione dell'arcivescovo Monsignor Minieri, e poi ci sarà subito dopo la messa ci sarà la processione con la statua della Madonna di Fatima che sarà accompagnata dall'orchestra di fiati di Santa Cecilia, città di Taranto, del maestro Giuseppe Grecucci. Subito dopo ci sarà il momento musicale e poi ci sarà il momento dei fuochi. Però qui bisogna dire che ieri, nella giornata di ieri, si è rinnovato ciò che si fa da 45 anni, pensate, a Talsano, e cioè fu Monsignor Motolese che volle, all'indomani dell'attentato che fu fatto a Giovanni Paolo II, di istituire il pellegrinaggio, e si è fatto ieri sera il pellegrinaggio alle 18 nella contrada spagnola, si è celebrata la messa e poi c'è stata la grande fiaccolata fino alla chiesa appunto intitolata alla Madonna di Fatima, che ricorda le apparizioni avvenute dal 13 di marzo al 13 di ottobre del 1917 a tre pastorelli che erano veramente pastorelli, erano piccolissimi, poi una di queste è diventata suora, suor Lucia, che è stata l'ultima a morire, invece gli altri morirono giovani.

0: sia Francesco che Giacinto, quindi
1: okay,
0: è una cosa molto molto bella e molto sentita questa devozione.
1: Che bello, è una cosa molto bella e molto sentita, come al solito professore, grazie, perché noi quando vogliamo sapere delle nostre tradizioni, della nostra cultura, del nostro territorio, anche di spiritualità come in questo caso, chiediamo sempre a lei e siamo felici di ascoltare le sue parole, che io personalmente ascolterei per ore. Grazie al professor Antonio Fornaro, a presto,
0: tante belle cose a lei.
1: Grazie anche a lei professore, a presto. Amici, linea alla regia, a tra pochissimo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
2: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump.

0: Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
1: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di hantavirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da hantavirus.
0: Sacco Bakary, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un 20enne.
1: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli è il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a termine.
0: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53%, più uno sul 2025. Quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo di green flag o di red. La red flag la conosciamo. E che cos'è? Che cos'è la red flag? È quando conosciamo una persona e ha degli atteggiamenti che noi non piacciono, che proprio non ci stanno bene fin dall'inizio. E quindi occhio quando diciamo all'amica o all'amico, attenzione, perché se quando iniziate a conoscervi, iniziate una conoscenza, lui, lei fa così, è una red flag, cioè una bandierina rossa, segnale di pericolo. Allarme. Però ci sono anche le green flags. La green flag, ad esempio, è avere un fidanzato luddista. Sapete che cos'è? Cosa significa? Un fidanzato o una fidanzata, questo articolo parla di lui, di un fidanzato che non usa i social. Eh sì, perché è un'idea romantica, forse anche un po' anacronistica considerati i tempi, che si sta diffondendo su TikTok, perché TikTok un po' sempre la comanda. Comunque alcune ragazze vantano con orgoglio il fatto di aver trovato un fidanzato a cui non interessi postare e che non sappia nemmeno il numero di followers che ha. Quindi c'è questa ragazza che dice: ragazzi, ce l'ho fatta, ho trovato un uomo che non usa Instagram. Questo è uno di molti commenti riportati da Vice proprio a tal proposito. Ma c'è anche una testimonianza più diretta. Lei, Grace, di 31 anni, è fidanzata con Bo da 3 anni. Come ha rivelato al New York Post, la sua totale estraneità all'uso dei social è stata una fortuna per la coppia, perché lei dice: anche nelle piccole cose, come quando andiamo a mangiare fuori, non c'è mai il momento prima si mangia poi si usa il telefono, ha detto. Lui è semplicemente lì, praticamente completamente presente. Sembra una cosa semplice, ma cambia l'atmosfera. Amici è vero, veramente. Io quando sono a casa è chiaro che così non accendo neanche la TV, cioè proprio lo dico contro me stessa, però quando siamo a pranzo si parla, si sta tra di noi. Ma quando andiamo al ristorante lo vedete mai? O in un pub, o in una, non lo so, paninoteca, in un come si dice, qualsiasi luogo in cui si deve mangiare, convivialità, parlare, chiacchierare, invece si sta con i telefonini lì a fare. Non va bene, perché l'umorismo, la chimica e la complicità hanno riempito le serate, in questo caso, senza la necessità di controllare le notifiche. Perché siamo lì, molti stanno disattivando le notifiche. Io sono una di quelle, amici, e io ormai disattivo le notifiche quando sono nella mia casa o quando sono a fare le mie cose, a lavorare per fare musica, ad esempio, o studiare. Io tolgo, disattivo le notifiche, perché anche solo una notifica ti fa girare lo sguardo, ti fa dire: ma che sta succedendo? Vediamo, poi ti distrai per di mezz'ora ed è tutto tempo perso. Comunque la dottoressa Debra Kinsen, psicologa clinica, conferma proprio al Post che è tutta una questione di attenzione. Il partner è più presente, la donna si sente più sicura senza la paura di dover, tra virgolette, competere con uno schermo, i like, messaggi privati, post. Amici, torniamo alla nostra vita, vi prego, torniamo a vivere con la persona che amiamo, con la nostra famiglia, con i nostri amici, purché siano momenti autentici, reali, veri, con attenzione e presenza. Detto questo, scrivetemi, mi raccomando, cosa ne pensate. 339 780 6868. Noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti?

0: Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
5: Donde sta el hombre?

ritrovati amici, adesso parliamo di una curiosità, ecco, più che altro una curiosità, però lo leggo da Focus Scienze, quindi dovrebbe essere un argomento interessante. Allora, perché appena guardi l'orologio la lancetta sembra ferma per un attimo? Avete mai avuto questa impressione strana? La scienza della cronostasi, e adesso cerchiamo di capire attraverso la lettura di questo articolo. Allora, certe volte guardiamo l'orologio e sembra che la lancetta dei secondi sia quasi immobile, ma per un tempo strano che sembra prolungato prima di ricominciare a muoversi. Ecco, se hai sempre pensato che fosse solo una tua sensazione, sappi che si tratta di un'esperienza universale, non è un bug tra virgolette della realtà, ma un incredibile trucco con cui il tuo cervello manipola il tempo e i tuoi ricordi per non farti venire tra virgolette il mal di mare. Questo fenomeno visivo ha un nome scientifico preciso, si chiama cronostasi, noto anche come stopped clock illusion, quindi l'illusione dell'orologio fermo. Non è un difetto della vista, ma è un sofisticato effetto cinematografico che la nostra mente mette in atto ogni volta che muoviamo gli occhi da un punto all'altro nell'ambiente circostante. E come fa questa regia, la nostra mente è una regia cinematografica, come fa? Ogni volta che sposti gli occhi compi un movimento rapidissimo, si è chiamato saccade o saccade. Durante questo spostamento gli occhi registrano una scia visiva confusa, e se il cervello ti mostrasse quell'immagine mossa e sfocata avresti la nausea ogni volta che giri la testa, eh? Un po' come accade se soffri di mal d'auto. Per salvarti dalle vertigini, la mente cosa fa? Applica la soppressione saccadica, quindi in pratica spegne la coscienza visiva durante il movimento dell'occhio. Diventi temporaneamente, tra virgolette, cieco, anche se non te ne accorgi. Quindi il cervello cosa fa? Odia i buchi di trama, li odia. E allora, non potendo lasciarti con un blackout della memoria, deve riempire quel vuoto temporale. Quindi non appena l'occhio si ferma sull'orologio e cattura la prima immagine nitida, cioè la lancetta, il cervello riprende quell'immagine e la incolla indietro nel tempo, coprendo il periodo in cui eri cieco proprio a causa del movimento oculare. In parole povere, la tua mente ti convince che stavi già guardando la lancetta un attimo prima di quanto tu lo abbia fatto davvero. E quindi ecco perché il primo secondo ti sembra quasi eterno. C'è uno studio scientifico che lo dimostra, perché questo inganno della percezione è stato dimostrato sperimentalmente. Questo studio fondamentale, intitolato The Chronostasis Illusion, è stato pubblicato diversi anni fa sulla rivista Nature da neuroscienziati della University College di Londra, che ha calcolato che la durata extra percepita corrisponde esattamente al tempo impiegato all'occhio per muoversi. Poi ovviamente ricerche successive hanno persino sostenuto che la cronostasi non sia solo visiva, ma che riguardi anche l'udito. Immaginate, non so, lo squillo più lungo del telefono, il primo squillo, può essere, o anche il tatto. Insomma, i risultati in questo caso sono però ritenuti meno consolidati, i meccanismi anche alla base potrebbero essere diversi. Detto questo, diamoli nella regia, ci ascoltiamo un po' di musica, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Sono le 11 e 30 minuti.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Omicidio Sacco Bacari, ora e caccia al sesto componente della Baby Gang. Nonostante i fermi di un ventenne e quattro minori, il cerchio sul delitto di Piazza Fontana non è ancora chiuso. La squadra mobile di Taranto lavora per identificare un altro giovane, presumibilmente maggiorenne, immortalato dalle telecamere di sicurezza durante l'aggressione al 35enne maliano, ucciso con tre coltellate all'alba del 9 maggio. Le indagini coordinate dalla procuratrice Eugenia Pontassuglia e dalla sostituta Paola Francesca Ranieri mirano a definire l'esatta dinamica del brutale assalto che ha sconvolto la comunità ionica. Gli investigatori stanno incrociando i filmati con le testimonianze per dare un nome all'ultimo fuggitivo e completare il quadro dei responsabili di una violenza tanto feroce quanto immotivata. E ieri sera la Basilica Cattedrale di San Cataldo ha ospitato un momento di preghiera in ricordo della vittima. Il sangue di Sacco grida dall'asfalto, ha detto Don Emanuele Ferro, che ha scosso Taranto dopo l'omicidio del bracciante 35enne per mano della Baby Gang di Taranto Vecchia. Il parroco condanna il silenzio della comunità. Nessun fiore in Piazza Fontana. Non giustifichiamo la violenza con il degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Intanto le opposizioni denunciano un'emergenza sicurezza e una profonda crisi educativa, chiedendo più forze dell'ordine e supporto alle famiglie. AVS punta il dito sulla marginalità sociale e invita alla mobilitazione del 14 di maggio. Infatti giovedì alle 17:30 Piazza Fontana ospiterà un presidio promosso da Libera, Associazione Babele, Mediterranea, Comunità Africana. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza per ripudiare il razzismo, odio e indifferenza. Taranto deve essere un luogo di diritti e accoglienza, non di violenza, spiegano gli organizzatori. Partecipare significa scegliere la solidarietà e la dignità umana contro ogni forma di disumanità. E Orex Silva, dura denuncia dei deputati PD Scotto, Viggiano e Saracino dopo il crollo di un faro da 20 metri nel reparto treno Lamiere. Incidente avvenuto il 1 maggio che ha riacceso le polemiche sulla manutenzione e sul paradosso della cassa integrazione per i tecnici specializzati mentre gli impianti sono in degrado. Annunciata un'interrogazione al ministro del lavoro e delle imprese per accertare le responsabilità. E ora la pagina della cultura. Venerdì 15 maggio alle 10 debutta Al maggio dell'infanzia di Molfetta, lo spettacolo Nini e la balena, prodotto dal Crest di Taranto, diretto da Michelangelo Campanile e Antonella Ruggeri. Il lavoro rievoca la tragica cattura di una balena franca nel golfo di Taranto nel 1887 attraverso il teatro delle ombre e di figura. Giovanni Guarino e Andrea Romanazzi narrano il passaggio dalla paura alla consapevolezza, trasformando un evento dimenticato in una poetica riflessione sull'ignoto. E ora la pagina sportiva con Francesco Friuli.
5: Preparazione al via del Taranto per la gara di domenica 24 contro l'Apice. Dovrà capitalizzare al meglio la formazione ionica, la concretezza sotto porta, quello che è mancato nel corso dell'ultima partita giocata ma vinta contro il Canosa. Tante palle gol costruite a fronte di soltanto due reti realizzate. Martina invece in serie di Genoa che prepara l'ultimo atto di stagione in casa contro la Paganese per la finale playoff del Genoa di serie D.
4: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso vi siete mai chiesti l'ordine di nascita dei primogeniti e fratelli minori, insomma dalla predisposizione alle malattie, lo sviluppo del sistema immunitario? La nostra posizione nell'albero genealogico incide sulla salute. Vediamo rischi e vantaggi biologici legati proprio all'ordine di nascita. C'è un legame? Quindi questa è la domanda, tra l'ordine di nascita e la salute. Sembra strano, ma secondo quanto scoperto da uno studio non ancora sottoposto a revisione tra pari, pubblicato su MedRx, sì, sembra proprio che mentre i primogeniti sarebbero più inclini a sviluppare disturbi del neurosviluppo e allergie, i secondogeniti correrebbero un rischio maggiore di abusare di sostanze, soffrire di emicrania e disturbi gastrointestinali. Questo campione analizzato è molto vasto, ma è importante anche sottolineare

lineare che è circoscritto agli Stati Uniti. E quindi la ricerca cosa ha fatto? Ha analizzato 569 patologie su oltre 10 milioni di fratelli statunitensi, trovando associazioni significative per 150 di esse. Quindi in particolare cosa è emerso? Che i primogeniti hanno un rischio maggiore di soffrire disturbi del neurosviluppo come autismo, sindrome di Tourette, ADHD, allergie ad esempio come la rinite allergica, allergie alimentari, acne e disturbi d'ansia. I secondogeniti invece mostrano un rischio maggiore di abuso di sostanze, herpes zoster, emicrania e disturbi gastrointestinali. Perché? Secondo i ricercatori questi risultati possono essere spiegati in diversi modi. Innanzitutto bisogna pensare che i secondogeniti sviluppano un sistema immunitario più forte venendo esposti fin da subito ai microbi grazie ai fratelli maggiori. Questo potrebbe essere il motivo che giustifica la minore incidenza di allergie nei secondi nati. Un altro aspetto è che i primogeniti tendono ad essere più controllati e portati più spesso dal medico. Quindi da qui emergerebbe il gap nei disturbi comportamentali semplicemente più diagnosticati nei fratelli maggiori. In ultima analisi, gli autori ipotizzano che i secondogeniti tendano ad assumere comportamenti più rischiosi e quindi ovviamente da qui l'abuso di sostanze. Detto questo, amici, noi diamo ancora spazio alla musica, ci rivediamo tra poco.

0: Cadella Visual Radio TV.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256.

info@oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ed eccoci arrivati qui al termine di questa puntata. Io voglio ringraziare tutti quanti i miei ospiti di oggi: il professor Antonio Fornaro, la pedagogista Angela De Pace e ovviamente Alberto Tonoli della Ione Dolphin Conservation. Abbiamo detto tante cose oggi, altrettante ne faremo, ne diremo domani, perché ci sarà la nostra rubrica Bimbi Maestri e parleremo ancora di tante belle cose. Ringrazio la regia, la parte tecnica, Piero Caffio e Michael Schino. Noi ci rivediamo come sempre domani. Ciao ciao!

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. È mezzogiorno.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran però avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
2: Alla Camera audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri Tajani sgombera il campo da equivoci. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, quindi il ministro della difesa Crosetto precisa: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso.
3: Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sulla turista britannica rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e

0: che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.
1: Omicidio volontario aggravato dall'uso dell'arma, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi abietti. E questa è l'accusa con cui andrà a giudizio immediato la 55enne Olena Stasiuk, che lo scorso 12 novembre tagliò la gola al figlio di 9 anni nella sua casa di Muggia a Trieste.
0: Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato.
1: Lunedì 18 maggio da Bollino Nero. Si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani, perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i treni in realtà il rischio stop inizia già dalla serata di domenica 17 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base insieme all'USI e altre sigle.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Remember the Promise You Made. Cominciamo con Cock Robin alle 7.22 del 13 maggio 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la musica mattutina di Cittadella, la radio Cittadella TV. Buongiorno da Francesco Casule, buongiorno a Piero Caffio che guida la parte tecnica insieme. Fino alle 9, come sempre, vi terremo compagnia e vi racconteremo ciò che è necessario conoscere del nostro territorio per affrontare questa giornata in maniera sempre più consapevole. Naturalmente anche oggi in apertura un ampio spazio sarà dedicato all'omicidio di Bakary Sakho. E come sapete, ieri mattina la conferenza stampa degli inquirenti, dei magistrati e del dirigente della squadra mobile dopo i 5 fermi fatti nelle ore precedenti in Città Vecchia. 4 minorenni, un maggiorenne a comporre la baby gang che è accusata dell'omicidio del 35enne del Mali, ma c'è un colpo di scena, c'è un sesto membro della gang che al momento non è stato identificato e che i poliziotti stanno cercando. Vi racconteremo i dettagli più avanti nel corso della nostra puntata e ascolteremo anche le voci di Daniela Putignano, procuratrice dei minori, che ha raccontato come il fenomeno dei minori armati è praticamente ormai più che diffuso. E poi ascolteremo la voce di Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, che ha espresso grande dolore sui social per quello che è accaduto, ma ha detto: non puntate il dito contro l'isola. E poi non parleremo naturalmente solo di questa storia, ce ne andremo in giro per i nostri quartieri. Andremo a San Vito oggi a raccontarvi di Praia Mare, l'eterna incompiuta, bonifiche, lavori che da tempo devono essere portati a termine, invece quell'area rimane ancora interdetta alla fruibilità, uno degli angoli più belli della città di Taranto. Chiuderemo con il Taranto Eco Forum 2026, continuiamo a conoscere i partner dell'appuntamento in programma per i prossimi giorni qui di maggio. Oggi avremo con noi Lorenzo Spinosa, ingegnere, area manager di Safety dell'area Safety Solution Specialist di Puma Project, uno dei partner dell'evento, e cercheremo di capire non solo la scelta del matrimonio con TEF, ma anche insomma il contributo che Puma apporterà a questa edizione. Insomma, questo e tanto altro oggi su questa puntata di Buongiorno Taranto, quindi mi raccomando, restate con noi. Adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole.

0: Vuole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia. La complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione. Riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario. Siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno. La giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario. Approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E grazie a Maya per averci raccontato, insomma, la voce e i consigli delle stelle. Adesso invece noi torniamo qui sulla Terra e alziamo la saracinesca della nostra edicola virtuale. Diamo uno sguardo alle principali testate in edicola, come Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura alla cronaca di Taranto. Mandato via dal bar dove si era rifugiato, ma li hanno ucciso, il mistero del movente. Ai ragazzini fermati non contestato per ora l'odio razziale, provengono tutti da famiglie disagiate, scrive il collega Cesare Bechis, che poi racconta anche di Don Emanuele, il parroco provo vergogna, Bitetti intanto chiama Piantedosi. Al centro della pagina invece è un'altra inchiesta, quella che coinvolge una nota famiglia di Bari. Sequestri e accuse ai Matarrese. Bancarotta fraudolenta, richiesta d'arresto per l'ex deputato Salvatore, lo zio Amato, IPM. 7 milioni di imposte non versate per autofinanziarsi. Tra i 14 indagati c'è anche l'ex presidente della FIGC. E andiamo a dare un'occhiata invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con l'edizione nazionale con la storia di Taranto. Il titolo è Ucciso un indifeso. Taranto, migrante ammazzato, caccia al sesto complice. La procuratrice Pontassuglia, la baby gang alla ricerca di chi colpire. E si parla sulla Gazzetta anche dell'inchiesta di Bari. Bancarotta, chiesto l'arresto per Amato e Salvatore Matarrese. E infine un altro giallo, un'altra inchiesta che arriva da Scanzano. Ritrovato senza vita il camionista scomparso, giallo a Scanzano, inchiesta per omicidio. Sono le 7:30, tra un po' vi leggiamo tutti gli altri quotidiani, ma adesso c'è la New It.
3: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
4: Cittadella New It.

Gaia con Bossa Nostra, Bossa Nostra, con calma, diciamo, anche se è ancora presto, però bisogna sciogliere la lingua ogni tanto. E la nostra new hit, e adesso invece andiamo, continuiamo a guardare nella nostra edicola virtuale, dopo Corriere Gazzetta, l'apertura dell'edicola è dedicata a un'operazione che si chiama Groundwater a Molfetta, disastro ambientale, inquinate le falde in zona ASI. Sigilli a 17 aziende e amministrazioni giudiziarie, altre 5 sottoposte a sequestro parziale, bloccati 11 sistemi di pozzi disperdenti e 72 persone indagate. Insomma, una storia davvero molto molto complicata. Di spalla invece l'altra cronaca, la Baby Gang ha ucciso senza motivo in 4 minuti. E poi all'interno della pagina si parla anche di ex Ilva, nuovo allarme sicurezza lanciato dai sindacati. Andiamo a dare invece un'occhiata adesso al quotidiano di Puglia. L'assassino aveva 2 pistole. Il branco e la notte per uccidere, la procuratrice e il titolare del bar non ha chiesto aiuto, il dolore per Bacari. E la storia, i dettagli emersi tra le carte e i racconti della conferenza stampa di ieri, raccontati sul quotidiano di Puglia dai colleghi Mario Di Liberto e Alessio Pignatelli. Al centro della pagina invece l'Italia meno legato all'estero con ex Ilva, le previsioni di Siderweb, il nodo riconversione dell'impianto. Si parla poi anche di trasporti, treni, la Puglia ancora isolata, il caos all'inizio dell'estate, stop al Bari-Napoli, Bari-Napoli-Roma, dal 10 al 30 di giugno. Insomma, buone notizie come al solito. Chiudiamo anche con l'economia locale, ora il primitivo sbarca in Cina, avanti tutta sui mercati esteri, da domenica 4 tappe a Shanghai. Questo è quello che troverete, diciamo, questa mattina sui quotidiani locali e regionali, ma non solo. Adesso cominciamo invece i nostri approfondimenti, torniamo a parlare dell'omicidio di Sacolo, facciamo con una novità, un colpo di scena delle indagini. Sono 6 i membri del gruppo, 5 sono già stati fermati, ora invece gli inquirenti cercano l'ultimo.

0: buona domenica.
1: Saif con Buona Domenica apre il nostro primo spazio dedicato all'approfondimento, dedicato anche questa mattina ovviamente alla cronaca e a questa tragedia avvenuta nella città vecchia all'alba del 9 maggio, di sabato 9 maggio. Una baby gang che ha fermato, circondato, malmenato e poi ucciso il 35enne originario del Mali, Bakary Sakho, e adesso c'è una svolta nelle indagini, una novità che arriva dalle carte dell'inchiesta, e cioè caccia al sesto componente della baby gang. Come sapete c'è un arresto, un maggiorenne fermato, altri quattro minorenni, ma non sono affatto finite le indagini sull'omicidio e i fermi non eseguiti nel pomeriggio di lunedì dalla squadra mobile sono stati solo il primo passo verso la chiusura completa del cerchio. I poliziotti guidati dal vicequestore Antonio Serpico e coordinati dalla procura di Taranto e dalla procura dei minori in realtà stanno adesso lavorando per identificare un sesto uomo che è presente all'interno delle immagini di videosorveglianza e che non è stato ancora identificato. Stando a quanto si è appreso, si tratterebbe di una persona maggiorenne e al momento non è chiaro quale sia stato in realtà il suo vero ruolo, se abbia avuto una partecipazione attiva o meno nella dinamica dell'omicidio. Un omicidio che ieri mattina è stato illustrato, spiegato, anche commentato in qualche modo dagli inquirenti di Taranto, dalla procuratrice Pentassuglia che era in la conferenza stampa insieme con la sostituta Paola Francesca Ranieri, che è titolare del fascicolo, insieme poi alla procuratrice dei minori Daniela Putignano. Ieri abbiamo raccolto anche le dichiarazioni non solo dei magistrati, ma anche, diciamo, l'analisi del contesto in cui questo delitto è avvenuto. Vi lascio con le parole di Deborah Notarnicola.
2: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, cinque di cui quattro minorenni, che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sakho Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sudsahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso, che ha confessato, ha fatto ritrovare.

0: Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
1: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
2: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
0: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
1: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
3: Insomma, come detto, l'indagine è ancora all'inizio, tante ancora gli aspetti da definire, insomma, e quindi anche delle accuse da muovere nei confronti di quelli arrestati, ma anche di altre persone coinvolte nella vicenda. Tra un po' ascolteremo invece le parole di Don Emanuele Ferro, che ieri ha chiamato a raccolta la parte sana della città a San Cataldo per una veglia di preghiera in ricordo di Bakary Saccone. Parliamo tra poco, adesso invece vi lasciamo in compagnia un po' della musica. C'è Paola Iezzi e la sua è la stessa direzione.
4: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Mamma mia, che carica i Van Halen con Jump, il nostro rewind alle 7.54. E insomma serve anche un po' di carica per affrontare i temi che stiamo, come dire, raccontando anche questa mattina. Ieri sera, parliamo in particolare dell'omicidio di Bakary Sacco, ieri sera alla cattedrale, la veglia di preghiera organizzata dal parroco della città vecchia, Don Emanuele Ferro, che insomma ieri ha usato parole davvero forti. Ieri ha detto: è un orrore quello che è accaduto, sono sconvolto, la prima emozione sarà quella della vergogna, un senso di grande nudità e inadeguatezza, ma vi assicuro un senso profondamente umano che condivido con voi, perché tutti insieme possiamo far riaffiorare l'umanità, l'essere uomini, donne, vulnerabili, bisognosi gli uni degli altri, prima ancora che l'indignazione, il giudizio, la ricerca delle risposte. Credo sia necessario abbassare la testa per Sacco, ha detto il parroco. E proprio Don Emanuele ieri mattina era stato raggiunto dalla nostra Valentina Castellaneta, che lo ha intervistato e ha comunque voluto chiedere di non puntare il dito sulla città vecchia. Ascoltate.
1: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Sacco Bakary, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
2: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. E dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
1: Don Emanuele Ferro, parroco della città vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
2: Io, la mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della città vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone, e la cosa che

0: mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza. Userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità. C'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo, attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene, ma questa non è una giustificazione.
1: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
0: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere, perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. E l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano. L'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo. Con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia alla realtà, che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
2: Evidentemente sì, evidentemente la voce di Don Emanuele è particolarmente autorevole rispetto alla città vecchia, la sua conoscenza profonda, come ha detto lui stesso, da parte alla parte buona dell'isola non bisogna puntare il dito. E come vivono i cittadini della città vecchia questo ennesimo stigma? Ve lo facciamo ascoltare tra pochissimo. Adesso ci fermiamo per un po' di musica e poi il giornale radio. Vi lasciamo in compagnia di Cioffi, Noemi e di farfalle, chissà, forse le stesse che aveva Sacco Bacari nello stomaco mentre andava a lavorare.

0: tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. New hit.

0: After Hours, le 8:10. Siamo tornati in diretta, seconda ora di Buongiorno Taranto qui su Cittadella, e stiamo parlando anche questa mattina del delitto di Piazza Fontana, quello del 9 maggio in cui ha perso la vita il 35enne originario del Mali, Bakary Sako. E abbiamo ascoltato le parole di profondo dolore del parroco della Città Vecchia, Don Emanuele Ferro, che però ha detto: non puntate il dito contro la Città Vecchia, c'è una parte sana che non merita tutto questo. Che ne pensano di questo ennesimo stigma che si rischia nell'isola, gli abitanti e coloro che vivono tutti i giorni nella Città Vecchia? Lo ha chiesto nei vicoli la nostra Federica Pompamea.
1: Sicuramente c'è molto sconforto nel sentire notizie del genere, soprattutto pensando che sono dei nostri coetanei a commettere reati del genere.
2: Una società giovanile che è capace, purtroppo è capace di compiere questi atti gravi.
3: Sicuramente spaventa anche il fatto di camminare anche al giorno, alla luce del giorno, in mezzo alla strada da soli.
4: Per me è stato veramente scandaloso una cosa del genere, soprattutto in Piazza Fontana, qui a fianco praticamente all'università dove studio giurisprudenza.
5: Sono le voci dei futuri uomini e donne della giustizia che, di fronte alla notizia dei 5 arresti disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Sako Bakary, di cui 4 minori e un maggiorenne, si sentono impotenti, spaesati e soprattutto spaventati.
6: Può lasciare soltanto profonda delusione, ecco.
4: Il mondo è molto cambiato, e quindi è facile che questi ragazzi accedano a magari contenuti d'odio, a istigazioni e a questo tipo di dinamiche.
1: C'è sicuramente un odio infondato, dato dall'ignoranza che purtroppo regna in questo quartiere, cioè la Città Vecchia. E soprattutto, diciamo, vedere che la vittima è comunque stato un uomo onesto che semplicemente stava andando a lavorare.
3: Il problema è che è comunque un paese che è pieno di persone ignoranti, e puntiamo sempre il dito contro quelli che non fanno nulla, o magari tendiamo sempre a generalizzare tutti o tutto, però poi magari quando incontriamo delle persone oneste non sappiamo neanche riconoscerle. Questo è il problema dell'ignoranza che circonda questo paese.
5: Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, è stato un ragazzo di 15 anni a colpire all'addome Bakary, uccidendolo. Ed è proprio questo particolare che ha scosso le coscienze non solo dei giovani, ma di tutta la comunità tarantina, che, consapevole della fragile realtà sociale della Città Vecchia, chiede a gran voce l'intervento delle istituzioni.
7: Questa è una triste realtà, che la gioventù fa queste cose e nessuno fa niente perché tutto giustifica.
2: Non spetta a me sicuramente dire perché, il perché di queste situazioni, però noi abbiamo la responsabilità di rieducare questa società e soprattutto di prenderci cura dei nostri giovani.
4: Ci vogliono delle figure che affianchino questi ragazzi, che li seguano, affinché appunto ricevano un'adeguata educazione. Appunto il ruolo delle istituzioni qui è importante.
5: Insomma, una comunità che non vuole restare ferma a guardare, ma che cerca disperatamente di essere ascoltata e aiutata per uscire da una condizione sociale e culturale segnata dalle ferite del passato che ancora oggi continuano a bruciare e che, se non ricucite, possono compromettere il futuro della città di Taranto.
0: E ieri, a proposito di cose da fare o cose da non fare, la procuratrice Pontassugli ha evidenziato che c'è una povertà educativa significativa, che non serve aumentare le pene, che non serve abbassare l'età imputabile, non servono i decreti sicurezza, servono probabilmente una serie di testimonianze, forse anche quella di far cambiare la testa degli italiani, ha detto la procuratrice. Se fossimo tutti un po' più accoglienti, forse questi fatti non avverrebbero. Ci fermiamo un attimo per un po' di musica e poi ancora qui su Cittadella a parlare di quello che succede nel territorio di Taranto. Vi lasciamo con Fra Quintale, Aranciata.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332.

0: oppure 338 180 12 56. Info @oculistatarantino.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Il ritorno dallo Space Cowboy, Jamiroquai, il nostro rewind alle 8:26, mentre ce ne andiamo a San Vito, nella borgata di Taranto, a passeggiare, prima di arrivare a Viale del Tramonto, sempre costeggiando il mare, a Praia a Mare, uno degli angoli più carini, suggestivi

0: I cantieri che partono e poi non si arriva a nulla. Ci racconta tutto Valentina Castellaneta.
1: Su Praia a Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro, fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa, ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura. E nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
2: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia a Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
1: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che a pece di un parco i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
2: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta. Insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
0: E speriamo che insomma qualcuno si muova, insomma qualcuno che cerchi di dare un futuro a questa area di Taranto. Noi invece alle 8.30 ci fermiamo un attimo, è il tempo della New Hit e poi torniamo qui su Cittadella.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

Light Me Harvey è la nostra new hit delle 8:30 e adesso il momento invece di parlare di trasporti, perché lo avete sentito stamattina durante la rassegna stampa, lo stop dal treno che da Bari porta a Napoli e quindi anche a Roma. La Puglia continua a essere in parte isolata a singhiozzi, mettiamola così, e altri 20 giorni di mancati collegamenti, e quindi torna prepotente la necessità di avere anche dei voli civili. I Taranto ha diritto ai voli civili e alla continuità territoriale, ha detto il parlamentare, il senatore Mario Turco, una netta posizione del vicepresidente del 5 Stelle. Secondo Turco, il territorio tarantino continua da anni a essere escluso da una reale pianificazione dei collegamenti civili, nonostante le potenzialità strategiche dello scalo. Da anni il territorio assiste alla solita sequenza di annunci su cargo, spazio porto, voli suborbitali e scenari futuristici, mentre cittadini, imprese e lavoratori continuano a essere privati di un diritto fondamentale, qual è per esempio la mobilità, ha dichiarato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Nel mirino del senatore ci sono sia il governo che la Regione Puglia, accusati di non aver costruito una strategia concreta per garantire collegamenti stabili con il resto del paese. Sono anni che in qualche modo si parla di voli civili dall'aeroporto Grottaglie, Arlotta di Grottaglie. Il punto è che è come se non ci fosse una domanda sufficiente per rendere allettante per una compagnia aerea un volo del genere. Ci sono sicuramente anche degli interessi che insomma cercano in qualche modo di mantenere Bari e Brindisi. La speranza ora è che il nuovo soggetto che sta nascendo, che si chiama Puglia Sky, o almeno insomma nelle idee di una parte degli imprenditori era quello di costruire una compagnia battente bandiera pugliese, si direbbe, che in qualche modo permetta non solo di ampliare i collegamenti ma anche di ridurre i prezzi per arrivare in Puglia, perché insomma nei periodi caldi le cifre sono davvero irraggiungibili, inenarrabili. Vedremo come andrà a finire, naturalmente vi terremo informati. Adesso però ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo vi raccontiamo ancora la cronaca che arriva dal nostro territorio, poi ci concentreremo anche sul Taranto Eco Forum. Oggi avremo con noi la Puma Project, ce la racconterà l'ingegnere Alessandro Spinosa, uno dei manager del gruppo, ci racconterà il perché di questo matrimonio.

0: Rischio tutto per te, dice Bruno Mars, Risky Roll, e adesso invece noi torniamo a vedere cosa si rischia invece a San Vito. Restiamo dalle parti di Praia a Mare, ma nell'altro versante del capo, diamo uno sguardo a tutta quella zona vicino al faro, in cui l'erosione costiera ha sostanzialmente anche proprio mangiato la strada e creando difficoltà anche per il passaggio dei mezzi pubblici. Una soluzione però è stata trovata e ce lo racconta ancora Valentina Castellaneta.
1: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa: deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione? Addio ai bus da 12 metri. Arrivano minibus da 9 metri, più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
0: E speriamo davvero di essere pronti anche nella borgata di San Vito in vista dell'estate. E adesso noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo, è il momento di parlare di Taranto Eco Forum, l'evento del 20-21 maggio a Taranto, anche la Pruma Project. Conosceremo tra pochissimo l'ingegner Spinosa.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione

0: collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: I Belong to You, Lenny Kravitz, alle 8.50, il nostro Rewind. 62 anni il prossimo 26 maggio, portati, come dire, divinamente. Quando se mi avessero chiesto che cosa vuoi fare da grande, avrei detto, boh, basta essere come Lenny Kravitz. Ora invece torniamo a parlare di altro, parliamo di Taranto Eco Forum, l'edizione 2026. A Taranto stiamo imparando a conoscere i partner di questo progetto e questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella all'ingegner Lorenzo Spinosa, area manager di Safety Solution Specialist della società Puma Project. Buongiorno e bentrovato, ingegnere, come sta?
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella. Bene, come trovo lei invece?
0: Ma trovo la sua voce bella squillante, diciamo, questo è, su questo non c'è dubbio. Qui tutto bene, insomma, siamo alla fine della puntata, ma insomma, teniamo botta. Allora, veniamo a noi. Puma Project si occupa da quasi 20 anni lei si occupa da quasi 20 anni della divisione sicurezza della società. E quindi, diciamo, vogliamo chiederle, prima di conoscere un po' di più la Puma, che, giusto lo dico sinteticamente, è una realtà italiana specializzata nella sicurezza industriale, manutenzione tecnica, soluzioni innovative per gli impianti industriali complessi. Ecco, che cosa vi ha spinto a confermare, diciamo, questo matrimonio, questo binomio con Taranto Eco Forum dopo l'esperienza dello scorso anno?
1: Beh, ovviamente

0: Taranto Eco Forum è un'iniziativa che mette insieme tante bellissime idee rivolte all'ambiente, rivolte all'innovazione tecnologica, rivolte alla sicurezza. La sicurezza che ovviamente ci vede coinvolti in primo piano, rivolto ovviamente, mi riferisco ovviamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro industriali. Sono tanti anni che noi ci occupiamo proprio di questo argomento, guardando quelle che sono le indicazioni che vengono date nel decreto legislativo 81 e poi con le varie attuazioni e i riferimenti normativi che troviamo nelle norme tecniche, quindi nelle CEI, nelle linee N, nelle DIN e così via. Chiaramente il TEF è un momento anche per noi per fare sinergia, per fare squadra con altre società, e andare quindi a portare la cultura della sicurezza nella grande industria. Perché è possibile ridurre gli incidenti, sia quelli piccoli, quelli medi e anche quelli purtroppo mortali. Facendo cosa? Facendo prevenzione, quindi andando ad attenzionare quelli che sono gli aspetti che a volte vengono, non dico trascurati, ma magari...
1: Ma anche semplicemente magari sottovalutati, immagino, a volte quelle che che sono criticità le consideriamo, diciamo, piccolezze, e poi purtroppo quello che accade invece ci riporta tristemente alla realtà magari.
0: Esatto, perché? Perché ovviamente in grandi impianti industriali ci si concentra su eventi, o meglio, si lavora per scongiurare certi eventi catastrofici, no? Mi riferisco al grande sversamento ambientale, o piuttosto che l'esplosione, gli scoppi, gli incendi. Bene, però in realtà, andando a guardare poi quelle che sono le classifiche dell'INAIL, piuttosto che le infermerie, sono piene anche di piccoli incidenti, ok? Quindi la scivolata dalle scale, piuttosto che l'operazione compiuta dall'operatore in maniera sbagliata perché magari l'impianto non era correttamente identificato, la caduta di oggetti dall'alto. Quindi sono anche piccoli incidenti e medi incidenti che oggi abbiamo le tecnologie, le possibilità, le procedure e tutto quanto per eliminare, non ridurre, ma eliminare quel tipo di incidenti. E noi ci occupiamo proprio di questo.
1: E allora le chiedo, ingegnere, avete nell'esperienza dell'anno scorso, immagino, già trovato una serie anche di proprio incontri, parlando di realtà aziendali, perché poi in qualche modo queste esperienze sono anche di una sorta di speed date, dico, cioè di storie d'amore tra aziende che seguono lo stesso percorso, in qualche modo si incontrano e cominciano a camminare insieme. Siete riusciti a trovare, diciamo, qualcosa che vi abbia aiutato a crescere, e diciamo, cosa avete ricevuto dal TEF? Poi le chiederò anche, diciamo, quale contributo portate a questa edizione.
0: Sì, beh, allora, l'anno scorso per noi è stato anche un anno importante, perché ha dato la possibilità di incontrare ENI, che come gruppo già non collaborassimo, ma in un progetto nuovo sviluppato da ENI, che noi abbiamo sposato, che è quella del monitoraggio in continuo delle perdite di metano, le fugitive emission di metano sugli impianti industriali. Quindi è stata una cosa per noi, un'innovazione tecnologica che abbiamo sposato e che stiamo portando avanti, quindi in maniera molto interessante con loro. Sì.
1: Beh, è un bel percorso. Ecco, quest'anno invece, nel 2026, qual è il contributo che Puma Project intende donare ai partner, a tutti coloro che non solo, diciamo, fanno parte dell'organizzazione, ma anche chi in qualche modo, dal semplice cittadino come me, verrà a vivere questi giorni di esperienza e anche di formazione?
0: Beh, quello che sarà il contributo che noi cercheremo di portare sarà sempre quello rivolto alla sicurezza, come dicevo prima, industriale, ma che possiamo applicare anche in ambiti civili. Mi riferisco ad esempio all'eliminazione della caduta dalle scale, ecco, uno delle tre cause di infortunio secondo le statistiche dell'INAIL. Abbiamo delle soluzioni che permettono... Le scale gradino, sì.
1: Wow.
0: Percorriamo tutti quotidianamente, quindi ci sono delle soluzioni che vanno ben oltre la semplice fascetta, ovviamente, adesiva,
1: sì, certo.
0: Che un po' conosciamo un po' tutti. Ci sono delle soluzioni che possiamo andare ad applicare sulle scale senza modificarle, ma così come anche soluzioni per eliminare lo sforzo nella manovra delle valvole manuali. Quindi ci sono in realtà

0: città tanti argomenti che vorremmo portare, non ultimo la progettazione e l'installazione di linee vita anticadute dall'alto. Chi ha un tetto a falda, per dire, magari pensa di installare un impianto fotovoltaico, bene signori, è meglio installare prima una linea vita anticaduta, perché altrimenti durante la manutenzione dei pannelli fotovoltaici ci si potrebbe far male.
1: E allora quindi, non resta che aspettare a questo punto il 21 e 22 maggio il Taranto Eco Forum. Spinosa, abbiamo già per caso un'idea di quando avete uno speech, una data programmata già nel calendario?
0: Sì, 21, sì, assolutamente abbiamo questo incontro, questa tavola rotonda, parteciperemo a questa tavola rotonda con grande entusiasmo.
1: Allora, devo dire che insomma un'idea la vengo a fare, secondo me ci sono un sacco di spunti per scrivere un sacco di roba giornalisticamente interessante. Grazie davvero all'ingegner Alessandro Spinosa di Puma Project per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento,
1: grazie.
0: Arrivederci.
1: Ultimi minuti insieme, anzi no, ultimi secondi, giusto il tempo di salutare e di ricordarvi due cose fondamentali. La prima è che potete inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it o via WhatsApp al 339-680-6868. Mi raccomando, corredateli di video, foto, spiegazioni, audio, insomma tutto quello che può servire a comprendere la problematica e a farcela valutare in redazione. Poi naturalmente vi daremo conto di quello che siamo riusciti a scoprire. La seconda è che l'appuntamento per le 14 sul canale 94 con il TG di Cittadella. Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Ci vediamo domani dalle 7 alle 9. Domani finirà la settimana per il sottoscritto, perché venerdì non ci sarò e insomma qualcuno mi sostituirà, ma Cittadella sarà sempre qui. A domani!

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Onomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
4: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
2: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.

0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
5: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
5: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Cola.
5: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
5: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Come on!
5: Raggio?
4: 300. No, 275.
5: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.

0: Quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
1: Si muove.
2: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
0: Rischia di avere più di 20.000 anni.
3: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
4: Come ci si sente?
1: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
2: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
1: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
0: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
5: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Vanno avanti le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto sulla morte di Baco Zaccaria al fine di individuare eventuali altri profili responsabili nell'agguato mortale. Intanto grande vicinanza e solidarietà da diverse parti della città. Intanto per i giochi a Taranto il ministro dello sport Abodi per il bilancio a 100 giorni dal 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. L'aeroporto invece, l'aeroporto Arlotta, è un nuovo terreno di scontro tra il Partito Democratico da una parte e il Comune di Taranto dall'altra. Poi ancora una brutta storia di violenza in famiglia a Torricella. A tra poco.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. L'apertura ancora oggi è dedicata all'agguato mortale costato la vita a Baco Sakkari sabato mattina in Piazza Fontana. Su questo il servizio di apertura.
1: Non si registrano ulteriori sviluppi rispetto al terribile fatto di sangue avvenuto la mattina di sabato scorso a pochi metri dal ponte di pietra. Qualche ora dopo il fermo dei cinque giovani, di cui quattro minorenni, si susseguono però riflessioni su diversi aspetti della vicenda. Due diverse realtà che si scontrano: l'atteggiamento assunto dal barista, che ha invitato ad uscire dal proprio locale ma che non ha ritenuto di chiamare le forze dell'ordine per chiedere un intervento e magari sedare l'alterco. Ancora la sicurezza in Città Vecchia. Le parole della procuratrice della Repubblica Eugenia Pontassuglia, che ha parlato di un contesto che desta preoccupazione. Non c'è, ha detto, decreto sicurezza che tenga. Non serve per la procuratrice appesantire le pene. Vanno piuttosto rivisti i metodi utilizzati dalle varie agenzie educative e l'intensità dei percorsi in situazioni particolarmente precarie. I giovani fermati, infatti, erano già noti all'autorità giudiziaria minorile. Si tratta di soggetti con problemi familiari o che comunque non frequentavano regolarmente la scuola. E che si tratti di una questione culturale che preoccupa non poco, lo conferma una foto diffusa sui social di amici e parenti dei fermati, che paradossalmente ha tutto il sapore della solidarietà, non nei confronti della famiglia di Sacco Bakary, del fratello giunto ieri a Taranto, non della comunità africana e neanche della stragrande maggioranza di quella tarantina che sta manifestando vicinanza e commozione per il bracciante brutalmente ucciso, ma nei confronti proprio dei presunti assassini. Intanto proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto al fine di verificare altri eventuali profili.
0: L'INAIL di Taranto intanto comunica di aver tempestivamente provveduto all'apertura di un fascicolo infortunistico e di aver affidato uno specifico incarico ispettivo finalizzato all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la tutela assicurativa, con particolare riferimento al rapporto di lavoro in essere presso aziende agricole. Al termine delle verifiche in corso, l'INAIL valuterà l'eventuale erogazione delle prestazioni economiche previste dalla normativa in favore dei superstiti aventi diritto. Ed ora seguiamo il punto del direttore Enzo Ferrari.
2: Siamo in Piazza Fontana, nella Città Vecchia. Fino a qualche giorno fa questa piazza era all'attenzione pubblica solo per le polemiche intorno all'opera di Nicola Carrino alle nostre spalle. Ma da sabato 9 maggio lo scenario è profondamente mutato, perché questa piazza, come sappiamo, è stata il teatro di quella insopportabile esplosione di violenza che ha portato alla morte del povero Sacco Bakary. Un'azione che avrebbe potuto consumarsi in qualsiasi altro luogo della città, perché le cronache ci insegnano che la violenza, a suo modo, è democratica, non conosce discriminazioni territoriali né di ceto sociale. E allora dobbiamo

0: evitare che si apra la strada ad un nuovo rischio, quello di tornare a ghettizzare la città vecchia. Ci sono stati anni bui, anni in cui la città vecchia era considerata infrequentabile. Pensiamo agli anni della guerra di Mala, degli omicidi, degli scontri fra clan rivali che si contendevano il territorio, dei tanti morti ammazzati. Ricordiamo ad esempio la tragica strage della Barberia che fece paragonare Taranto alla Chicago degli anni 30. Ebbene, da quegli anni ad oggi tante cose sono cambiate, tanti passi in avanti sono stati compiuti. La città vecchia si è popolata di attività commerciali, di studenti, di gruppi di turisti, di presidi importanti come l'università, la caserma dei carabinieri, il tribunale per i minori. Ci sono indubbiamente, restano profonde sacche di marginalità e su queste aree bisogna intervenire e moltiplicare gli sforzi, agendo soprattutto sulle famiglie e nelle scuole. Ma attenzione, perché tornare a ghettizzare la città vecchia sarebbe un ulteriore delitto compiuto ai danni di chi ci lavora ogni giorno, delle istituzioni che ci hanno lavorato in questi anni, di chi ha aperto attività commerciali, delle parrocchie che ogni giorno, quotidianamente, svolgono un eccellente lavoro di attività nel sociale. E quindi attenzione a non commettere questo errore di tornare a ghettizzare la città vecchia, perché sarebbe, come dicevamo, un delitto compiuto ai danni della città vecchia, ma compiuto ai danni di tutta Taranto.
1: A Taranto Vecchia intanto il dolore per l'omicidio di Sacco Baccarì in Piazza Fontana si trasforma in una corale richiesta di umanità. Dalle parole sferzanti di Don Emanuele Ferro al gesto dei bambini della scuola Consiglio, la città vecchia prova a disarmare la violenza.
2: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Baccarì, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
3: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
2: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Baccarì, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede, per Sacco e per tutti.
1: È prevista intanto per domenica la festa dei popoli.
4: Allora si respira un clima di disappunto, chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire, anche di paura.
2: Don Giuseppe Calamo, direttore diocesano di Migrantes, racconta che quest'anno la festa dei popoli, che si terrà domenica 17 nella parrocchia Madonna delle Grazie, non poteva essere solo una festa di colori, sapori e musiche del mondo. I fatti di cronaca che hanno

0: sconvolto la città, sono entrati di diritto nel calendario diocesano. Infatti il tradizionale incontro delle culture ed etnie presenti sul territorio quest'anno scava nel profondo del tema migratorio, ponendo l'accento sul diritto spesso dimenticato, quello di poter scegliere se partire o restare.
1: La tragedia che ha colpito, che ha scosso la città di Taranto, chiaramente non ci lascia così.

0: vista, allora un impegno maggiore da parte di tutti, perché in queste circostanze si è tentati di dare la colpa a qualcuno, ma forse la colpa la dovremmo un po' prendere tutti quanti noi.
1: Don Giuseppe racconta che l'ufficio Migrantes si occupa degli stranieri sul territorio in uno spirito cattolico. Taranto è sempre stata una città accogliente, ha detto. Infatti, grazie al porto sono morti i portuali migranti che si rivolgono alla fondazione anche solo per una preghiera.
0: Il migrante e ogni migrante ha una storia a sé, pertanto per ogni persona ci dovrebbe essere un approccio differente, e non è facile, non è facile. Bisogna poi creare una cultura differente anche nei migranti, no? Anche nei migranti, una promozione differente, una educazione differente.
1: L'accoglienza non può essere un modulo burocratico, ribadisce Don Giuseppe, ma deve diventare uno stile di vita, un messaggio che l'arcidiocesi di Taranto trasformerà in gesti concreti domenica 17 alla Madonna delle Grazie. La giornata inizierà alle 10:30 con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Minier, per poi esplodere nella gioia dei colori del mondo, testimonianze di chi ce l'ha fatta e anche di chi ha avuto problemi, musica e un pranzo condiviso con i sapori del mondo, per dimostrare che Taranto, città di mare e di frontiera, non ha smesso di essere un porto sicuro.
2: Ed ora rimaniamo in tema con un'iniziativa dello SPI-CGIL.
3: Le letture sull'Africa e dall'Africa volute dallo SPI-CGIL mirano a mettere in risalto il lavoro di chi ha tentato di restituire dignità e speranza a coloro che in Congo, ma anche nel bel paese, incarnano ancora il fenomeno dello sfruttamento. Luca Attanasio, ambasciatore italiano trucidato il 22 febbraio del 2021 nel Nord Kivu, area mineraria della Repubblica Democratica del Congo. Ancora aperta l'inchiesta per la sua morte presso la procura della capitale. Le letture sull'Africa e dall'Africa arrivano pochi giorni dopo la morte di Sacco Bakary a Taranto e suonano purtroppo tristemente attuali.
4: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, e un paese che è sempre strangolato perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo, dalla schiavitù, poi siamo arrivati a livello del caucciù con il re belga Leopold II, quando il mondo aveva bisogno delle macchine, con le gomme delle macchine è stato il Congo. Quando il mondo aveva bisogno di schiavi è stato sempre il Congo che ha dato gli schiavi. Quando c'era la seconda guerra mondiale come la prima guerra mondiale è stato sempre il Congo che ha dato anche l'Iranio, che ha aiutato gli americani, l'Occidente a vincere la seconda guerra mondiale. È sempre il Congo che soffre, che dà la sua materia prima, e c'è questa guerra che non finisce mai, che non finisce mai, perché è una guerra per saccheggiare la materia prima che noi abbiamo. E oggi parliamo di questo paese.
5: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia ma l'Italia intera, con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate, perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie del paese, che purtroppo sono preda di tutte le nazioni multinazionali europee e non solo. Stati Uniti, Russia, Cina, sono tutti lì a depredare queste risorse, lasciando però la popolazione in estrema povertà.
2: E intanto cambiamo argomento e conto alla rovescia per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Oggi presso la Camera di Commercio di Taranto il Ministro dello Sport Abodi, ma è in videocollegamento con noi il Direttore Enzo Ferrari, che ha seguito l'iniziativa. Direttore, buon pomeriggio.
6: Sì, grazie Deborah. Allora si è conclusa da poco questa affollata conferenza stampa qui alla Camera di Commercio, alla quale hanno preso parte il ministro Abodi, il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il sindaco Piero Bitetti e il presidente della regione Antonio De Caro. Innanzitutto ci sono state ampie rassicurazioni, i giochi si faranno, si partirà il 21

0: agosto come previsto. Ferraresi ha fatto il punto sugli impianti, sui lavori agli impianti, e tutti saranno conclusi fra giugno e luglio, quindi tutti i lavori saranno portati a completamento fra giugno e luglio. Sono state rivolte parole con riferimento a quello che è accaduto qualche giorno fa in Piazza Fontana. Ferma determinazione a superare questo momento difficile e a raccontare una città diversa che vuole riscattarsi e che ha bisogno di un altro tipo di narrazione. Lo stesso ministro Abodi ha voluto anche ricordare le vittime del lavoro, e cioè le due vittime che abbiamo avuto allo stabilimento siderurgico nei mesi scorsi, oltre al povero Bacari ucciso appunto in Piazza Fontana. Quindi non si è sorvolato sugli aspetti sociali di questa manifestazione, ma al termine della conferenza siamo riusciti ad avvicinare il ministro Abodi. Sentiamo cosa ha dichiarato.
1: Ministro, i giochi del Mediterraneo è un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
2: Beh, è una città che si sta trasformando da un lato e dall'altro, che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale, oltre che ambientale. Ora, non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi, mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo, che dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
1: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
2: Saremo pronti, perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero, e quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina. Sappiamo quanto per 3 anni abbiamo vissuto sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi, e con le dovute proporzioni questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi saremo pronti per una cerimonia inaugurale meravigliosa.
3: Grazie Enzo, grazie direttore per questo intervento. Abbiamo ascoltato il ministro Abodi. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
3: Noi andiamo avanti e parliamo ora dell'aeroporto Arlotta. L'aeroporto Arlotta è il nuovo terreno di scontro, per così dire, tra da una parte il Partito Democratico, dall'altra il Comune di Taranto. Sentite.
4: Il destino dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie spacca il centro-sinistra. Due visioni diametralmente opposte arrivano dal sindaco Piero Bitetti e dal consigliere regionale Cosimo Borracino. A fare da spartiacque è il piano nazionale aeroporti 2026-2035 presentato a Roma. Per il sindaco Bitetti il piano conferma il ruolo strategico del sistema aeroportuale pugliese, perché segue una logica di sviluppo integrato, e in quest'ottica l'Arlotta è destinato a diventare punto di riferimento per il cargo e primo spazio porto nazionale. Una notizia bene accolta dal primo cittadino, secondo il quale viene così valorizzata la vocazione di scalo che si presta a molteplici funzioni. A parere di Bitetti non bisogna lasciarsi sfuggire quella che lo stesso sindaco definisce grande occasione. In particolare Bitetti fa riferimento alle possibilità offerte dalla ricerca avanzata nel campo dell'aerospazio, a nuovi possibili investimenti e al contributo che un efficiente sistema integrato dei trasporti può fornire al settore del turismo. Ma se Bitetti saluta con favore il nuovo piano dei trasporti, per il consigliere Borracino invece questo piano ignora lo scalo di Grottaglie come possibile aeroporto per voli di linea passeggeri. Considerare questo sito un polo privo di considerazione, come fatto appunto nel piano nazionale varato dal governo, afferma Borracino, è frutto di miopia politica. Tutto ciò, ricorda il consigliere, nonostante gli investimenti fatti dalla regione negli ultimi 7 anni sotto la guida di Michele Emiliano. In particolare il consigliere del Partito Democratico sottolinea i lavori di rifacimento del terminal passeggeri ormai in dirittura d'arrivo. Insomma, visioni completamente diverse che fanno affiorare quella che potrebbe essere percepita come una difficile sintonia tra il sindaco e il Partito Democratico, principale partito della maggioranza che regge l'amministrazione comunale di Taranto. Taranto. Intanto una stroncatura del piano nazionale dei trasporti arriva anche dal senatore

0: Mario Turco, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle. Il parlamentare pentastellato si scaglia contro il governo e contro la stessa regione, colpevoli, a suo dire, di non aver costruito una strategia seria per garantire collegamenti stabili all'area ionica. Pronta una interrogazione indirizzata al ministro Matteo Salvini.
1: Ancora una storia di violenza in famiglia, questa volta ad essere aggredita e per soldi è la madre dell'uomo arrestato. A finire manette per l'ennesima violenza in famiglia è un trentenne di Torricella, denunciato da sua madre. L'intervento dei militari dell'arma è scattato al termine dell'attività svolta nell'ambito delle procedure previste dal Codice Rosso. Lo scorso 5 maggio, al culmine di un'accesa discussione per futili motivi, l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre, ma non si sarebbe fermato alle parole. Infatti, l'avrebbe poi colpita al volto con un pugno, impedendole di uscire dall'abitazione dopo averle sottratto il telefono. La vittima, pur avendo riportato tumefazione, non si era rivolta a strutture sanitarie e ne aveva sporto immediata denuncia. Nella giornata dell'11 maggio, invece, in seguito all'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente finalizzata all'acquisto di droga, e del successivo rifiuto della madre, il trentenne avrebbe nuovamente assunto un comportamento aggressivo e minaccioso. La donna, fortemente impaurita, si è allontanata dall'abitazione e ha raggiunto la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Raccolti gli elementi utili e completati gli accertamenti previsti dalla normativa, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo e l'hanno arrestato. Ed ora un intervento del segretario amministrativo e referente delle vertenze del versante orientale della FIALS di Taranto, Fabio Andrisano. Mentre a Bari si discute del possibile aumento delle tasse come soluzione per risanare il deficit sanitario, ci sono alcuni territori che ad oggi non usufruiscono neanche dei servizi sanitari essenziali. Uno di questi è l'area di Manduria e la marina di pertinenza, San Pietro in Bevagna e Torre Colimena. Non stiamo parlando, dicendo, di cose straordinarie, parliamo di quello che in una società civile dovrebbe essere costituzionalmente garantito ai cittadini, ovvero i medici di base e un sistema di emergenza-urgenza 118 efficiente e tempestivo. E intanto è arrivato a Taranto il progetto itinerante percorsi di legalità promosso dalla Polizia di Stato. Seguiamo Federica Pompamea.
2: Grazie.
3: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakari, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante percorsi di legalità, promosso dalla Polizia di Stato e nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia.
4: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
3: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma CAUT, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
5: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
3: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo, un'occasione che per il sindaco di Taranto Piero Bitetti diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
6: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale, indispensabile mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché

0: ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
1: È prevista intanto per domenica 17 maggio l'apertura straordinaria dell'Arsenale di Taranto, che ospiterà un'autoemoteca per una raccolta di sangue, ma anche per effettuare degli screening gratuiti.
2: Tra i cimeli storici esposti all'interno dell'Arsenale di Taranto saranno presenti anche un'autoemoteca per la donazione del sangue ed un camper per gli screening gratuiti. Un evento dedicato al benessere e alla salute è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e la Marina Militare, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, come ha raccontato Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.
3: La benessere della salute noi lo facciamo con le prenotazioni degli screening oncologici. Il nostro camper del dipartimento, quindi chiunque potrà prenotare, sia diritto gli screening oncologici, ripeto, screening del tumore della mammella, del colon dell'utero e del colon retto, quindi i tre screening oncologici, ma si può fare anche lo screening contro l'epatite C.
2: L'iniziativa celebra il legame secolare tra l'Arsenale e il territorio ionico e, secondo Fabrizio Serrano, presidente dei Treni Storici di Puglia, si tratta di un momento capace di unire la memoria collettiva alla solidarietà.
4: Una giornata aperta alla solidarietà, alla cultura, alla storia, alla prevenzione sanitaria. Ci sarà la possibilità di vedere le bellezze dell'Arsenale, il MOSAL, il Museo dell'Arsenale, la locomotiva a vapore, l'ultimo vettore della storica Circomar Piccolo, il Torchio di Sant'Eustacchio, il bacino Brin e tanto altro materiale recuperato dall'Arsenale e anche dall'Associazione Treni Storici Puglia.
2: Un percorso alla scoperta della storia del territorio, ma anche alla cura della propria salute. Un'occasione che per Graziano Tocci, presidente Fratres di Taranto, diventa un momento di sensibilizzazione per la raccolta del sangue, specialmente durante una stagione, quella estiva, che risente della diminuzione e a volte soprattutto dell'assenza dei donatori.
5: L'estate è fondamentale. Tramite queste iniziative noi cerchiamo di sensibilizzare tutta la popolazione, la comunità tarantina e non solo, al tema della donazione del sangue. Un gesto che nella sua semplicità è davvero rivoluzionario, perché pensate che con una sola sacca di sangue si possono arrivare a salvare fino a 5 vite e si possono anche creare tutta una serie di terapie farmacologiche a supporto di tutte quelle persone che purtroppo necessitano di questo liquido vitale.
1: Siamo alla pagina sportiva, alla squadra dell'Apice, quella contro la quale il Taranto giocherà per la prossima gara.
6: Davide contro Golia, così viene descritta all'Apice la formazione che affronterà il Taranto nella semifinale del 24 maggio, andata a Massafra, e del 31 di maggio, ritorno proprio ad Apice, che vale l'accesso alla finale per la promozione in Serie D. La squadra campana, miglior attacco e migliore difesa in assoluto dell'eccellenza campana, rappresenta un ostacolo davvero ostico per i rossoblù. Lo è stato anche per la Battipagliese, eliminata con 1-0 dopo i tempi supplementari. Lo sarà anche per gli ionici. 150 i biglietti che saranno a disposizione della tifoseria rossoblu qualora venga autorizzata da parte delle autorità competenti. Il direttore sportivo della formazione campana ne ha parlato in maniera abbondante nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblu, sia sull'aspetto del proprio terreno di gioco, ma anche su quale potrebbe essere l'ago della bilancia di questa sfida.
7: La struttura purtroppo non è paragonabile a quella originaria del Taranto, siamo lontani anni luce, e quindi è chiaro di conseguenza anche che le disponibilità dal punto di vista dei posti a disposizione è molto ridotta. Il discorso è uguale per tutte le squadre che abbiamo già affrontato, anche la Battipagliese ieri, la disponibilità era all'incirca di 150 posti per il settore ospiti, quindi un'ottantina di posti a sedere e per il resto comunque posti all'impiedi. Purtroppo diciamo queste cose non dipendono da noi, cooperiamo prettamente per quanto riguarda la sfera tecnica. Tutti gli elementi in premessa in questo momento sono a favore del Taranto e per tradizione calcistica, per investimenti fatti, per valori tecnici, per ambiente, per il supporto dei tifosi che si ritrova costantemente quindi è inutile prendersi in giro e girarci di tanto intorno, però è chiaro che il calcio, sappiamo bene, è imprevedibile. A noi tocca fare delle partite, sì, cavalcando l'entusiasmo che ci ha contraddistinto, per tutto il campionato, però con attenzione. Ripeto, siamo consapevoli della forza che in toto ci ritroveremo di fronte. Ma visto che ci siamo arrivati a questo punto, vogliamo divertirci, vogliamo dimostrare a noi stessi, se valiamo poi effettivamente tutte queste cose belle che abbiamo fatto. E quindi prima che lanciare un messaggio all'esterno, dovremmo essere concentrati per mandare un messaggio a noi stessi, per dare un giudizio, per dare un giudizio a noi, per poterci misurare con qualcosa di più grande.
1: Stagione playoff anche per il Martina Calcio che è atteso dall'incontro con la Paganese.
6: L'ultimo ostacolo per poter conquistare il successo nei playoff di Serie D, Girone H, terzo tentativo consecutivo. Dopo aver fallito i primi due, il Martina gioca la terza finale in 3 anni, questa volta contro la Paganese, squadra che l'aveva estromessa nella corsa al primo posto contro il Barletta. Infatti, la formazione campana fermò il Martina e da lì la formazione martinese non restò in contatto con quella ofantina che poi ha vinto il campionato. Il capitano dei biancazzurri è stato ospite durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu e così ha descritto il momento del team.
8: A mio parere, vabbè, escludendo il Barletta, la Paganese insieme a noi è la squadra che gioca il calcio migliore perché hanno un'idea ben precisa di gioco e ci hanno battuto entrambe le volte in campionato, quindi sarà una bellissima finale, secondo me.
1: Dunque, per il nostro telegiornale è davvero tutto. Io vi ricordo la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339-6806868. Vi invito a fornire anche tutto il materiale che può essere utile per descrivere i fatti indicati, quindi materiale fotografico ma anche dei filmati. L'approfondimento di oggi, dopo il TG Oltre la Notizia, cura quest'oggi da Enzo Ferrari, verrà curato appunto dal direttore, sarà sui giochi del Mediterraneo. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Uno mas, grazie.
6: Sei Johnny Cage? Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
6: Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
6: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe. Eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
9: Only the strong survive.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
11: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi... Perché sei qui?
12: Sam, mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
12: Non sapevo dove altro andare.
11: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
12: Me.
11: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
12: Posso fartele sentire se vuoi.
11: Non voglio smettere proprio ora.
12: Di fare cosa?
11: Di non ascoltare la tua musica.
12: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Vedrai.
12: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
11: Credi che ci sia qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme.
12: Non mi piace.
11: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
12: Lo so.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. Si è conclusa da poco più di un'ora l'affollatissima conferenza alla Camera di Commercio per fare il punto sui giochi del Mediterraneo. Vi hanno preso parte il ministro dello Sport, Andrea Aboli, il presidente della Regione, Antonio De Caro, il presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, sindaco, mancano 100 giorni alla fatidica data del 21 agosto, quando nello stadio Erasmo Iacovone, completamente rimesso a nuovo, sarà celebrata la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ci arriviamo con un po' di affanno, le difficoltà non sono mancate, però adesso sembra che siamo ormai in dirittura d'arrivo.
1: Siamo molto ottimisti che le cose andranno per il verso giusto. Certamente non siamo ancora sereni perché abbiamo ancora tanto da fare, ma soprattutto in questi 100 giorni dove la concentrazione richiesta è massima, dobbiamo fare tutto il necessario per evitare errori, sbavature, ecco, problemi che si possono ripercuotere su quella che è un'occasione di rilancio della nostra terra da tutti i punti di vista, a partire da quella dell'immagine. Quindi ricordo che i giochi nascono per un determinato motivo, per uno scopo, dove la nostra città, che è sempre stata considerata terra di sacrificio, non lo è più e soprattutto non lo dovrà più essere. E quindi una delle occasioni che il territorio può esprimere appunto per il tramite dei giochi del Mediterraneo, che possono mettere in luce le nostre bellezze, il nostro patrimonio anche umano e soprattutto creare grazie allo sport quelle condizioni necessarie per una crescita migliore, una crescita diretta dal punto di vista sportivo, perché sappiamo che lo sport, oltre a generare benessere, crea attrattività e quindi per tradurlo in turismo dello sport. E poi c'è un tema ancora più importante che lo leggo alla trasformazione che questo territorio ha avviato e che riguarda anche processi di natura culturale, sociale, e quindi lo sport, grazie al rispetto delle regole, dovrebbe darci un know-how legato alla legalità. In un
0: Ecco,
1: momento,
0: sindaco, a
1: diciamo, che
0: proposito di
1: ci ha
0: questo,
1: colpiti tutti quanti.
0: oggi non si è parlato soltanto di impianti, di organizzazione, di quanto tempo manca per chiudere i cantieri, eccetera, ma personalmente ho particolarmente apprezzato i riferimenti che sono stati fatti da lei, ma dallo stesso ministro Abodi, anche alle questioni più strettamente sociali. Sono stati ricordati i morti sul lavoro. È stato ricordato il povero Bakary che è stato vittima di un brutale omicidio in Piazza Fontana. Questo proprio a sottolineare come una manifestazione internazionale non può mai essere sganciata dalle questioni locali, dai disagi e dai problemi sociali che ci sono, in questo caso, nella nostra città.
1: Di Taranto non si dovrà più parlare male in giro, ma le nostre negatività le dobbiamo trasformare in una nuova narrazione, quindi parlare solo in termini positivi della nostra città. Abbiamo tutte le condizioni, tutte le caratteristiche per farlo. Affinché ciò possa avvenire, e soprattutto nel modo più veloce possibile, è necessario il coinvolgimento di tutti, totalità della rete che forma una comunità, quindi ovviamente non faccio riferimento ai singoli cittadini, certamente anche, ma faccio riferimento al mondo della politica, al mondo delle istituzioni, al mondo delle famiglie, della scuola, alle strutture sanitarie. Ecco, insomma, tutto quanto possa migliorare un vivere, civilmente, e quindi migliorando la qualità della vita che è caratterizzata da tanti tasselli che ciascuno di noi è dovuto apportare in termini di contributi.
0: Ecco, Sindaco, su questi aspetti si è soffermato, come dicevamo, anche il Ministro Abodi. Resta in linea perché ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato col Ministro.
2: Ministro, i Giochi del Mediterraneo è un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
3: Beh, è una città che si sta trasformando da un lato e dall'altro che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale, oltre che ambientale. Ora non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi, mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo, ecco, dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
2: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
3: Saremo pronti, perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero. E quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina. Sappiamo quanto per 3 anni abbiamo vissuto sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi. E con le dovute proporzioni questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi saremo pronti per una cerimonia inaugurale meravigliosa.
0: Sindaco, ha detto il Ministro, il 21 agosto saremo pronti con una cerimonia inaugurale meravigliosa. Cosa sappiamo di questa cerimonia inaugurale, se sappiamo già qualcosa?
1: Innanzitutto condivido l'ottimismo, lo spirito del signor Ministro Abodi, che ringrazio per la vicinanza al nostro territorio. E sostanzialmente sarà una giornata memorabile per la nostra terra, per la nostra comunità, perché appunto sarà una di quelle giornate, una di quelle pietre miliari che contribuiranno a rappresentare il vero cambiamento. Sappiamo che il cambiamento non può avvenire in un giorno, ma con, diciamo, tutta una serie di passaggi, di percorsi che devono consentirci di poter raccontarci diversamente. Quindi quella sarà una giornata storica, la prima di una serie di giornate che dovranno necessariamente essere positive per la nostra città.
0: Ecco Sindaco, tra i problemi che bisogna risolvere nell'ultimo miglio, in questi ultimi 100 giorni,

0: giorni, quello dell'accoglienza degli atleti, perché c'è una prima nave da crociera che ospiterà circa 3.000-3.500 atleti, manca ancora la seconda nave. Sentiamo cosa ci ha risposto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
1: Risolto il problema delle navi da crociera.
2: Le navi di crociera ne abbiamo una da 3.500 posti che è eccezionale, veramente una bella nave. Sono andati anche i nostri a verificare personalmente, a constatare il livello perché era a Jeddah e abbiamo quindi constatato personalmente. Adesso siamo in trattativa con altre situazioni perché tre gare sono andate deserte e abbiamo il dovere comunque di prendere un'altra nave, altrimenti non faremo il gioco. Stiamo lavorando in queste ore proprio per questo.
0: Sindaco, ora senza rivangare vecchie polemiche, tante polemiche che si sono affastellate in questi anni, forse se fossimo riusciti a partire un po' prima con la programmazione, forse non avremmo questo problema da risolvere al photo finish, diciamo. Comunque mi sembra che ormai siamo sul punto di poter sorridere, almeno per quanto riguarda l'avvio della manifestazione, quindi la celebrazione delle gare che sono in programma.
3: Ma direttore, sorridevo perché condivido il suo spirito. Innanzitutto è impensabile non fare i giochi del Mediterraneo a Taranto, dove dopo gli investimenti fatti, dopo le aspettative che passano da questo importante evento. Non le nascondo che sono stato tra quelli che hanno chiesto un rinvio dei giochi, ma solo ed esclusivamente per avere più tempo a disposizione per fare le cose al meglio e soprattutto per organizzare meglio i cantieri che stanno creando tanto disagio alla popolazione, diciamo con i miei cittadini, i nostri cittadini. Mi scuso, ma serve correre, serve completarli, anche perché una volta completati avremo un'altra città da raccontare, da apprezzare e da godere.
0: Allora, stamattina era in conferenza.
3: Lo dicevo proprio perché non mi piace fare polemica, ma preferisco utilizzare il tempo per produrre. Ecco.
0: Stamattina era in Camera di Commercio, ha partecipato alla conferenza ed è intervenuto ovviamente il presidente della regione Antonio De Caro. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni.
4: In un certo momento sembrava che i giochi si dovessero spostare di qualche mese. In realtà, per fortuna, oggi abbiamo questo ultimo miglio di questo percorso importante che ci porterà ad accendere i riflettori internazionali sulla città di Taranto, che spera non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha diritto a un futuro. Il futuro comincerà, credo, con i giochi del Mediterraneo, attraverso queste opere, queste realizzazioni impiantistiche che lasceranno comunque un'eredità a questa città, soprattutto alle nuove generazioni. È anche un modo per farci conoscere dal resto del mondo e credo che sia la location ideale per storia, per cultura, per identità di valori e anche per la posizione geografica. Questa città rappresenta un ponte di dialogo, un ponte di pace, a cominciare dal bacino del Mediterraneo e dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
0: Sindaco, un'eredità importante che ci lasceranno questi giochi sono proprio gli impianti. E però si porrà il problema dopo il 3 settembre, chi gestirà questi impianti? Saremo in grado di valorizzarli al meglio?
3: Anche qui, direttore, non abbiamo alternative. È in corso la modifica del regolamento sulla gestione degli impianti comunali, che rivolge una particolare attenzione all'uso degli stessi a favore delle attività, diciamo, delle attività praticate dalle associazioni sportive, dalle società più grandi che si occupano di sport. Ha ragione lei, è la vera eredità e non possiamo certamente bucare. Stanno arrivando una serie di proposte per la gestione degli stessi, gli uffici stanno lavorando per stare nei tempi, perché il nostro obiettivo è quello di poter mettere a disposizione della cittadinanza gli impianti già dal 4 di settembre. Chiaramente ci sono le procedure previste dalla norma che vanno rispettate, ma noi siamo

0: anche qui molto ottimisti di poterli affidare tutti quanti. C'è una riflessione più puntuale da fare per lo stadio del nuoto, che è un impianto importante, credo unico nel suo genere, con due piscine meravigliose, una coperta, l'altra scoperta, che si affacciano sul nostro Mar Grande e che si potrà prestare anche a organizzazione di eventi. È evidente che parliamo di impianti di una certa rilevanza, che possiamo immaginare di poterli affidare soltanto a realtà solide, a realtà che abbiano un know-how tale da poterli gestire nel migliore dei modi. Siamo al lavoro.
1: Ecco, Sindaco, un'ultima domanda, poi la lascio ai suoi impegni, la lasciamo ai suoi impegni. I collegamenti con Taranto, da Taranto per Taranto. Lei è intervenuto proprio stamattina sul piano nazionale aeroportuale e ha espresso un suo pensiero sull'aeroporto di Grottaglie, in particolare come destinazione cargo.
0: Ma guardi, sinceramente, mi aspettavo un po' di più, però mi creda, non è il momento delle polemiche. Certamente l'aeroporto di Grottaglie si può prestare, si presta a una molteplicità di usi, sicuramente quella è un'economia, ma può essere utilizzata anche per altri tipi di voli, evidentemente faccio riferimento ai voli civili. E la struttura è pronta, ora c'è la necessità di far crescere determinate economie e allo stesso tempo di agganciarle a quel sistema di trasporti. Diciamo che le cose sono collegate, l'una cresce insieme all'altra. Siccome stiamo lavorando sullo sviluppo di altre economie, immaginiamo che presto potremo interloquire con delle compagnie che vorranno volare utilizzando l'aeroporto di Grottaglie. È un lavoro importante da fare, certamente. Puntiamo anche a migliorare i collegamenti tra la città capoluogo e gli aeroporti di Brindisi e di Bari, perché immaginiamo che l'aeroporto di Grottaglie possa essere incluso in un sistema regionale e nazionale più ampio. È un discorso complesso che merita approfondimenti. Io lo collegherei anche all'alta velocità dei treni che non favoriranno l'uso dell'aereo per piccole tratte, ma certamente possiamo fare riflessioni su quelli che sono i collegamenti anche verso altri continenti. Ripeto, il tempo richiesto sarebbe certamente un po' più ampio del collegamento. Noi stiamo lavorando anche lì. L'aeroporto di Grottaglie può certamente aprirsi a una molteplicità di usi. Il nostro impegno è sviluppare e far sviluppare quelle economie, tipo il turismo o altre economie che possono riguardare l'indotto della nostra terra, di alcune attività della nostra terra, affinché ci possa essere una maggior domanda.
1: Grazie, grazie Sindaco per questo collegamento.
0: Grazie a lei, direttore, e saluto tutti coloro che ci hanno seguito.
1: Grazie, grazie al Sindaco Piero Bitetti. Bene, siamo in conclusione. Vi ricordo alle 19 l'appuntamento con Rosso di Sera. Parleremo ancora dei giochi nel Mediterraneo, ma torneremo a parlare anche di aeroporto, perché ci sono posizioni differenti rispetto al piano nazionale che è stato prospettato, posizioni differenti qui a Taranto. Bene, è tutto. Prima di salutarci, vi ricordo dove poter inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it, oppure potete scriverci sul numero di WhatsApp 339 680 6868. Bene, è tutto. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle 19 con Rosso di Sera.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Ooh,

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Uno mas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
6: Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo!

0: ricordo, tutto gira solo intorno a te.
1: Che canzoni canterai?
2: Posso fartele sentire se vuoi.
1: Non voglio smettere proprio ora.
2: Di fare cosa?
1: Di non ascoltare la tua musica.
2: Non volevo tagliarti fuori.
1: Ma lo hai fatto.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Onomas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
1: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.

0: cazzoni ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Vanno avanti le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto sulla morte di Baco Zaccaria al fine di individuare eventuali altri profili responsabili nell'agguato mortale. Intanto grande vicinanza e solidarietà da diverse parti della città. Intanto per i giochi a Taranto il ministro dello sport Abodi per il bilancio a 100 giorni dal 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. L'aeroporto invece, l'aeroporto Arlotta, è un nuovo terreno di scontro tra il Partito Democratico da una parte e il Comune di Taranto dall'altra. Poi ancora una brutta storia di violenza in famiglia a Torricella. A tra poco.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: L'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico,

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. L'apertura ancora oggi è dedicata all'agguato mortale costato la vita a Baco Sakkari sabato mattina in Piazza Fontana. Su questo il servizio di apertura.
1: Non si registrano ulteriori sviluppi rispetto al terribile fatto di sangue avvenuto la mattina di sabato scorso a pochi metri dal ponte di pietra. Qualche ora dopo il fermo dei cinque giovani, di cui quattro minorenni, si susseguono però riflessioni su diversi aspetti della vicenda. Due diverse realtà che si scontrano: l'atteggiamento assunto dal barista, che ha invitato ad uscire dal proprio locale ma che non ha ritenuto di chiamare le forze dell'ordine per chiedere un intervento e magari sedare l'alterco. Ancora la sicurezza in Città Vecchia. Le parole della procuratrice della Repubblica Eugenia Pontassuglia, che ha parlato di un contesto che desta preoccupazione. Non c'è, ha detto, decreto sicurezza che tenga. Non serve per la procuratrice appesantire le pene. Vanno piuttosto rivisti i metodi utilizzati dalle varie agenzie educative e l'intensità dei percorsi in situazioni particolarmente precarie. I giovani fermati, infatti, erano già noti all'autorità giudiziaria minorile. Si tratta di soggetti con problemi familiari o che comunque non frequentavano regolarmente la scuola. E che si tratti di una questione culturale che preoccupa non poco, lo conferma una foto diffusa sui social di amici e parenti dei fermati, che paradossalmente ha tutto il sapore della solidarietà, non nei confronti della famiglia di Sacco Bacari, del fratello giunto ieri a Taranto, non della comunità africana e neanche della stragrande maggioranza di quella tarantina che sta manifestando vicinanza e commozione per il bracciante brutalmente ucciso, ma nei confronti proprio dei presunti assassini. Intanto proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto, al fine di verificare altri eventuali profili.
0: L'INAIL di Taranto intanto comunica di aver tempestivamente provveduto all'apertura di un fascicolo infortunistico e di aver affidato uno specifico incarico ispettivo finalizzato all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la tutela assicurativa, con particolare riferimento al rapporto di lavoro in essere presso aziende agricole. Al termine delle verifiche in corso, l'INAIL valuterà l'eventuale erogazione delle prestazioni economiche previste dalla normativa in favore dei superstiti aventi diritto. Ed ora seguiamo il punto del direttore Enzo Ferrari.
2: Siamo in Piazza Fontana, nella Città Vecchia. Fino a qualche giorno fa questa piazza era all'attenzione pubblica solo per le polemiche intorno all'opera di Nicola Carrino alle nostre spalle. Ma da sabato 9 maggio lo scenario è profondamente mutato, perché questa piazza, come sappiamo, è stata il teatro di quella insopportabile esplosione di violenza che ha portato alla morte del povero Sacco Bacari. Un'azione che avrebbe potuto consumarsi in qualsiasi altro luogo della città, perché le cronache ci insegnano che la violenza, a suo modo, è democratica, non conosce discriminazioni territoriali né di ceto sociale. E allora dobbiamo evitare che si apra la strada ad un nuovo rischio, quello di tornare a ghettizzare la Città Vecchia. Ci sono stati anni bui, anni in cui la Città Vecchia era considerata infrequentabile. Pensiamo agli anni della guerra di Mala, degli omicidi, degli scontri fra clan rivali che si contendevano il territorio, dei tanti morti ammazzati. Ricordiamo ad esempio la tragica strage della Barberia, che fece paragonare Taranto alla Chicago degli anni 30. Ebbene, da quegli anni ad oggi tante cose sono cambiate, tanti passi in avanti sono stati compiuti. La Città Vecchia

0: si è popolata di attività commerciali, di studenti, di gruppi di turisti, di presidi importanti come l'università, la caserma dei carabinieri, il tribunale per i minori. Ci sono indubbiamente, restano profonde sacche di marginalità e su queste aree bisogna intervenire e moltiplicare gli sforzi, agendo soprattutto sulle famiglie e nelle scuole. Ma attenzione, perché tornare a ghettizzare la città vecchia sarebbe un ulteriore delitto compiuto ai danni di chi ci lavora ogni giorno, delle istituzioni che ci hanno lavorato in questi anni, di chi ha aperto attività commerciali, delle parrocchie che ogni giorno, quotidianamente, svolgono un eccellente lavoro di attività nel sociale. E quindi attenzione a non commettere questo errore di tornare a ghettizzare la città vecchia, perché sarebbe, come dicevamo, un delitto compiuto ai danni della città vecchia, ma compiuto ai danni di tutta Taranto.
1: A Taranto Vecchia intanto il dolore per l'omicidio di Sacco Bakary in Piazza Fontana si trasforma in una corale richiesta di umanità. Dalle parole sferzanti di Don Emanuele Ferro al gesto dei bambini della scuola Consiglio, la città vecchia prova a disarmare la violenza.
2: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Bakary, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
3: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
2: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Bakary, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede, per Sacco e per tutti.
1: È prevista intanto per domenica la festa dei popoli.
4: Allora si respira un clima di disappunto, chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire, anche di paura.
2: Don Giuseppe Calamo, direttore diocesano di Migrantes, racconta che quest'anno la festa dei popoli, che si terrà domenica 17 nella parrocchia Madonna delle Grazie, non poteva essere solo una festa di colori, sapori e musiche del mondo. I fatti di cronaca che hanno sconvolto la città sono entrati di diritto nel calendario diocesano. Infatti il tradizionale incontro delle culture ed etnie presenti sul territorio quest'anno scava nel profondo del tema migratorio, ponendo l'accento sul diritto spesso dimenticato, quello di poter scegliere se partire o restare.
4: La tragedia che ha colpito, che ha scosso la città di Taranto, chiaramente non ci lascia così indifferenti. È qualcosa che ci fa riflettere proprio sulla necessità di intraprendere un modello di educazione forse differente, o forse non c'è stata proprio un'educazione da questo punto di vista. Allora un impegno maggiore da parte di tutti, perché in queste circostanze si è tentati di dare la colpa a qualcuno, ma forse la colpa la dovremmo un po' prendere tutti quanti noi.
2: Don Giuseppe racconta che l'ufficio Migrantes si occupa degli stranieri sul territorio in uno spirito cattolico. Taranto è sempre stata una città accogliente, ha detto. Infatti, grazie al porto sono morti i portuali migranti che si rivolgono alla fondazione anche solo per una preghiera.
4: Il migrante e ogni migrante ha una storia a sé, pertanto per ogni persona ci dovrebbe essere un approccio differente, e non è facile. Bisogna poi creare una cultura differente anche nei migranti, no? Anche nei migranti, una promozione differente, una educazione differente.
2: L'accoglienza non può essere un modulo burocratico, ribadisce Don Giuseppe, ma deve diventare uno stile di vita, un messaggio che l'arcidiocesi di Taranto trasformerà in gesti concreti domenica 17 alla Madonna delle Grazie. La giornata inizierà alle 10:30 con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, per poi esplodere nella gioia dei colori del mondo, testimonianze di chi ce l'ha fatta e anche di chi ha avuto problemi, musica e un pranzo condiviso con i sapori del mondo, per dimostrare che Taranto, città di mare e di frontiera, non ha smesso di essere un porto sicuro.
1: Ed ora rimaniamo in tema con un'iniziativa dello SPCGL.
5: Le letture sull'Africa e dall'Africa volute dallo SPCGL mirano a mettere in risalto il lavoro di chi ha tentato di restituire dignità e speranza a coloro che in Congo, ma anche nel bel paese, incarnano ancora il fenomeno dello sfruttamento. Luca Attanasio, ambasciatore italiano trucidato il 22 febbraio del 2021 nel Nord Kivu, area mineraria della Repubblica Democratica del Congo. Ancora aperta l'inchiesta per la sua morte presso la procura della capitale. Le letture sull'Africa e dall'Africa arrivano pochi giorni dopo la morte di Sacco Bakary a Taranto e suonano purtroppo tristemente attuali.
6: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, e un paese che è sempre strangolato perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo, dalla schiavitù, poi siamo arrivati a livello del caucciù con il re belga Leopold II, quando il mondo aveva bisogno delle macchine, con le gomme delle macchine, è stato il Congo. Quando il mondo aveva bisogno di schiavi, è stato sempre il Congo che ha dato gli schiavi. Quando c'era la seconda guerra mondiale, come la prima guerra mondiale, è stato sempre il Congo che ha dato anche l'Iranio, che ha aiutato gli americani, l'Occidente a vincere la seconda guerra mondiale. È sempre il Congo che soffre, che dà la sua materia prima, e c'è questa guerra che non finisce mai, perché è una guerra per saccheggiare la materia prima che noi abbiamo. E oggi parliamo di questo paese.
7: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia, ma l'Italia intera, con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate, perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie del paese, che purtroppo sono preda di tutte le nazioni multinazionali europee e non solo. Stati Uniti, Russia, Cina, ci sono tutti lì a depredare queste risorse, lasciando però la popolazione in estrema povertà.
1: E intanto cambiamo argomento e conto alla rovescia per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Oggi presso la Camera di Commercio di Taranto il ministro dello Sport Abodi, ma è in videocollegamento con noi il direttore Enzo Ferrari, che ha seguito l'iniziativa. Direttore, buon pomeriggio.
8: Sì, Sì, grazie Deborah. Allora, si è conclusa da poco questa affollata conferenza stampa qui alla Camera di Commercio, alla quale hanno preso parte il ministro Abodi, il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il sindaco Piero Bitetti e il presidente della regione Antonio De Caro. Innanzitutto ci sono state ampie rassicurazioni, i giochi si faranno, si partirà

0: il 21 agosto come previsto. Ferraresi ha fatto il punto sugli impianti, sui lavori agli impianti, e tutti saranno conclusi fra giugno e luglio, quindi tutti i lavori saranno portati a completamento fra giugno e luglio. Sono state rivolte parole con riferimento a quello che è accaduto qualche giorno fa in Piazza Fontana. Ferma determinazione a superare questo momento difficile e a raccontare una città diversa che vuole riscattarsi e che ha bisogno di un altro tipo di narrazione. Lo stesso ministro Abodi ha voluto anche ricordare le vittime del lavoro, e cioè le due vittime che abbiamo avuto allo stabilimento siderurgico nei mesi scorsi, oltre al povero Bakary ucciso appunto in Piazza Fontana. Quindi non si è sorvolato sugli aspetti sociali di questa manifestazione, ma al termine della conferenza siamo riusciti ad avvicinare il ministro Abodi. Sentiamo cosa ha dichiarato.
1: Ministro, i Giochi del Mediterraneo è un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
2: È una città che si sta trasformando da un lato, e dall'altro che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale, oltre che ambientale. Ora, non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi, mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo, ecco, dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
1: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
2: Saremo pronti, perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero, e quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina. Sappiamo quanto per 3 anni abbiamo vissuto sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi, e con le dovute proporzioni questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi saremo pronti per una cerimonia inaugurale meravigliosa.
3: Grazie Enzo, grazie direttore per questo intervento. Abbiamo ascoltato il ministro Abodi. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
3: Noi andiamo avanti e parliamo ora dell'aeroporto Arlotta. L'aeroporto Arlotta è il nuovo terreno di scontro, per così dire, tra da una parte il Partito Democratico, dall'altra il Comune di Taranto. Sentite.
4: Il destino dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie spacca il centro-sinistra. Due visioni diametralmente opposte arrivano dal sindaco Piero Bitetti e dal consigliere regionale Cosimo Borracino. A fare da spartiacque è il piano nazionale aeroporti 2026-2035 presentato a Roma. Per il sindaco Bitetti il piano conferma il ruolo strategico del sistema aeroportuale pugliese, perché segue una logica di sviluppo integrato, e in quest'ottica l'Arlotta è destinato a diventare punto di riferimento per il cargo e primo spazio porto nazionale. Una notizia bene accolta dal primo cittadino, secondo il quale viene così valorizzata la vocazione di scalo che si presta a molteplici funzioni. A parere di Bitetti non bisogna lasciarsi sfuggire quella che lo stesso sindaco definisce grande occasione. In particolare Bitetti fa riferimento alle possibilità offerte dalla ricerca avanzata nel campo dell'aerospazio, a nuovi possibili investimenti e al contributo che un efficiente sistema integrato dei trasporti può fornire al settore del turismo. Ma se Bitetti saluta con favore il nuovo piano dei trasporti, per il consigliere Borracino invece questo piano ignora lo scalo di Grottaglie come possibile aeroporto per voli di linea passeggeri. Considerare questo sito un polo privo di considerazione, come fatto appunto nel piano nazionale varato dal governo, afferma Borracino, è frutto di miopia politica. Tutto ciò, ricorda il consigliere, nonostante gli investimenti fatti dalla regione negli ultimi 7 anni sotto la guida di Michele Emiliano. In particolare il consigliere del Partito Democratico sottolinea i lavori di rifacimento del terminal passeggeri ormai in dirittura d'arrivo. Insomma, visioni completamente diverse che fanno affiorare quella che potrebbe essere percepita come una difficile sintonia tra il sindaco e il Partito Democratico, principale partito della maggioranza che regge l'amministrazione comunale di Taranto. Intanto una stroncatura del piano nazionale dei trasporti arriva

0: va anche dal senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle. Il parlamentare pentastellato si scaglia contro il governo e contro la stessa regione, colpevoli, a suo dire, di non aver costruito una strategia seria per garantire collegamenti stabili all'area ionica. Pronta una interrogazione indirizzata al ministro Matteo Salvini.
1: Ancora una storia di violenza in famiglia, questa volta ad essere aggredita e per soldi è la madre dell'uomo arrestato. A finire manette per l'ennesima violenza in famiglia è un trentenne di Torricella, denunciato da sua madre. L'intervento dei militari dell'arma è scattato al termine dell'attività svolta nell'ambito delle procedure previste dal Codice Rosso. Lo scorso 5 maggio, al culmine di un'accesa discussione per futili motivi, l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre, ma non si sarebbe fermato alle parole. Infatti, l'avrebbe poi colpita al volto con un pugno, impedendole di uscire dall'abitazione dopo averle sottratto il telefono. La vittima, pur avendo riportato tumefazione, non si era rivolta a strutture sanitarie e ne aveva sporto immediata denuncia. Nella giornata dell'11 maggio, invece, in seguito all'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente finalizzata all'acquisto di droga, e del successivo rifiuto della madre, il trentenne avrebbe nuovamente assunto un comportamento aggressivo e minaccioso. La donna, fortemente impaurita, si è allontanata dall'abitazione e ha raggiunto la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Raccolti gli elementi utili e completati gli accertamenti previsti dalla normativa, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo e l'hanno arrestato.
2: Ed ora un intervento del segretario amministrativo e referente delle vertenze del versante orientale della FIALS di Taranto, Fabio Andrisano. Mentre a Bari si discute del possibile aumento delle tasse come soluzione per risanare il deficit sanitario, ci sono alcuni territori che ad oggi non usufruiscono neanche dei servizi sanitari essenziali. Uno di questi è l'area di Manduria e la marina di pertinenza, San Pietro in Bevagna e Torre Colimena. Non stiamo parlando, dice Andrisano, di cose straordinarie, parliamo di quello che in una società civile dovrebbe essere costituzionalmente garantito ai cittadini, ovvero i medici di base e un sistema di emergenza-urgenza 118 efficiente e tempestivo. E intanto è arrivato a Taranto il progetto itinerante percorsi di legalità promosso dalla Polizia di Stato. Seguiamo Federica Pompamea.
3: Grazie.
4: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakarì, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante percorsi di legalità, promosso dalla Polizia di Stato e nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia.
3: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
4: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma CAUT, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
5: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
4: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile, che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra, legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo, un'occasione che per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
6: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale, indispensabile mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
2: È prevista intanto per domenica 17 maggio l'apertura straordinaria dell'Arsenale di Taranto, che ospiterà un'autoemoteca per una raccolta di sangue, ma anche per effettuare degli screening gratuiti.
4: Tra i cimeli storici esposti all'interno dell'Arsenale di Taranto saranno presenti anche un'autoemoteca per la donazione del sangue ed un camper per gli screening gratuiti. Un evento dedicato al benessere e alla salute è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e la Marina Militare, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, come ha raccontato Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.
7: La benessere della salute non lo facciamo con le prenotazioni degli screening oncologici, il nostro camper del dipartimento, che potrà, quindi chiunque potrà prenotare, sia diritto gli screening oncologici, ripeto, screening del tumore della mammella, del collo dell'utero e del colon retto, quindi i tre screening oncologici. Ma si può fare anche lo screening contro l'epatite C.
4: L'iniziativa celebra il legame secolare tra l'Arsenale e il territorio ionico e, secondo Fabrizio Serrano, presidente dei Treni Storici di Puglia, si tratta di un momento capace di unire la memoria collettiva alla solidarietà.
8: Una giornata aperta alla solidarietà, alla cultura, alla storia, alla prevenzione sanitaria, ci sarà la possibilità di vedere le bellezze dell'Arsenale, il MOSA, il Museo dell'Arsenale, la locomotiva a vapore, l'ultimo vettore della storica Circo Marpiccolo, il Torchio di Sant'Eustacchio, il bacino Brin e tanto altro materiale recuperato dall'Arsenale e anche dall'Associazione Treni Storici Puglia.
4: Un percorso alla scoperta della storia del territorio, ma anche alla cura della propria salute. Un'occasione che per Graziano Tocci, presidente Fratres di Taranto, diventa un momento di sensibilizzazione per la raccolta del sangue, specialmente durante una stagione, quella estiva, che risente della diminuzione e a volte soprattutto dell'assenza dei donatori.
9: L'estate è fondamentale. Tramite queste iniziative noi cerchiamo di sensibilizzare tutta la popolazione, la comunità tarantina e non solo, al tema della donazione del sangue. Un gesto che nella sua semplicità è davvero rivoluzionario, perché pensate che con una sola sacca di sangue si possono arrivare a salvare fino a 5 vite e si possono anche creare tutta una serie di terapie farmacologiche a supporto di tutte quelle persone che purtroppo necessitano di questo liquido vitale.
2: Siamo alla pagina sportiva, alla squadra dell'Apice, quella contro la quale il Taranto giocherà per la prossima gara.
10: Davide contro Golia, così viene descritta all'Apice la formazione che affronterà il Taranto nella semifinale del 24 maggio, andata a Massafra, e del 31 di maggio, ritorno proprio ad Apice, che vale l'accesso alla finale per la promozione in Serie D. La squadra campana, miglior attacco e migliore difesa in assoluto dell'eccellenza campana, rappresenta un ostacolo davvero ostico per i rossoblù. Lo è stato anche per la Battipagliese, eliminata con uno 0-0 dopo i tempi supplementari. Lo sarà anche per gli ionici. 150 i biglietti che saranno a disposizione della tifoseria rossoblu qualora venga autorizzata da parte delle autorità competenti. Il direttore sportivo della formazione campana ne ha parlato in maniera abbondante nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblu, sia sull'aspetto del proprio terreno di gioco, ma anche su quale potrebbe essere l'ago della bilancia di questa sfida.
11: La struttura purtroppo non è paragonabile a quella originaria del Taranto, siamo lontani anni luce e quindi è chiaro di conseguenza anche che le disponibilità dal punto di vista dei posti a disposizione è molto ridotta. Il discorso è uguale per tutte le squadre che abbiamo già affrontato, anche la Battipagliese ieri, la disponibilità era all'incirca di 150 posti per il settore ospiti, quindi un'ottantina di posti a sedere e per il resto comunque posti all'impiedi. Purtroppo diciamo queste cose non dipendono da noi, cooperiamo prettamente per quanto riguarda la sfera tecnica. Tutti gli elementi in premessa in questo momento sono a favore del Taranto. ripeto, per tradizione calcistica, per investimenti fatti, per valori tecnici, per ambiente, per il supporto dei tifosi che si ritrova costante,

0: e quindi è inutile prendersi in giro e girarci di tanto intorno, però è chiaro che il calcio, sappiamo bene, è imprevedibile. A noi tocca fare delle partite, sì, cavalcando l'entusiasmo che ci ha contraddistinto per tutto il campionato, però con attenzione. Ripeto, siamo consapevoli della forza che in toto ci ritroveremo di fronte. Ma visto che ci siamo arrivati a questo punto, vogliamo divertirci, vogliamo dimostrare a noi stessi se valiamo poi effettivamente tutte queste cose belle che abbiamo fatto. E quindi prima che lanciare un messaggio all'esterno, dovremmo essere concentrati per mandare un messaggio a noi stessi, per dare un giudizio a noi, per poterci misurare con qualcosa di più grande.
1: Stagione playoff anche per il Martina Calcio che è atteso dall'incontro con la Paganese.
2: L'ultimo ostacolo per poter conquistare il successo nei playoff di Serie D, Girone H, terzo tentativo consecutivo. Dopo aver fallito i primi due, il Martina gioca la terza finale in 3 anni, questa volta contro la Paganese, squadra che l'aveva estromessa nella corsa al primo posto contro il Barletta. Infatti, la formazione campana fermò il Martina e da lì la formazione martinese non restò in contatto con quella ofantina che poi ha vinto il campionato. Il capitano dei biancazzurri è stato ospite durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu e così ha descritto il momento del team.
3: A mio parere, vabbè, escludendo il Barletta, la Paganese insieme a noi è la squadra che gioca il calcio migliore perché hanno un'idea ben precisa di gioco e ci hanno battuto entrambe le volte in campionato, quindi sarà una bellissima finale secondo me.
1: Dunque per il nostro telegiornale è davvero tutto, io vi ricordo la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339-6806868. Vi invito a fornire anche tutto il materiale che può essere utile per descrivere i fatti indicati, quindi materiale fotografico ma anche dei filmati. L'approfondimento di oggi, dopo il TG Oltre la Notizia, cura quest'oggi da Enzo Ferrari, verrà curato appunto dal direttore, sarà sui giochi del Mediterraneo. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. Si è conclusa da poco più di un'ora l'affollatissima conferenza alla Camera di Commercio per fare il punto sui giochi del Mediterraneo. Vi hanno preso parte il ministro dello Sport, Andrea Aboli, il presidente della Regione, Antonio De Caro, il presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, sindaco, mancano 100 giorni alla fatidica data del 21 agosto, quando nello stadio Erasmo Iacovone, completamente rimesso a nuovo, sarà celebrata la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ci arriviamo con un po' di affanno, le difficoltà non sono mancate, però adesso sembra che siamo ormai in dirittura d'arrivo.
1: Siamo molto ottimisti che le cose andranno per il verso giusto. Certamente non siamo ancora sereni perché abbiamo ancora tanto da fare, ma soprattutto in questi 100 giorni dove la concentrazione richiesta è massima, dobbiamo fare tutto il necessario per evitare errori, sbavature, ecco, problemi che si possono ripercuotere su quella che è un'occasione di rilancio della nostra terra da tutti i punti di vista, a partire da quello dell'immagine. Quindi ricordo che i giochi nascono per un determinato motivo, per uno scopo, dove la nostra città, che è sempre stata considerata terra di sacrificio, non lo è più e soprattutto non lo dovrà più essere, e quindi una delle occasioni che il territorio può esprimere appunto per il tramite dei giochi del Mediterraneo, che possono mettere in luce le nostre bellezze, il nostro patrimonio anche umano, e soprattutto creare grazie allo sport quelle condizioni necessarie per una crescita migliore, una crescita diretta dal punto di vista sportivo, perché sappiamo che lo sport, oltre a generare benessere, crea attrattività, e quindi per tradurlo in turismo dello sport. E poi c'è un tema ancora più importante, che lo leggo alla trasformazione che questo territorio ha avviato, e che riguarda anche processi di natura culturale, sociale, e quindi lo sport, grazie al rispetto delle regole, dovrebbe darci un know-how legato alla legalità.
0: Ecco, sindaco, a proposito di questo, oggi non si è parlato soltanto di impianti, di organizzazione, di quanto tempo manca per chiudere i cantieri, eccetera, ma personalmente ho particolarmente apprezzato i riferimenti che sono stati fatti da lei, ma dallo stesso ministro Aboli, anche alle questioni più strettamente sociali. Sono stati ricordati i morti sul lavoro. È stato ricordato il povero Bakary, che è stato vittima di un brutale omicidio in Piazza Fontana. Questo proprio a sottolineare come una manifestazione internazionale non può mai essere sganciata dalle questioni locali, dai disagi e dai problemi sociali che ci sono, in questo caso, nella nostra città.
1: Di Taranto non si dovrà più parlare male in giro, ma le nostre negatività le dobbiamo trasformare in una nuova narrazione, quindi parlare solo in termini positivi della nostra città. Abbiamo tutte le condizioni, tutte le caratteristiche per farlo, affinché ciò possa avvenire, e soprattutto nel modo più veloce possibile. È necessario il coinvolgimento di tutti, totalità della rete che forma una comunità, quindi ovviamente non faccio riferimento ai singoli cittadini, certamente anche, ma faccio riferimento al mondo della politica, al mondo delle istituzioni, al mondo delle famiglie, della scuola, alle strutture sanitarie, ecco, insomma, tutto quanto possa migliorare un viver civilmente, e quindi migliorando la qualità della vita, che è caratterizzata da tanti tasselli che ciascuno di noi è dovuto apportare in termini di contributi.
0: Ecco, Sindaco, su questi aspetti si è soffermato, come dicevamo, anche il ministro Abodi. Resta in linea perché ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato col ministro.
2: Ministro, il Giochi del Mediterraneo è un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
3: Beh, è una città che si sta trasformando da un lato e dall'altro che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale, oltre che ambientale. Ora non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo, che dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
2: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
3: Saremo pronti perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero. E quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina. Sappiamo quanto per 3 anni abbiamo vissuto sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi. E con le dovute proporzioni, questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi saremo pronti per una cerimonia inaugurale meravigliosa.
0: Sindaco, ha detto il ministro, il 21 agosto saremo pronti con una cerimonia inaugurale meravigliosa. Cosa sappiamo di questa cerimonia inaugurale, se sappiamo già qualcosa?
1: Innanzitutto condivido l'ottimismo, lo spirito del signor ministro Abodi, che ringrazio per la vicinanza al nostro territorio. E sostanzialmente sarà una giornata memorabile per la nostra terra, per la nostra comunità, perché appunto sarà una di quelle giornate, una di quelle pietre miliari che contribuiranno a rappresentare il vero cambiamento. Sappiamo che il cambiamento non può avvenire in un giorno, ma con, diciamo, tutta una serie di passaggi, di percorsi che devono consentirci di poter raccontarci diversamente. Quindi quella sarà una giornata storica, la prima di una serie di giornate che dovranno necessariamente essere positive per la nostra città.
0: Ecco, Sindaco, tra i problemi che bisogna risolvere nell'ultimo miglio, in questi ultimi 100 giorni, quello dell'accoglienza degli atleti, perché c'è una prima.

0: nave da crociera che ospiterà circa 3.000-3.500 atleti, manca ancora la seconda nave. Sentiamo cosa ci ha risposto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
1: Risolto il problema delle navi da crociera.
2: Le navi di crociera ne abbiamo una da 3.500 posti che è eccezionale, veramente una bella nave. Sono andati anche i nostri a verificare personalmente, a constatare il livello perché era a Jeddah e abbiamo quindi constatato personalmente. Adesso siamo in trattativa con altre situazioni perché tre gare sono andate deserte e abbiamo il dovere comunque di prendere un'altra nave, altrimenti non faremo il gioco. Stiamo lavorando in queste ore proprio per questo.
0: Sindaco, ora senza rivangare vecchie polemiche, tante polemiche che si sono affastellate in questi anni, forse se fossimo riusciti a partire un po' prima con la programmazione, forse non avremmo questo problema da risolvere al photo finish, diciamo. Comunque mi sembra che ormai siamo sul punto di poter sorridere, almeno per quanto riguarda l'avvio della manifestazione, quindi la celebrazione delle gare che sono in programma.
3: Ma direttore, sorridevo perché condivido il suo spirito. Innanzitutto è impensabile non fare i giochi del Mediterraneo a Taranto, dove dopo gli investimenti fatti, dopo le aspettative che passano da questo importante evento. Non le nascondo che sono stato tra quelli che hanno chiesto un rinvio dei giochi, ma solo ed esclusivamente per avere più tempo a disposizione, per fare le cose al meglio e soprattutto per organizzare meglio i cantieri che stanno creando tanto disagio alla popolazione, diciamo con i miei cittadini, i nostri cittadini. Mi scuso, ma serve correre, serve completarli, anche perché una volta completati avremo un'altra città da raccontare, da apprezzare e da godere.
0: Allora, stamattina era in conferenza.
3: Lo dicevo proprio perché non sì. Mi piace fare polemica, ma preferisco utilizzare il tempo per produrre. Ecco.
0: Stamattina era in Camera di Commercio, ha partecipato alla conferenza ed è intervenuto ovviamente il Presidente della Regione Antonio De Caro. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni.
4: In un certo momento sembrava che i giochi si dovessero spostare di qualche mese, in realtà per fortuna oggi abbiamo questo ultimo miglio di questo percorso importante che ci porterà ad accendere i riflettori internazionali sulla città di Taranto, che spera non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha diritto a un futuro. Il futuro comincerà, credo, con i giochi del Mediterraneo, attraverso queste opere, queste realizzazioni impiantistiche che lasceranno comunque un'eredità a questa città, soprattutto alle nuove generazioni. È anche un modo per farci conoscere dal resto del mondo e credo che sia la location ideale per storia, per cultura, per identità di valori e anche per la posizione geografica. Questa città rappresenta un ponte di dialogo, un ponte di pace, a cominciare dai bacini, dal bacino del Mediterraneo e dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
0: Sindaco, un'eredità importante che ci lasceranno questi giochi sono proprio gli impianti. E però si porrà il problema dopo il 3 settembre. Chi gestirà questi impianti? Saremo in grado di valorizzarli al meglio?
3: Anche qui, direttore, non abbiamo alternative. È in corso la modifica del regolamento sulla gestione degli impianti comunali, che rivolge una particolare attenzione all'uso degli stessi a favore delle attività, diciamo, delle attività praticate dalle associazioni sportive, dalle società più grandi che si occupano di sport. Ha ragione lei, è la vera eredità e non possiamo certamente bucare. Stanno arrivando una serie di proposte per la gestione degli stessi, gli uffici stanno lavorando per stare nei tempi, perché il nostro obiettivo è quello di poter mettere a disposizione della cittadinanza gli impianti già dal 4 di settembre. Chiaramente ci sono le procedure previste dalla norma che vanno rispettate, ma noi siamo anche qui molto ottimisti di poterli affidare tutti quanti. C'è una

0: riflessione più puntuale da fare per lo stadio del nuoto, che è un impianto importante, credo unico nel suo genere, con due piscine meravigliose, una coperta, l'altra scoperta, che si affacciano sul nostro Mar Grande e che si potrà prestare anche a organizzazione di eventi. È evidente che parliamo di impianti di una certa rilevanza, che possiamo immaginare di poterli affidare soltanto a realtà solide, a realtà che abbiano un know-how tale da poterli gestire nel migliore dei modi. Siamo al lavoro.
1: Ecco, Sindaco, un'ultima domanda, poi la lascio ai suoi impegni, la lasciamo ai suoi impegni. I collegamenti con Taranto, da Taranto per Taranto. Lei è intervenuto proprio stamattina sul piano nazionale aeroportuale e ha espresso un suo pensiero sull'aeroporto di Grottaglie, in particolare come destinazione cargo.
0: Ma guardi, sinceramente, mi aspettavo un po' di più, però mi creda, non è il momento delle polemiche. Certamente l'aeroporto di Grottaglie si può prestare, si presta a una molteplicità di usi, sicuramente quella è un'economia, ma può essere utilizzata anche per altri tipi di voli, evidentemente faccio riferimento ai voli civili. E la struttura è pronta, ora c'è la necessità di far crescere determinate economie e allo stesso tempo di agganciarle a quel sistema di trasporti. Diciamo che le cose sono collegate, l'una cresce insieme all'altra. Siccome stiamo lavorando sullo sviluppo di altre economie, immaginiamo che presto potremo interloquire con delle compagnie che vorranno volare utilizzando l'aeroporto di Grottaglie. È un lavoro importante da fare, certamente. Puntiamo anche a migliorare i collegamenti tra la città capoluogo e gli aeroporti di Brindisi e di Bari, perché immaginiamo che l'aeroporto di Grottaglie possa essere incluso in un sistema regionale e nazionale più ampio. È un discorso complesso che merita approfondimenti. Io lo collegherei anche all'alta velocità dei treni, che non favoriranno l'uso dell'aereo per piccole tratte, ma certamente possiamo fare riflessioni su quelli che sono i collegamenti anche verso altri continenti. Ripeto, il tempo richiesto sarebbe certamente un po' più ampio del collegamento. Noi stiamo lavorando anche lì. L'aeroporto di Grottaglie può certamente aprirsi a una molteplicità di usi. Il nostro impegno è sviluppare e far sviluppare quelle economie, tipo il turismo o altre economie che possono riguardare l'indotto della nostra terra, di alcune attività della nostra terra, affinché ci possa essere una maggior domanda.
1: Grazie, grazie Sindaco per questo collegamento.
0: Grazie a lei, direttore, e saluto tutti coloro che ci hanno seguito.
1: Grazie, grazie al Sindaco Piero Bitetti. Bene, siamo in conclusione. Vi ricordo alle 19 l'appuntamento con Rosso di Sera. Parleremo ancora dei giochi del Mediterraneo, ma torneremo a parlare anche di aeroporto, perché ci sono posizioni differenti rispetto al piano nazionale che è stato prospettato, posizioni differenti qui a Taranto. Bene, è tutto. Prima di salutarci, vi ricordo dove poter inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it, oppure potete scriverci sul numero di WhatsApp 339 680 6868. Bene, è tutto. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle 19 con Rosso di Sera.

0: punti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
6: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. A Nammo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme, diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della

0: neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè nel quale ho voluto inserire

0: Inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono. 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate. 2 cipolle rosse di Tropea. 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato. 2-3 foglie di alloro, olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo, lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo il nostro appuntamento con Ultimo, che ci regala questa insensata voglia di te. Il cantautore romano è tornato con un pezzo che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto, in perfetta continuità con la sua cifra poetica. E passiamo alla star della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman, è il nuovo inedito di Lady Gaga che, senza fare spoiler, trova un posto d'onore nel film. Un'ode alle forme delle donne che si sviluppa su una struttura lirica che richiama immagini di desiderio ricorrente e percezioni distorte dell'esperienza amorosa con un linguaggio fortemente simbolico e visivo. E passiamo ai Nu Genea, il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornati con un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Il loro nuovo album, composto da 10 tracce, si intitola People of the Moon e riscrive ancora una volta la geografia musicale dei Nu Genea, tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, trasformando la pista da ballo in un luogo di incontro universale. Si chiama invece Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna che la vede duettare con Sabrina Carpenter. Per Madonna questa scelta rappresenta la conferma di una visione a lungo termine, la capacità di individuare il cavallo più veloce del momento per restare costantemente sulla cresta dell'onda e conquistare la Gen Z. Un vero e proprio passaggio di testimone in cui la provocazione e il talento si fondono in un pezzo dance che promette di diventare uno dei tormentoni dell'estate. Occupiamoci ora di Gaia, Bossa Nostra è il titolo del suo nuovo singolo, attraverso il quale Gaia porta avanti il suo rapporto con le sonorità brasiliane. Una scrittura più immediata e un suono pensato per aprire una nuova fase in un territorio che fa già parte ovviamente del suo DNA. Bossa Nostra è un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano, restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. E lasciamo Gaia per Laura Pergolizzi, che tutti noi conosciamo come LP. Shelly è il titolo della sua nuova canzone, che arriva a 3 anni di distanza dall'album pubblicato nel 2023, ovvero Love Lines. La 45enne cantautrice americana di origini italiane torna sulla scena con la prima anticipazione della sua nuova era discografica. Shelly è un pezzo scritto interamente da LP, che lo ha presentato in anteprima live a Città del Messico a metà aprile. Nuova musica anche per Francesca Michelin, che è tornata con Una donna non può. Questo è il titolo di una canzone attraverso la quale, tra suggestioni anni 80 e influenze pop contemporanee, la Michelin affronta con lucidità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società, raccontando di una figura femminile che rifiuta modelli imposti e segue un'energia positiva, autentica e libera, anche quando risulta scomoda. E voliamo subito in Svezia, dove ad attenderci c'è la cantautrice svedese Zara Larsson, che ha pubblicato una nuova edizione di Midnight Sun intitolata Midnight Sun Girl Trip, il suo ultimo album, che riunisce un cast interamente al femminile per rielaborare ogni singola canzone dell'album originale. Tra le artiste che hanno partecipato al progetto figura anche Shakira nel nuovo singolo che si chiama Euro Summer. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno dei Maroon 5, la super band capitanata da Adam Levine ha pubblicato il nuovo singolo Heroin, che cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Adam Levine: dobbiamo perdonare gli uomini. Maturiamo più lentamente.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La notizia delle nozze era arrivata a inizio anno dallo stesso Damiano David, che con un post su Instagram aveva annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. Finora però non si sapeva molto altro se non che la coppia vuole sposarsi quest'anno e vuole farlo in Italia. La passeggiata in quel di Taormina non è perciò passata inosservata e fa restringere le tante ipotesi sulla location. La coppia ha naturalmente attirato l'attenzione di turisti, fan e residenti che ora puntano tutto sulla calda Sicilia. Al momento comunque non esistono conferme ufficiali, ma se l'isola dovesse essere la prescelta saranno fiori d'arancio, di granite, panelle e pistacchi. Profumo di matrimonio anche per l'eccentrica coppia formata da Tony F e Giulia De Lellis. In versione visibilmente emozionati, i due hanno celebrato a Roma il battesimo della figlioletta Priscilla in una cerimonia intima con pochi amici, ma molto elegante. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate diventate il cuore visivo del party. Entrambi vestiti di bianco e visibilmente commossi, Tony e Giulia hanno mostrato un lato davvero inedito. Un total white che sa già di promessa, prove generali per le nozze, un pranzo in agriturismo infine, con foto condivisa sui social ed ecco che torna l'attenzione anche su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi sul ritorno di fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati circondati da familiari e amici in occasione di una prima comunione. Lo scatto mostra entrambi alla festa, anche se distanti l'uno dall'altra. Resta dunque da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata ad un'amicizia comune oppure di un primo segnale di avvicinamento. Ai posteri, l'ardua sentenza. È tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Save Your Tears, bellissima. Beh, The Weeknd ci ha regalato un album bellissimo, meraviglioso, proprio nel 2020, After Hours, che conteneva naturalmente questa canzone, il singolo che vi abbiamo proposto e lanciato in questo che è l'appuntamento dedicato come sempre ai grandi successi del passato, il nostro Rewind, che ogni mezz'ora insomma riaccende quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Questo

animali notturni, bellissima. Beh, presentata al Festival di Sanremo, la canzone di Malika Ayane, che usa poi questa metafora un po' della vita notturna per raccontare quelli che sono amori intensi, istintivi e anche trasgressivi. Bali, bravissima Malika Ayane, che devo dire è una canzone che poi tra l'altro sta girando molto bene anche nella nostra classifica ufficiale. Allora, contatti, come sempre vi ricordo il 339 680 6868, poi siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. I don't wanna go.

Ecco qua, Call It, la canzone di Soul Roy. Anche questo devo dire, insomma, è stato un altro dei grandi artisti che abbiamo consumato, insomma, in questi mesi. Lui è un giovane artista che viene dalla Svizzera, ha sfornato questa canzone che esplora un po' quella che è la paura di amare, la difficoltà di dare un po' un nome ai sentimenti. Lui ha paura di dire amore perché in realtà pensa, insomma, che definendo il suo sentimento proprio amore la relazione si possa rovinare. Infatti dice nella canzone: I don't wanna call it love, non voglio chiamarlo amore. Un altro grande successo, altro grande singolo che abbiamo come sempre ritrovato all'interno di Driving, il nostro viaggio serale. Avremo un ospite più avanti intorno alle 18:20, insomma, ritorno importante per un giovanissimo artista che ben conosciamo, è Lauren. Yeah.

0: proprio, insomma, la quinta, una nuova edizione del quinto album di questo, insomma, grande artista Fra Quintale, che abbiamo conosciuto poi tra l'altro con tanti bei successi. Beh, anche qui si parla dell'amarezza, la tristezza della fine di una relazione, insomma, tutte finite questi rapporti d'amore, anche per Fra Quintale, con una bella metafora in questo caso, insomma, questa aranciata, le lacrime, il pianto che cadono naturalmente nell'aranciata, rendendola appunto amara. Questo è un po' la linea, il senso, il tema di questa canzone che racconta la fine di questa storia, firmata appunto Fra Quintale. Bene, facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation, la classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit. Ask yourself this.

altro pezzone incredibile, ragazzi, eh? E che accoppiata, perché qui abbiamo Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love, eh? Questa canzone che poi, insomma, lancia, pensate, il 15° album in studio di Madonna, che uscirà, insomma, penso il 3 luglio, da quello che ho letto. Si chiama Confession 2. Mamma mia, quante belle tracce sicuramente troveremo. Canzone poi questa prodotta anche da Stuart Price insieme a Madonna, con un campione incredibile di una canzone che poi amo in modo particolare, del 1988. Il pezzo era Good Life degli Inner City. Buona serata da Paolo D'Andria, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Un saluto particolare anche agli amici della tarda serata, della notte in pratica, quelli della replica. Ci sono The Colors adesso.

Un paio di saluti. Flavia, buona serata, mi scrive da Taranto, voglio sentire The Colors, ecco ti accontentata. Antonello, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto, mi scriveva da Bari, ci guardava naturalmente attraverso il canale 94. Saluti a Silvia, buona serata da Taranto, un saluto anche a Paolo, anche lui immancabile, quello è il nostro appuntamento dedicato come sempre alla musica, insomma due ore di grandi novità. Calcutta, Davide Petrella hanno firmato questa nuova canzone di The Colors con un video, devo dire, molto particolare, che c'è la presenza in questo video di due personaggi, insomma, che appartengono un po' anche agli anni 80, Eva Enger e anche Gianni Celeste, devo dire molto carino, video che naturalmente ritroverete, riguarderete sul nostro canale, canale 94 per intenderci. Ho un ospite, tra pochissimo sarà con noi, lo abbiamo conosciuto sin dai primi singoli, Lauren.

0: dal sapore decisamente anni 80 questa nuova canzone di Lizzo che ritorna, insomma, con un video anche molto carino, molto provocante o provocatorio, diciamo così, insomma, anche perché è una canzone dedicata un po' ai suoi fan e la paura di perderli, insomma, di perdere il pubblico che naturalmente ogni giorno è presente nella sua vita. Don't Make Me Love You, Lizzo. Facciamo pausa, tra pochissimo in diretta avremo Lauren.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cobalto, il nuovo singolo di Loren che ritroviamo con piacere qui sulla nostra emittente. Loren, a ribenvenuto. Eccoci. Come si dice.
1: Eccoci, ciao ciao a tutti.
0: Come stai, Lorenzo?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Beh, tutto bene, devo dire, con te con piacere abbiamo fatto un bel percorso con questo tuo album Galassia, che abbiamo spulciato per intero, traccia dopo traccia, lo abbiamo anche promosso come new hit di settimana in settimana. Invece adesso c'è una nuova canzone che stai promuovendo, si chiama Cobalto, ne parleremo sicuramente tra pochissimo, l'abbiamo ascoltata in apertura della nostra chiacchierata, poi la risentiremo come sempre in chiusura. Senti, praticamente tutto è iniziato con la chitarra di tuo padre, insomma, nella tua cameretta, nella cantina, se non sbaglio, da quello che ho letto. Il primo accordo che hai provato a suonare, Loren, te lo ricordi?
1: Mi sembra sia stato il mi minore.
0: Cosa suonavi all'epoca? Cosa ti piaceva cantare?
1: Ah, mi ricordo che c'era mio padre che era un po' arrugginito a livello di con la chitarra, no? al tempo, però mi ricordo che si ricordava le solite canzoni che erano Alba Chiara di Vasco Rossi, poi c'era Quando Piove di Pino Daniele,
0: meraviglioso.
1: Sono state le prime due, diciamo, certo, che ho imparato.
0: Senti Lorenzo, tu sei di Isernia?
1: Io sono di Isernia, sì, però sono a Milano.
0: Senti, ma quanto della tua terra, della tua provincia porti nella tua scrittura?
1: Allora, in realtà devo essere sincero, non ho ancora mai scritto un brano dedicato alla mia terra.
0: Ci hai pensato magari?
1: Sì, ci ho pensato, però sicuramente diciamo mi porto quello che il mio piccolo paese mi ha potuto condizionare, diciamo, da piccolo, nel mondo proprio, nella visione del mondo, essendo, diciamo, una provincia molto piccola, quindi mi porto dietro comunque la crescita in una piccola provincia, e quindi automaticamente poi lo scrivo anche nelle mie canzoni.
0: Bene, Fiore d'inverno invece è stata la canzone che tu hai portato a Sanremo Giovani. Stiamo facendo un piccolo recap del tuo percorso artistico. In cosa senti di essere cresciuto di più, insomma, da Fiore d'inverno fino adesso? Insomma, cosa è servita quell'esperienza e soprattutto cosa è cambiato da allora in pratica?
1: Ma allora, innanzitutto sicuramente il fatto che io stia continuando a studiare al conservatorio qui a Milano, quindi diciamo da un punto di vista di crescita da musicista sicuramente c'è stato. C'è stata una crescita ovviamente anagrafica, perché sono passati ora 3 anni. Diciamo, allora, l'amore che ho per la musica in realtà è sempre lo stesso, è sempre stato lo stesso e continua a essere lo stesso, anzi a crescere giorno in giorno, è una cosa che non mi stanca mai, e quindi l'unica cosa che è cambiata è semplicemente che sono diventato un po' più grande, però a livello di amore per la musica è rimasto lo stesso.
0: Bene. Lorenzo, ogni tanto hai qualche, come si dice, blocco creativo?
1: Certo,
0: insomma, qual è lo strumento in cui ti rifugi? Più la chitarra o il pianoforte?
1: Ma anche qui vado un po' a periodi, diciamo che ultimamente il pianoforte. Però ovviamente ce l'ho entrambi qui, sia pianoforte che chitarra, come mi trovo suono, però diciamo ultimamente il pianoforte. Poi per quanto riguarda i blocchi creativi, sì, è una cosa un po' che fa parte di tutti, credo. A volte possono durare solo pochi giorni, a volte addirittura possono durare mesi, poi magari riprendi e in una settimana scrivi 3-4 canzoni, quindi va un po' tutto così, dipende dal periodo.
0: Bene, allora Cobalto, che sentiremo tra pochissimo, una canzone che descrive immagini forti, dai senza tetto ai femminicidi. Come mai, Lorenzo, hai sentito, insomma, l'esigenza di passare a quelli che sono temi intimi, a un racconto un pochino più sociale?
1: Ma allora, questo è un brano in cui, diciamo, io ho cercato di riporre un po' tutto quello che mi circondava, nelle strofe soprattutto passo un po' da un argomento a un altro, toccando, ecco, come anche hai detto tu, temi sociali, come possono essere quello del femminicidio, o addirittura, appunto, ecco, ho parlato anche dell'immagine dei senza tetto, perché un po', diciamo, è stato un brano non di sfogo, ma quasi, nel senso che ho cercato di raccontare quello che mi succedeva intorno, quello che guardavo, prendendo proprio delle immagini immagini concrete di quello che vedevo e riportarle semplicemente in musica, quindi è stato quasi, ecco, un racconto di quello che mi succedeva intorno.
0: Perché cobalto, Lorenzo?
1: Ho scelto il colore cobalto perché, allora, intanto vabbè, è un colore un po' particolare, diciamo, non comunissimo, e poi perché, diciamo, è un colore che può avere una doppia faccia, nel senso che può essere sia considerato freddo che un colore intenso, e quindi l'ho utilizzato un po' come metafora, come per dire, ecco, che dietro quello che vediamo può esserci anche sempre una seconda faccia, no? Quindi non fermarci mai all'apparenza, ma di andare oltre.
0: Allora, Galassia, questo tuo album che, dicevo, insomma, abbiamo conosciuto per intero, adesso Cobalto. Lorenzo, dove ti porterà il tuo viaggio musicale nei prossimi mesi?
1: Ma io continuerò a scrivere, a sperimentare anche, e cercare di portare, ecco, sempre un prodotto nuovo che possa piacere in primis a me, ovviamente, e poi anche alle altre persone. E quindi cercherò, insomma, di sperimentare e di portarvi nuova musica.
0: Bene, Loren con noi, Cobalto la sentiremo tra pochissimo. Sei impegnato in un tour in questo periodo, Lorenzo?
1: Sì, abbiamo un po' di date, toccheremo inizialmente 3 date, toccheremo 3 parti dell'Italia, Nord, Milano, Roma per il centro e Bari per il sud, e poi ci sono delle date in aggiornamento per quanto riguarda poi quelle successive a queste 3.
0: Bene, allora grazie a Lorenzo che è stato con noi, Loren, naturalmente noi promuoveremo questa tua canzone anche come bella novità della settimana, il singolo si chiama Cobalto, ma noi ci risentiamo presto, Lorenzo, per tante novità. E poi scendi qui da noi in Puglia?
1: Sì, verrò a trovarvi, penso a giugno vengo da voi.
0: È una promessa, e noi ti aspettiamo all'interno di Driving e dei nostri vari appuntamenti. Cobalto, su Cittadella, il singolo di Loren. Grazie, Lorenzo.
1: Grazie a voi.

canzoni nuove, come sempre le belle novità che vi passiamo in questo appuntamento che si chiama New Hit. Ogni mezz'ora siamo pronti a regalarvi una bella novità che poi naturalmente ritroveremo in quella che è la nostra programmazione. Ritorno importante, Fulminacci, la canzone si chiama Maledetto Me, il brano che poi fa parte di Calcinacci, questo suo album affronta quella che è la responsabilità dei propri errori e le fragilità relazionali, insomma tema anche questo molto delicato, perché è un'autoanalisi sincera che va a esplorare, dice Fulminacci, quelli che sono i sensi di colpa per la fine appunto di una relazione. Beh, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, poi tra mezz'ora ritorna questo appuntamento con un'altra bella novità, altro singolo nuovo con la New Hit.

0: Di saluti Anna, buona serata, mi scrive dalla provincia di Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Fabio, buon lavoro, mamma mia quanti bei complimenti, grazie, naturalmente continua a seguirci, spero di poterti accontentare insomma con la canzone che mi ha richiesto. Intanto c'è questo Kamerad, si chiama Tim Kamerad, viene dalla Germania, pensate, ha ottenuto un grande successo nel 2022 con I Believe, con 300 milioni di streaming. Torna con questo singolo, si chiama Hug Yourself, che è un brano, devo dire, pop decisamente ironico, lo possiamo anche definire liberatorio, che parla poi della fine di una relazione, incoraggiando l'autostima e lasciare andare le persone, insomma, chi in realtà non ci apprezza. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo su Cittadella.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

nostri ripescaggi, i grandi successi dal passato, ma in quello che è il nostro viaggio, il nostro rewind attraverso quelli che sono i grandi singoli, riaccendendo come sempre la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Red Hot Chili Peppers. Siamo nel 2016, album bellissimo The Getaway con Dark Necessities, questa gran bella canzone, questo gran bel singolo pieno di carica, con un video anche incredibile che abbiamo naturalmente potuto vedere sul canale 94 sulla nostra Visual Radio, con una bella produzione, quella di Danger Mouse, che poi sostituì all'epoca Rick Rubin, conferendo al brano, devo dire, un suono un pochino più moderno, più stratificato. L'abbiamo sentito naturalmente in questo bel ripescaggio. Tra mezz'ora ritorna come sempre Rewind.

Altra grande collaborazione, beh, troviamo insomma Madame con Marrakesh, Volevo capire, si chiama il singolo. Giulia, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Debora, devo salutarla della provincia di Bari, che poi tra l'altro mi ha richiesto una canzone. Purtroppo siamo in chiusura, ma sicuramente la sentirai nella nostra programmazione. Grazie per il tuo messaggio. Saluti anche a Mirko, buon lavoro e ben ritrovato nel nostro viaggio serale. Ringraziamenti a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Devo ringraziare e salutare anche gli amici della replica, gli amici notturni, insomma, in tarda serata. Noi andiamo come sempre in replica e poi ringrazio anche il nostro Gio Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto come sempre domani, se volete, con Driving.

0: Runway. Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
3: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
10: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
10: Lo so.
5: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
11: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
5: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
12: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
13: Versione A.
12: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
13: Versione B.
12: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
13: Dovete...
12: Gary. Shh.
11: Manny Salazar non è il tipo a cui presti 1 miliardo di dollari pensando che lo restituirà.
14: Pensi di recuperarli?
11: Sai che posso farlo.

0: In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
1: Gen Con!
0: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
2: Bella la tua camicia.
3: È di seta.
2: Ovviamente.
3: Te l'ho appena detto. È di seta.
4: Vola!
2: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
5: Ogni singolo dettaglio.
2: Poliare ogni ingranaggio.
5: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
2: Raggio?
3: 300. No, 275.
2: Ti puoi decidere?
3: 250, abbattilo.
0: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
6: Intravedo un problema.
3: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Ho trovato qualcosa nel negozio.
0: Ok. Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto.

0: sorteggio.
1: C'è nessuno?
0: Apu, Pushandi, Kete.
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente. Oh mio Dio.
5: Tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Rosa Lazar. O Lazar.
1: Lazar.
0: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
3: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Io non dico più niente, tu sei geloso.
4: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
0: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
3: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
3: Perché ci guarda così?
4: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
5: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
0: Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
3: Ti fece paura?
2: No.
3: A me sì.

0: tutti il benvenuto a Maria.
1: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
2: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
3: Vai, grande!
4: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
5: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
6: Non me ne frega niente.
7: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
8: Hanno bloccato tutto.
2: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
9: Si muove?
4: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccola. Rischia di avere più di 20.000 anni.
1: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
10: Come ci si sente?
9: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
4: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
9: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
4: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
11: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
12: Le assicuro che vorrà ascoltare, l'alternativa è molto costosa.
11: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
13: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
14: Versione A.
13: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
14: Versione B.
13: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
14: Dovete...
13: Gary.
14: Shh.
12: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
15: Pensi di recuperarli?
12: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
16: Gen-Con!
12: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
14: Bella la tua camicia.
13: È di seta.
14: Ovviamente.
13: Te l'ho appena detto. È di seta.
16: Vola!
14: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
13: Ogni singolo dettaglio.
14: Foliare ogni ingranaggio.
13: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1. Come on!
14: Raggio?
13: 300. No, 275.
14: Ti puoi decidere?
13: 250, abbattilo.
12: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
14: Intravedo un problema.
13: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
17: Uno mas, grazie.
18: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
17: Grazie mille, l'apprezzo molto.
18: Dovrebbero fare un reboot.
17: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
18: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
17: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
12: Vuoi venire o no?
18: Dove diavolo siamo?
12: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
17: Fanculo!
18: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
17: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
10: Sei davvero irritante.
17: Non in faccia.
15: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
17: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
16: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
17: Sono solo incredibilmente bello.
19: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
20: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
21: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
22: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Questa sera ci occuperemo nella prima parte dei giochi del Mediterraneo, perché oggi mancano 100 giorni alla fatidica data del 21 agosto, quando si svolgerà la cerimonia di apertura dei giochi di Taranto. Nella seconda parte avremo invece uno spazio sull'aeroporto di Grottaglie e sulle differenti visioni che sono affiorate rispetto alla destinazione dello scalo Arlotta, dell'aeroporto Argo Arlotta. Poi in Ferrarese, che è collegato con noi. Buonasera, Presidente.
23: Buonasera a voi e ai telespettatori.
22: Presidente, allora, forse un paio d'anni fa non avremmo sperato che si arrivasse ad una giornata come quella di oggi, in cui abbiamo celebrato il countdown dei 100 giorni.
23: Beh, sicuramente è stato un percorso molto difficile. Due anni fa eravamo all'inizio delle progettazioni, stavamo, diciamo, a buon punto con le progettazioni, e poi a fine maggio, i primi di giugno del 2024,

0: 4 abbiamo iniziato con le gare, però di problemi ne abbiamo avuti tanti. Abbiamo avuto il problema che io ho ereditato, purtroppo, quando non ci sono progetti e quando i lavori non sono partiti, abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e iniziare a realizzare velocemente tutto quello che purtroppo non era stato fatto prima. E quindi progettazione, poi bandi di gara e poi affidamento dei lavori, inizio dei lavori. Immaginate i lavori più importanti, quelli di Stadio Iacovone, piscina, Pala Ricciardi, eccetera, sono partiti a marzo dello scorso anno. Oggi, a 14 mesi da quel momento, ci ritroviamo impianti che volgono al termine, e se non avessimo avuto 50 giorni di pioggia negli ultimi 5 mesi, immaginate, e vedo che vuol continuare perché non ci sta, non ci lascia tregua, e noi sicuramente avremmo, non dico terminato, ma sicuramente avremmo, le imprese avrebbero terminato tutti i lavori come da programma a metà giugno e fine.
1: Vogliamo ricordare, Presidente, lei stamattina ha fatto il punto sul termine previsto per l'ultimazione dei cantieri, insomma, almeno per gli impianti più rilevanti. Lo stadio Iacovone quando sarà ultimato?
0: Lo stadio Iacovone è previsto con una proroga che abbiamo dato, che non è soltanto una proroga legata a tutto quello che è accaduto sotto l'aspetto della pioggia, eccetera, ma anche perché abbiamo dato dei lavori in più all'impresa da realizzare per diversi milioni di euro. E quindi automaticamente non si può dire, il termine era 20 giugno, e 20 giugno deve rimanere nonostante tutto quello che è accaduto, e quindi abbiamo dato una proroga e abbiamo concordato 20 luglio con l'impresa Seli che sta realizzando lo stadio. E io diciamo ogni giorno i miei tecnici, quelli della struttura commissariale, controllano quello che si fa per lo stadio. Anche domani mattina ci saranno due tecnici per un incontro con l'impresa e con gli ingegneri dell'impresa, perché non si può minimamente mollare, dobbiamo insieme lavorare. Stiamo parlando non soltanto dello stadio per realizzare, per giocare, disputare le partite, ma stiamo parlando dello stadio in cui ci sarà la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo.
1: Ecco, Presidente, abbiamo qualche informazione sulla cerimonia d'apertura?
0: Beh, c'è una società, una importante società, direi a livello internazionale, che ha vinto la gara. Ho conosciuto il vertice di questa società e stanno già lavorando, quindi in quel giorno sarà sicuramente un giorno importante, non per Taranto, ma io direi non soltanto per il Sud, ma per l'Italia. Stiamo lavorando anche con Rai, stiamo cercando di trovare delle intese, e quindi sarà una giornata importante dove ci saranno spettacoli, ci sarà sicuramente la sfilata di tutti migliaia, di tutte le migliaia, di la partecipazione di tutti gli atleti, poi artisti, poi spettacoli, poi sicuramente cantanti. Sarà una bella giornata che aprirà i Giochi del Mediterraneo.
1: Torniamo agli impianti, la piscina, lo stadio del nuoto, che forse è l'impianto più complesso, forse, giusto?
0: Sì, è l'impianto più complesso, ma fortunatamente lì non c'è bisogno di andare, perché io dalla mia finestra vedo la realizzazione della piscina e quindi li controllo ogni giorno. A volte l'ho fatto anche con un drone per andare a vedere esattamente quello che facevano quando hanno iniziato a mettere a chiudere la copertura.
1: Ecco, io intanto chiedo scusa, Presidente, chiederei al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare, mentre parliamo con il Presidente, le immagini degli impianti, il video che avete realizzato e avete mostrato questa mattina, Presidente. Man mano che parliamo,
0: sì, impianti,
1: vediamo,
0: diciamo,
1: lo stato degli impianti.
0: Visto che stanno alla fine.
1: Quindi, Presidente, dicevamo la piscina.
0: Sì. Dicevamo la piscina, voi sapete perfettamente.

0: mi recai alla Roma, alla Federazione Italiana Nuoto, per essere autorizzato, per farmi autorizzare a realizzare, a disputare le gare con le due piscine scoperte. E fui anche autorizzato a far questo. Poi abbiamo iniziato, avrei dovuto fare due step. Il primo step con le piscine scoperte, poi dopo i giochi avremmo chiuso le piscine. Invece no, se voi vedete quello che è il cantiere oggi, il cantiere è già la piscina coperta, stanno realizzando gli impianti di climatizzazione, tutti gli impianti elettrici e di tutto quello che serve per le due piscine. E praticamente credo, chiaramente i numeri che io do, non do i numeri nel senso che le date che do sono date che ci danno e che ci comunicano le imprese, e in questo caso praticamente la piscina d'Aiala, Torre d'Aiala, dovrebbe essere consegnata entro il 15 luglio, e quindi fra praticamente due mesi.
1: Quindi tutti gli impianti saranno ultimati tra giugno e luglio, giusto?
0: Sì, vedo che scorrono immagini col Pala Ricciardi, per esempio il Pala Ricciardi dovrebbe essere consegnato, sempre l'impresa dice 10 luglio, chiaramente noi le controlliamo quotidianamente, però dovrebbe essere consegnato il 10 luglio il Pala Ricciardi che voi state vedendo in questo momento, che anche lì è stato fatto veramente un grandissimo lavoro, e quindi ringrazio l'impresa perché ha accelerato, ha lavorato anche il sabato e la domenica.
1: Ecco l'immagine delle piscine, Presidente.
0: Ecco le piscine, quindi vedete la piscina, ecco, quello non è un rendering, ma è una piscina, nel senso che no, non ho nulla contro il rendering.
1: No, anch'io, ma negli anni scorsi a Taranto siamo stati bombardati di rendering, Presidente, quindi vedere delle strutture fisiche non può che farci piacere.
0: No, diciamo che la struttura fisica per bellezza è andato oltre il rendering, così come quello che stiamo facendo per quanto riguarda lo stadio.
1: Ecco, vediamo adesso lo stadio, infatti.
0: Lo stadio dove siamo arrivati a 60 milioni di euro. Voi sapete che quando ho ereditato il master plan, quello che avrei potuto spendere per lo stadio era 18 milioni di euro, che non avremmo con quei fondi nemmeno fatto l'anello inferiore. E invece poi come governo, abbiamo ottenuto i fondi in più per lo stadio, e quindi noi li abbiamo portati a 60 milioni e abbiamo utilizzato l'anello superiore, perché lo feci vedere dai tecnici, loro mi assicurarono che l'anello era perfetto, e quindi da imprenditori, in questo caso, che non si buttano i soldi, noi abbiamo ottenuto quell'anello e abbiamo risparmiato 20 milioni. C'era chi mi diceva, ma forse che sarebbe stato il caso di buttarlo a terra per ricostruirlo. No, questi sprechi di tanti milioni non si fanno, e oggi abbiamo con 60 milioni abbiamo realizzato uno stadio che, diciamo, sul mercato oggi, con progetti che vedo identici, più o meno simili al nostro, sono stadi che costruiti interamente costano non meno di 130-150 milioni. Avremo un grande stadio, non so se ci sarà l'ultima lampadina, non so se ci sarà l'ultima asfalto intorno il giorno dei giochi. Io spero di sì, sono convinto di sì, però consentitemi, dopo che abbiamo fatto tanti salti mortali per arrivarci, o il 21 o il 22 o il 25 di agosto, noi Taranto avrà comunque il suo stadio, avrà le sue piscine, avrà il suo grande impianto polifunzionale, il Pala Ricciardi, avrà il centro nautico, avrà la ristrutturazione di tutti gli impianti, avrà quello che nessuno ha mai avuto in Italia, e consentitemi di dire, con dei costi ottimi, perché abbiamo risparmiato ovunque. Noi abbiamo avuto una dotazione di 275 milioni e abbiamo risparmiato più di 15 milioni, 15 milioni con i ribassi, e abbiamo con i ribassi utilizzato i ribassi per compensare

0: gli aumenti del costo dei materiali, che era esattamente di 15 milioni. Non abbiamo chiesto un euro in più al governo. E poi abbiamo risparmiato come struttura commissariale, gestendo in un certo modo, con la massima trasparenza, e gestendo, diciamo, da buon padre di famiglia, abbiamo risparmiato 3 milioni e mezzo, e questi li abbiamo utilizzati, molti di questi soprattutto per lo stadio, quindi i maxi schermi, asfalti in più, e quello che stiamo realizzando, un parcheggio in più che non era previsto nel primo progetto. In
1: Presidente, sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni il ministro Abodi questa mattina.
2: Ministro, prego. I giochi del Mediterraneo è un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
3: Beh, è una città che si sta trasformando da un lato, e dall'altro che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale, oltre che ambientale. Ora, non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che e purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi, mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo, che dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
2: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
3: Saremo pronti, perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero, e quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina. Sappiamo quanto per 3 anni abbiamo vissuto, sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi, e con le dovute proporzioni questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi saremo pronti per una cerimonia inaugurale meravigliosa.
1: Presidente, i giochi del Mediterraneo, al di là della manifestazione sportiva in sé, dovrebbero servire a Taranto per scrollarci di dosso un po' di cupezza che da troppi anni ci portiamo dietro. E davvero noi crediamo in questa manifestazione per aiutare, insomma, la città anche psicologicamente a superare, ad uscire dal tunnel nel quale da troppi anni siamo rinchiusi. E concorda su questo? Cioè, i giochi possono servire, possono avere questa funzione sociale anche?
0: Sì, sicuramente sì. Taranto deve cambiare anche nell'approccio. Io ho visto quello che è accaduto. Taranto, molti cittadini di Taranto non credono in se stessi, non credono nella città, non credono nel futuro.
1: Abbiamo perso il collegamento con il presidente Ferrarese, proviamo a ristabilirlo. Quindi dicevamo, abbiamo visto con il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, abbiamo visto gli impianti in fase ormai di ultimazione. Il presidente stamattina, e lo ha ribadito oggi, ha confermato che i lavori di tutti gli impianti saranno ultimati fra giugno e luglio, e quindi in tempo per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, che è il 21 agosto. Dovremmo aver ripristinato il collegamento col presidente Ferrarese? Sì, presidente, prego.
0: Sì, dicevo che Taranto deve credere in se stessa, i cittadini devono credere al futuro di questa città meravigliosa, e io ho visto quello che è accaduto, io ho visto quanto hanno contestato questa voglia di realizzare, perché molti cittadini, tantissimi, non credevano alla possibilità di realizzare quello che abbiamo fatto. Oggi chiaramente è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo facendo, sia come struttura commissariale che come organizzazione dei giochi. Quindi vuol dire che se ci impegniamo, ci diamo da fare, collaboriamo tutti insieme, si può riuscire a raggiungere gli obiettivi. Invece ho visto spesso tante polemiche, credetemi, polemiche a volte stupide, a volte ho visto anche su mezzi di informazione dichiarazioni di politici o istituzioni che per creare dei problemi l'hanno creato alla città, perché quando si dice a livello nazionale, e che poi va anche a livello internazionale, che molto probabilmente l'evento non si fa più, anzi in alcune istituzioni non hanno detto molto probabilmente, sicuramente non si farà l'evento, potete immaginare.

0: quanto danno hanno creato quei personaggi e chi l'ha fatto, non voglio dire chi perché non voglio farle io le polemiche, a un'organizzazione che tra l'altro è impegnata a trovare sponsor per poter fare i giochi nel miglior modo possibile.
1: Ecco,
0: Quale
1: lei lo diceva questa
0: impresa?
1: mattina, di fronte all'incertezza dell'evento, anche gli sponsor vengono meno.
0: Automaticamente sì, ed è accaduto. Allora stiamo correndo per trovare, per far capire prima di tutto che i giochi si faranno e poi per chiaramente trovare il massimo soprattutto di sponsor di alto livello che possano contribuire a fare una bella manifestazione. Però per mesi questa cosa ci ha bloccato e ha creato problemi. E poi abbiamo avuto i problemi delle navi, abbiamo avuto i problemi col Comitato Internazionale, con il quale oggi c'è un rapporto ottimo. E poi non sono chiaramente mancati i problemi. Quello che io ho detto al Comitato Internazionale, vedete, lo ripeto perché lo penso. Nella prossima occasione, quando dopo massimo 2 anni che affidate i giochi, la città a cui li affidate non inizia, toglieteli, perché noi stiamo facendo una maratona, stiamo cercando di fare veramente azioni incredibili e che non si possono fare in 2 anni. Quello che sta accadendo a Taranto, sicuramente, non sicuramente. Non è mai accaduto in Italia. Noi stiamo facendo quello che si sarebbe dovuto fare in 7 anni e stiamo tentando di farlo in 2. Però potete immaginare in 2 anni, dalle progettazioni a tutti i lavori e tutto quello che stiamo facendo con l'organizzazione, come si fa, in quanto tempo si fa, non si dorme la notte, non è normale. Questo si sarebbe dovuto realizzare in 7 anni, quello era previsto, non 2. E quindi noi continueremo a lavorare fino all'ultimo giorno, cercherò di dare una mano anche dopo i giochi per la Legacy, perché è giusto, perché non voglio vedere morire gli impianti che abbiamo
1: Ecco
0: costruito
1: un
0: con
1: attimo,
0: tanti sacrifici.
1: ne parliamo dopo di questo, Presidente. Sentiamo cosa ha detto invece il Presidente della Regione Antonio De Caro stamattina.
2: In un certo momento sembrava che i giochi si dovessero spostare di qualche mese. In realtà, per fortuna, oggi abbiamo questo ultimo miglio di questo percorso importante che ci porterà ad accendere i riflettori internazionali sulla città di Taranto, che spera non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha diritto a un futuro. Il futuro comincerà, credo, con i giochi del Mediterraneo, attraverso queste opere, queste realizzazioni impiantistiche che lasceranno comunque un'eredità a questa città, soprattutto alle nuove generazioni. È anche un modo per farci conoscere dal resto del mondo e credo che sia la location ideale per storia, per cultura, per identità di valori e anche per la posizione geografica. Questa città rappresenta un ponte di dialogo, un ponte di pace, a cominciare dal bacino del Mediterraneo e dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
1: Presidente, allora pensiamo già al dopo, a quello che sarà dal 4 settembre in poi. Avremo una città con degli impianti gioiello. E
0: Che non ha
1: forse la
0: nessuno.
1: città del mezzogiorno con diciamo, più ricca dotazione di impianti sportivi e di impianti di alto livello. Ma chi dovrà gestire poi questo patrimonio importante, così importante?
0: No, non è soltanto nel mezzogiorno, nel senso che nel mezzogiorno sicuramente non ce li ha nessuno, tutti, tranne Napoli. Ma a livello nazionale tantissime città non hanno, non avrà, non hanno la dotazione di impiantistica sportiva che avrà questa città dopo i giochi. E quindi è un patrimonio che questa città deve tutelare, deve preservare e soprattutto non possono diventare cattedrali nel deserto. Io l'ho detto e continuo a sostenere che tutti insieme dobbiamo collaborare anche dopo i giochi. Io lo farò da imprenditore, lo farò da fondatore della fondazione del Mediterraneo, dove appunto proprio perché pensavo al futuro ho costituito quella fondazione per cercare di dare una

0: mano anche dopo, non a gestire nulla, a dare dei consigli, lo stiamo facendo anche dando consulenze, attraverso consulenze che abbiamo dato, affidato a gente esperta per farci consigliare nel miglior modo per come si possano gestire questi impianti dopo i giochi. Quindi dobbiamo mettercela tutta e soprattutto essere uniti.
1: A Taranto non è semplicissimo essere uniti, Presidente.
0: Ma l'ho visto, ma non è un mio problema, nel senso che ho visto, però avete anche voi notato, io sono andato avanti senza perdere tempo e senza mettermi a fare, a rispondere nemmeno a polemiche stupide, alle quali credo che si risponde normalmente con i fatti, e noi abbiamo risposto fino ad oggi con i fatti. Tutto quello che ci eravamo impegnati a fare lo stiamo facendo. Vi ripeto, se noi non avessimo avuto tutti quei problemi che abbiamo avuto, avremmo già, o meglio, avremmo finito in tempo sicuramente a giugno le opere più importanti. Siamo andati al 15-20 luglio, un po' per quello che è accaduto, un po' perché abbiamo dato e affidato dei lavori in più, però ce la faremo e sicuramente insieme porteremo avanti e godremo di quello che l'evento più importante sia stato mai realizzato nel sud Italia.
1: Presidente, so che lei ha fretta e altri impegni e lo comprendiamo benissimo, però altre due cose prima di chiudere. Le navi da crociera è l'ultimo forse grosso problema rimasto da risolvere. Come siamo messi sotto questo aspetto?
0: Voi sapete che abbiamo iniziato con le navi da crociera a febbraio del 2025, c'è stata una manifestazione di interesse da parte di una grande compagnia che fece una proposta, poi la stessa compagnia non ha partecipato alla gara, chiaramente hanno iniziato a prendere altri impegni e molto probabilmente non era conveniente partecipare alle nostre gare, quantomeno, voglio dire, il mercato comanda il mercato, quindi il prezzo non era conveniente. Poi ne abbiamo fatto altre due, alla fine una compagnia maltese ha accettato e ha partecipato per la nave più grande, quella da 3.500 passeggeri, dove forse si potrà arrivare anche a 4.000, stiamo vedendo questo, e per la seconda nave, quella più piccola, non ha partecipato nessuno, nella prima, nella seconda, nella terza gara.
1: E quindi come si fa?
0: Dobbiamo trovare una soluzione, anche qui rimboccandoci le maniche ulteriormente, fra un po' non ne rimangono più, per trovare una soluzione immediata, e la stiamo cercando in queste ore.
1: L'ipotesi di dirottare gli atleti nelle località, nelle altre località che ospiteranno...
0: Quello non vogliamo farlo, quella è veramente l'ultima spiaggia, chiaramente l'abbiamo pensata, ma stiamo tentando soluzioni diverse, più veloci, che ci possano dare la possibilità di avere la seconda nave. È inutile dire, diremo quando avremo chiuso quello che stiamo facendo.
1: L'ultima cosa e poi la lasciamo, Presidente, sempre a proposito dell'ospitalità, molte volte è tornata la polemica sul cosiddetto villaggio che avrebbe dovuto ospitare gli atleti. Si poteva costruire questo villaggio? Si poteva realizzare?
0: Mi consentite di dirmi una polemica stupida, non si offenda nessuno. Un villaggio, per poterlo realizzare, bisognava prima inserirlo in un master plan, e insieme al master plan, quando si fa un master plan, bisogna trovare la copertura del villaggio. E allora in villaggio per 5.000 atleti costa dai 200 ai 220 milioni. Noi abbiamo pagato, con quello abbiamo fatto quasi i giochi. Chi avrebbe, a quel punto sicuramente, se avessero inserito all'epoca 220 milioni in più, oppure non è che qualcuno mi può venire a dire che avremmo dovuto fare con 220 milioni il villaggio senza fare le opere, quindi non avremmo fatto i giochi. E comunque non soltanto metterlo nel master plan, ma trovare immediatamente la copertura. Io

0: ho ereditato un master plan di 150 milioni che non bastava per fare i giochi, poi ne abbiamo trovati altri 125, il governo li ha messi a disposizione, e altri 100 milioni per l'organizzazione. Quindi stiamo parlando praticamente di circa 325 milioni che servivano per realizzare le opere e organizzare i giochi. Altri due, non state parlando di altri 2 milioni, state parlando di 200-220 milioni, più bisogna aggiungere anche il vitto, e quindi potete immaginare a quanto saremmo andati per realizzare qualcosa che forse sarebbe morta, tra l'altro, anche subito dopo. Comunque, lasciamo stare quello che sarebbe accaduto dopo. Il problema è che non c'era né un master plan né 220 milioni. Io sono arrivato, nessuno ha mai pensato a questo. Non riesco a capire perché poi io in 2 anni avrei dovuto trovare altri 220 milioni e avrei dovuto realizzare queste opere in così poco tempo, di cui nessuno mi ha dato né fondi né idea né, diciamo, né master plan. Allora, è inutile fare polemiche sul nulla. Noi quello che potevamo fare è realizzare, utilizzare delle navi, perché il Comitato Internazionale, voglio chiarirlo, da sempre ha detto e ha scritto: gli atleti devono stare tutti in un villaggio o a terra o in mare, che vuol dire le navi, a Taranto. Non ci è stato detto possono stare a 15, a 20 o a 35 o a 40 chilometri. Ce l'hanno vietato, quindi anche quando qualcuno dice ma ci sono villaggi a 35 a 40 chilometri dove potevamo ospitare gli atleti, non è vero. Poi vi faccio vedere tranquillamente l'accordo e il contratto che c'è con il Comitato Internazionale, che obbliga di tenere gli atleti a Taranto. Quindi l'unica possibilità che io avevo, che noi avevamo, era quella di ospitare gli atleti nelle navi.
1: Ecco, conferma che le navi saranno ancorate alla base di Chiapparo, alla base navale di Chiapparo?
0: Sì, noi abbiamo fatto un accordo con la Marina e loro ci danno la possibilità di attraccare le navi.
1: Nonostante la crisi internazionale, voglio dire, quella è una base militare.
0: E lì ci sono sicuramente altri problemi. Io spero che finisca, non soltanto per i giochi, ma per quello che accade nel mondo. Le guerre non servono a nulla e quindi io spero che termini tutto. Stavo dicendo però l'ultima cosa, sì, per quanto riguarda il villaggio. Noi abbiamo avuto l'esperienza di quello che è accaduto quando si fanno questi numeri, basta vedere chi l'ha fatto già. A Milano Cortina sono stati spesi 140 milioni per 8-900 atleti a Milano, e poi ho qualcosa in più di 1000, e poi per gli altri sono stati spesi 40 milioni, 40 milioni per un altro impianto, e 80 milioni per Cortina, per delle casette prefabbricate che poi sono state smontate. Immaginate se io avessi speso 80 milioni a Taranto per e non ce l'avremmo fatta, perché 80 milioni hanno spese per 1.200-1.300 atleti, e noi se avessimo speso per le casette prefabbricate 150 milioni, allora noi sicuramente arriveremo forse a 25-30 milioni, vediamo quello che accadrà per le navi, ma è quello che avremmo speso per ospitare gli atleti in alberghi importanti. Chiaramente noi dobbiamo utilizzare strutture di livello, più il vitto, e quindi potete immaginare quanto avremmo speso. Invece di tenere gli alberghi abbiamo utilizzato le navi. Non avremmo potuto spendere come hanno fatto a Milano Cortina, nulla da dire su quello che hanno fatto, ma hanno speso più di 200 milioni per gli atleti. Sicuramente qualcuno mi dirà il villaggio di Milano sarà utilizzato in futuro per gli studenti. Però immaginate un villaggio realizzato a Taranto per 220 milioni da utilizzare per 5.000 domani studenti, e quanto sarebbe costato, ve lo dico io, più di 200 milioni, e quanto sarebbe costato a mantenerlo, a manutenerlo e a gestirlo, e ci sono 5.000 studenti. Ecco, io vi dico quello che sarebbe accaduto se avessero prima di me deciso di investire sul villaggio, ma non la

0: deciso nessuno, nessuno ha dato i fondi. Io sono il commissario straordinario a cui è stato detto: questi sono i fondi, devi realizzare con questi fondi i giochi del Mediterraneo.
1: E ci stiamo riuscendo. Adesso dobbiamo semplicemente correre verso il 21 agosto. Grazie Presidente Ferrarese. Avevamo promesso al Presidente che l'avremmo trattenuto per non più di un quarto d'ora, invece sono quasi 40 minuti che stiamo andando in onda. Grazie per la sua disponibilità, Presidente.
0: Grazie a voi.
1: E a presto.
0: Grazie a voi, ai telespettatori, grazie a voi.
1: Grazie Presidente Ferrarese. Bene, prendiamoci qualche minuto di pausa. Linea alla regia, Gisberto Nicoletti, tra qualche minuto di nuovo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella prima parte ci siamo occupati interamente dei giochi del Mediterraneo, è stato nostro ospite il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. Ma adesso cambiamo argomento e parliamo dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, perché è stato presentato il piano nazionale degli aeroporti e a Taranto sono emerse posizioni un po' differenti, giudizi differenti. Il sindaco ha espresso un parere sostanzialmente favorevole al piano, mentre il piano viene assolutamente bocciato, ad esempio, dal consigliere regionale Cosimo Boraccino, che è collegato con noi. Buonasera, consigliere.
6: Buonasera.

0: Allora, perché non le piace questo piano?
1: Ma non è che non piace a me, secondo me non piace ai tarantini perché di fatto relega l'aeroporto di Grottaglie soltanto come aeroporto cargo. E questa cosa è una cosa abbastanza strana perché in pochi posti ci sono aeroporti con una pista come quella nostra, con un terminal passeggeri che ricordo a tutti in queste settimane sarà completato. E quindi sarà anche inaugurato, che è costato 9 milioni di euro dalle casse della Regione Puglia e quindi dei cittadini pugliesi e tarantini. E questo aeroporto viene invece solo ed esclusivamente destinato come aeroporto per voli cargo ed in futuro per lo spazioporto, che è una cosa importante, ma voglio ricordare che per lo spazioporto la Regione Puglia ha destinato durante il governo Emiliano, quindi un anno e mezzo fa, 2 anni fa, con i fondi, con l'accordo con l'FSC, con il governo Meloni, 50 milioni di euro per fare la stazione per lo spazioporto in un'altra parte del settore aeroportuale. Quindi magari si è anche un po' confuso la situazione perché sono due cose completamente diverse. Lo spazioporto, che è una cosa che sarà da lì a venire, è una cosa, ripeto, importante, ma che non ha nulla a che vedere con i voli di linea passeggeri, che invece noi auspichiamo che possano attivarsi perché Taranto ha un aeroporto già funzionante, dove sono stati investiti molte decine di milioni di euro in questi anni dalla Regione Puglia per il rifacimento della via di rullaggio, per l'ampliamento per 2,5 volte del piazzale di sosta delle aeromobili, per il rifacimento completo degli hangar, per la creazione di una bretella di collegamento dalla strada statale Brindisi-Taranto direttamente all'aeroporto ed infine 9 milioni di euro per il rifacimento del terminal passeggeri che io stesso finanziai come assessore allo sviluppo economico nel 2019 da parte della Regione Puglia. Quindi non capiamo questo accanimento anche da parte del governo nazionale nella stesura del piano nazionale dell'aeroporto.
0: Ma
1: Ma del resto già il
0: consigliere, questa
1: sottosegretario, chiedo
0: divergenza di...
1: scusa, già il
0: Sì.
1: sottosegretario Rixi, già il sottosegretario di Stato Rixi, un po' di tempo fa venne a Taranto, diciamo, tranciando tutte le aspettative legittime dei cittadini tarantini per quanto riguarda la volontà dell'attivazione dei voli di linea passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie.
0: Consigliere, questa divergenza di opinioni col sindaco, è il sintomo, di qualcosa di più profondo tra il Partito Democratico e l'area politica a cui fa riferimento il sindaco?
1: No, assolutamente no. Con il sindaco Bitetti c'è un rapporto eccezionale dal punto di vista politico da parte del Partito Democratico che in tutte le circostanze, anche quando c'è stata qualche piccola divergenza di carattere amministrativo, ha sempre fatto salvo il pieno e convinto sostegno al sindaco. Poi personalmente io con Piero storicamente ho sempre avuto e continuo a mantenere un ottimo rapporto di amicizia che esula anche dall'aspetto politico, quindi diciamo in questo caso abbiamo diciamo due visioni differenti, ma io penso che se lei interrogasse il sindaco e chiedesse al sindaco se eventualmente lui era d'accordo o meno sulla volontà dell'attivazione dei voli di linea passeggeri, io penso che il sindaco non può che essere d'accordo, anche perché c'è stata una mozione sottoscritta e votata all'unanimità alcuni mesi fa dal Consiglio
0: Sì,
1: Comunale
0: lui, il sindaco
1: che
0: ha
1: si
0: parlato di
1: esprimeva a
0: aeroporto
1: favore.
0: multifunzionale, insomma, che può essere
1: Eh sì, e
0: adibito.
1: quindi multifunzionale, bravissimo, multifunzionale significa che oltre al cargo è possibile anche l'attivazione dei voli di linea passeggeri, quindi insomma non andrei alla ricerca di eventuali divergenze con il sindaco, con il sindaco ci sono soltanto affinità, non ci sono divergenze.
0: Grazie, grazie consigliere Borracino.
1: Un caro saluto, un caro saluto.
0: Grazie, avremo modo di risentirci ancora. Ringraziamo il consigliere Cosimo Borracino per questo intervento. Adesso torniamo a parlare un attimo della tragica vicenda di Sacco Bakary, ucciso, come sappiamo, sabato mattina in piazza Fontana. C'è stata la veglia di preghiera ieri sera e sono stati deposti anche dei fiori lì in Piazza Fontana sul luogo dell'omicidio. Direi a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio sulla veglia, il servizio di Valentina Castellaneta.
2: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono

0: Sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Bakary, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
1: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo. E un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
0: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Bakary, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede, per Sacco e per tutti.
2: Bene, e abbiamo visto il coinvolgimento degli alunni delle scuole della Città Vecchia, ma proprio stamattina al Fusco, al Teatro Fusco, c'è stato un incontro importante sulla legalità, un incontro organizzato dalla Polizia di Stato e che ha visto la partecipazione degli studenti. Bene, ovviamente la manifestazione era programmata già da tempo, ma è capitata proprio in un momento, direi, opportuno, perché parlare in queste situazioni, parlare di legalità ai ragazzi non può che essere decisamente positivo. Vediamo quindi il servizio di Federica Pompamea su ciò che è stato realizzato stamattina al Fusco, l'incontro tra polizia e studenti.
3: Grazie, grazie.
4: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakary, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante per corsi di legalità. Promosso dalla Polizia di Stato, è nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia.
5: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
4: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma CAUT, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
6: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, quel

0: come dire, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
1: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile, che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo, un'occasione che per il sindaco di Taranto Piero Bitetti diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
2: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale e indispensabile mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
3: Bene, ricordo che domani ci sarà anche un presidio in Piazza Fontana per ricordare Bacari. Ma adesso ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione e parliamo del TEF, il Taranto Eco Forum, l'evento che si terrà a Taranto il 21 e il 22 maggio. Evento per parlare di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Tra gli enti che parteciperanno al TEF c'è l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e abbiamo in collegamento telefonico proprio il presidente dell'autorità portuale, Giovanni Gugliotti. Buonasera Presidente.
4: Buonasera a voi.
3: E allora Presidente, immagino che al TEF illustrerete innanzitutto quello che è un po' il vostro piano strategico, cioè il piano triennale delle opere del porto.
4: Beh sì, assolutamente, noi siamo orgogliosi del nostro piano operativo triennale del porto che abbiamo approvato poco tempo fa, proprio perché abbiamo inteso delineare quelle che secondo noi sono le direttrici di sviluppo che in un'ottica di diversificazione, quindi in questa fase quindi di cambiamento di pelle che il porto sta vivendo necessariamente, perché tutti sappiamo quella che è la, come dire, quello che sta succedendo rispetto alla grande industria, quindi il porto di Taranto da essere un porto chiuso esclusivamente siderurgico, prettamente industriale, deve essere necessariamente un porto polifunzionale, motivo per cui noi nel POT abbiamo, accanto quindi alla ovviamente collaborazione con l'azienda con l'acciaieria, se dovesse continuare ad esserci,
3: e questo abbiamo... è il grosso dubbio che abbiamo tutti,
4: ma quello non riusciamo a scioglierlo noi, aspettiamo il governo, vediamo che succede. Noi invece proviamo a mettere sul tavolo altre opzioni, ad esempio una è data dall'eolico offshore, quindi il governo, individuando Taranto come hub nazionale per l'eolico offshore, oltre ad Augusta ovviamente, ci ha dato quindi la possibilità di sfruttare questo momento favorevole per le energie rinnovabili, e su quello noi stiamo investendo per il momento in termini di progettazione, ma da subito partiranno le opere per il consolidamento della banchina, perché ormai tutti sanno che la parte in radice del muro polisettoriale sarà il posto, diciamo, dove si svilupperà questo hub per l'eolico offshore. Stiamo investendo su questo, stiamo investendo sulle crociere e subito dopo la chiusura della stagione estiva si partirà con la realizzazione del nuovo terminal, e così come stiamo provando a spingere sull'acceleratore proprio in riferimento ad un altro settore che è sempre stato strategico a Taranto, quello della cantieristica navale. Quindi se è vero che da un lato è andato via Ferretti, dall'altro lato però ci sono altri investitori che si sono detti disponibili a continuare a investire, e noi su quello stiamo ragionando soprattutto con il MIMIT, con il Ministero che è capofila quindi in questo accordo di programma sulla cantieristica navale, lì su quello che è lo yard ex Bellini. E poi c'è un tema più ampio, molto più complessivo, legato al porto come hub energetico, quindi a prescindere dall'attività quindi legata all'eolico offshore, che ricordo è sostanzialmente si vanno ad assemblare le componenti delle pale eoliche che poi saranno spostate tramite questi zatteroni, questi flotter, saranno poi portati sul posto dove si realizzeranno gli impianti eolici offshore. In realtà noi stiamo proprio ragionando in termini di filiera dell'energia con fotovoltaico, con BESS e anche con l'idrogeno, perché ricordo pure che

0: nella zona retroportuale, quella di Eco Industrial Park. C'è un progetto importante, forse più importante del Meridione, quello di Energie Salentine, che punta a fare di Taranto uno snodo importante in tutto quello che sarà la filiera anche dell'idrogeno. Quindi, come diceva lei giustamente, nel POT abbiamo provato quindi a indicare quelle che secondo noi sono le strade che possiamo percorrere per il rilancio del posto.
1: Presidente, in queste ultime settimane abbiamo notato, diciamo, una ripresa in qualche modo della movimentazione delle merci, e ovviamente una situazione che è dovuta alla crisi internazionale, per cui le compagnie cercano, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, cercano di diciamo individuare altre rotte, e Taranto forse sta beneficiando un po' di questa situazione. Ma per rendere stabile questa idea di porto più commerciale, cosa ci manca, Presidente?
0: Beh, noi abbiamo due ordini di problemi. Il primo è infrastrutturale, perché tutti lamentano ovviamente la mancata effettuazione dei dragaggi negli ultimi anni, che consentirebbero, grazie a un pescaggio maggiore, l'arrivo quindi delle navi madri, quindi la possibilità di far arrivare in porto le navi per poi effettuare il transshipment, quindi poi andare con i feeder, con queste navi più piccole, a smistare ovviamente le merci. E questo, ripeto, è un tema che dobbiamo assolutamente affrontare e che stiamo affrontando. Poi i dragaggi sono legati alla cassa di colmata, laddove il materiale dragato deve essere riversato, quindi ci sono una serie di criticità che purtroppo dobbiamo provare a risolvere, ecco, mettiamola così. Dall'altro lato però c'è questo rapporto con il concessionario, perché sanno tutti a Taranto che circa 6 anni fa è stato dato in concessione il molo polisettoriale a un importante operatore internazionale, che in realtà non ha performato al massimo, ripeto, in parte anche legato ai problemi infrastrutturali di cui ho parlato prima, ma sicuramente qualcosa in più può fare. E noi ormai sono mesi che proviamo anche in questo caso a spingere, e sarà la congiuntura internazionale che fa ovviamente del Mediterraneo un porto sicuro, per rimanere in tema. Sarà anche che l'operatore si sta comunque muovendo di più, spostando anche linee che magari aveva da altre parti, e qualche, devo dire, risultato si sta vedendo in termini di movimentazione dei container, che è un traffico che a noi interessava e ovviamente continua ad interessare. Quindi, ripeto, un'azione che ovviamente si deve necessariamente dispiegare su più fronti. Ripeto, anche il traffico dei container sicuramente non lo disdegniamo, quindi anche lì, se si riesce, ripeto, a diversificare potenziando quindi le diverse attività, forse riusciamo a rilanciare il nostro porto, e tutti sanno che con il rilancio del porto in parte riparte anche il territorio.
1: E dobbiamo farcela, quindi buon lavoro, Presidente, perché il porto resta un elemento fondamentale per il rilancio dello sviluppo economico della nostra città e del nostro territorio. Grazie, Presidente Gugliotti.
0: Sicuramente così, noi facciamo del nostro meglio. Grazie a voi per l'ospitalità e un abbraccio a tutti.
1: Grazie al Presidente Giovanni Gugliotti, e siamo giunti al termine della nostra trasmissione. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19, e grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha guidati dalla regia.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non si registrano ulteriori sviluppi rispetto al terribile fatto di sangue avvenuto la mattina di sabato scorso a pochi metri dal ponte di pietra. Qualche ora dopo il fermo dei 5 giovani, di cui 4 minorenni, si susseguono però riflessioni su diversi aspetti della vicenda. Due diverse realtà che si scontrano. L'atteggiamento assoluto.

0: appunto dal barista che ha invitato ad uscire dal proprio locale ma che non ha ritenuto di chiamare le forze dell'ordine per chiedere un intervento e magari sedare l'alterco. Ancora la sicurezza in Città Vecchia, chiare le parole della procuratrice della Repubblica Eugenia Pontassuglia, che ha parlato di un contesto che desta preoccupazione. Non c'è, ha detto, decreto sicurezza che tenga, non serve per la procuratrice appesantire le pene, vanno piuttosto rivisti i metodi utilizzati dalle varie agenzie educative e l'intensità dei percorsi in situazioni particolarmente precarie. I giovani fermati infatti erano già noti all'autorità giudiziaria minorile. Si tratta di soggetti con problemi familiari o che comunque non frequentavano regolarmente la scuola. E che si tratti di una questione culturale che preoccupa non poco lo conferma una foto diffusa sui social di amici e parenti dei fermati, che paradossalmente ha tutto il sapore della solidarietà, non nei confronti della famiglia di Sacco Bacari, del fratello giunto ieri a Taranto, non della comunità africana e neanche della stragrande maggioranza di quella tarantina che sta manifestando vicinanza e commozione per il bracciante brutalmente ucciso, ma nei confronti proprio dei presunti assassini. Intanto proseguono le indagini a cura della squadra mobile della questura di Taranto al fine di verificare altri eventuali profili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Siamo in Piazza Fontana, nella Città Vecchia. Fino a qualche giorno fa questa piazza era all'attenzione pubblica solo per le polemiche intorno all'opera di Nicola Carrino alle nostre spalle. Ma da sabato 9 maggio lo scenario è profondamente mutato, perché questa piazza, come sappiamo, è stata il teatro di quella insopportabile esplosione di violenza che ha portato alla morte del povero Sacco Bacari. Un'azione che avrebbe potuto consumarsi in qualsiasi altro luogo della città, perché le cronache ci insegnano che la violenza, a suo modo, è democratica, non conosce discriminazioni territoriali né di ceto sociale. E allora dobbiamo evitare che si apra la strada ad un nuovo rischio, quello di tornare a ghettizzare la Città Vecchia. Ci sono stati anni bui, anni in cui la Città Vecchia era considerata infrequentabile. Pensiamo agli anni della guerra di Mala, degli omicidi, degli scontri fra clan rivali che si contendevano il territorio, dei tanti morti ammazzati. Ricordiamo ad esempio la tragica strage della Barberia, che fece paragonare Taranto alla Chicago degli anni 30. Ebbene, da quegli anni ad oggi tante cose sono cambiate, tanti passi in avanti sono stati compiuti. La Città Vecchia si è popolata di attività commerciali, di studenti, di gruppi di turisti, di presidi importanti come l'università, la caserma dei carabinieri, il tribunale per i minori. Ci sono indubbiamente, restano profonde sacche di marginalità e su queste aree bisogna intervenire e moltiplicare gli sforzi, agendo soprattutto sulle famiglie e nelle scuole. Ma attenzione, perché tornare a ghettizzare la Città Vecchia sarebbe un ulteriore delitto compiuto ai danni di chi ci lavora ogni giorno, delle istituzioni che ci hanno lavorato in questi anni, di chi ha aperto attività commerciali, delle parrocchie che ogni giorno, quotidianamente, svolgono un eccellente lavoro di attività nel sociale. E quindi attenzione a non commettere questo errore di tornare a ghettizzare la Città Vecchia, perché sarebbe, come dicevamo, un delitto compiuto ai danni della Città Vecchia, ma compiuto ai danni di tutta Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Bacari, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della Scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
4: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali, Io mi sono commossa profondamente.

0: a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
1: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Bacari, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede. Per Sacco e per tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Allora, si respira un clima di disappunto, chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire, anche di paura.
1: Don Giuseppe Calamo, direttore diocesano di Migrantes, racconta che quest'anno la festa dei popoli, che si terrà domenica 17 nella parrocchia Madonna delle Grazie, non poteva essere solo una festa di colori, sapori e musiche dal mondo. I fatti di cronaca che hanno sconvolto la città sono entrati di diritto nel calendario diocesano. Infatti il tradizionale incontro delle culture ed etnie presenti sul territorio quest'anno scava nel profondo del tema migratorio, ponendo l'accento sul diritto spesso dimenticato, quello di poter scegliere se partire o restare.
3: La tragedia che ha colpito, che ha scosso la città di Taranto, chiaramente non ci lascia così indifferenti. È qualcosa che ci fa riflettere proprio sulla necessità di intraprendere un modello di educazione forse differente, o forse non c'è stata proprio un'educazione da questo punto di vista. Allora un impegno maggiore da parte di tutti, perché in queste circostanze si è tentati di dare la colpa a qualcuno, ma forse la colpa la dovremmo un po' prendere tutti quanti noi.
1: Don Giuseppe racconta che l'ufficio Migrantes si occupa degli stranieri sul territorio in uno spirito cattolico. Taranto è sempre stata una città accogliente, ha detto. Infatti, grazie al porto sono morti i portuali migranti, che si rivolgono alla fondazione anche solo per una preghiera.
3: Il migrante e ogni migrante ha una storia a sé, pertanto per ogni persona ci dovrebbe essere un approccio differente, e non è facile, non è facile. Bisogna poi creare una cultura differente anche nei migranti, no? Anche nei migranti, una promozione differente, una educazione differente.
1: L'accoglienza non può essere un modulo burocratico, ribadisce Don Giuseppe, ma deve diventare uno stile di vita, un messaggio che l'arcidiocesi di Taranto trasformerà in gesti concreti domenica 17 alla Madonna delle Grazie. La giornata inizierà alle 10:30 con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, per poi esplodere nella gioia dei colori del mondo, testimonianze di chi ce l'ha fatta e anche di chi ha avuto problemi, musica e un pranzo condiviso con i sapori del mondo, per dimostrare che Taranto, città di mare e di frontiera, non ha smesso di essere un porto sicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le letture sull'Africa e dall'Africa volute dallo SPI-CGL mirano a mettere in risalto il lavoro di chi ha tentato di restituire dignità e speranza a coloro che in Congo, ma anche nel bel paese, incarnano ancora il fenomeno dello sfruttamento. Luca Attanasio, ambasciatore italiano trucidato il 22 febbraio del 2021 nel Nord Kivu, area mineraria della Repubblica Democratica del Congo. Ancora aperta l'inchiesta per la sua morte presso la procura della capitale. Le letture sull'Africa e dall'Africa arrivano pochi giorni dopo la morte di Sacco Bacari a Taranto e suonano purtroppo tristemente attuali.
5: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, e un paese che è sempre strangolato, perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo, dalla schiavitù, poi siamo arrivati a livello

del caoutchouc con il re belga Leopold II, quando il mondo aveva bisogno delle macchine, con le gomme delle macchine, è stato il Congo. Quando il mondo aveva bisogno di schiavi, è stato sempre il Congo che ha dato gli schiavi. Quando c'era la seconda guerra mondiale, come la prima guerra mondiale, è stato

0: abbiamo e oggi parliamo di questo paese.
1: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia ma l'Italia intera con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie del paese che purtroppo sono preda di tutte le nazioni multinazionali europee e non solo. Stati Uniti, Russia, Cina, ci sono tutti lì a depredare queste risorse, lasciando però la popolazione in estrema povertà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Parliamo di Taranto Eco Forum, l'edizione 2026. A Taranto stiamo imparando a conoscere i partner di questo progetto e questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella all'ingegner Lorenzo Spinosa, area manager di Safety Solution Specialist della società Puma Project. Buongiorno e ben trovato, ingegnere, come sta?
4: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella. Bene, come trovo lei invece?
3: Ma trovo la sua voce bella squillante, diciamo, su questo non c'è dubbio. Qui tutto bene, insomma, siamo alla fine della puntata, ma insomma, teniamo botta. Allora, veniamo a noi. Puma Project si occupa da quasi 20 anni lei si occupa da quasi 20 anni della divisione sicurezza della società. E quindi, diciamo, vogliamo chiederle, prima di conoscere un po' di più la Puma, che, giusto lo dico sinteticamente, è una realtà italiana specializzata nella sicurezza industriale, manutenzione tecnica, soluzioni innovative per gli impianti industriali complessi. Ecco, che cosa vi ha spinto a confermare, diciamo, questo matrimonio, questo binomio con Taranto Eco Forum dopo l'esperienza dello scorso anno?
4: Beh, ovviamente Taranto Eco Forum è un'iniziativa che mette insieme tante bellissime idee rivolte all'ambiente, rivolte all'innovazione tecnologica, rivolte alla sicurezza. La sicurezza che ovviamente ci vede coinvolti in primo piano, rivolto ovviamente, mi riferisco ovviamente alla sicurezza degli ambienti di lavoro industriali. Sono tanti anni che noi ci occupiamo proprio di questo argomento, guardando quelle che sono le indicazioni che vengono date nel decreto legislativo 81 e poi con le varie attuazioni e i riferimenti normativi che troviamo nelle norme tecniche, quindi nelle CEI, nelle linee N, nelle DIN e così via. Chiaramente il TEF è un momento anche per noi per fare sinergia, per fare squadra con altre società. E andare quindi a portare la cultura della sicurezza nella grande industria, e perché? Perché è possibile ridurre gli incidenti, sia quelli piccoli, quelli medi e anche quelli purtroppo mortali. Facendo cosa? Facendo prevenzione, quindi andando ad attenzionare quelli che sono gli aspetti che a volte vengono, non dico trascurati, ma magari,
3: ma anche semplicemente magari sottovalutati, immagino, a volte quelle che sono criticità le consideriamo, diciamo, piccolezze, e poi purtroppo quello che accade invece ci riporta tristemente alla realtà, magari.
4: Esatto, perché ovviamente in grandi impianti industriali ci si concentra su eventi, o meglio si lavora per scongiurare certi eventi catastrofici, no? Mi riferisco al grande sversamento ambientale o piuttosto che l'esplosione, gli scoppi, gli incendi. Bene, però in realtà andando a guardare poi quelle che sono le classifiche dell'INAIL piuttosto che le infermerie, sono piene anche di piccoli incidenti, ok? Quindi la scivolata dalle scale, piuttosto che l'operazione compiuta dall'operatore in maniera sbagliata perché magari l'impianto non era correttamente identificato, la caduta di oggetti dall'alto. Quindi sono anche piccoli incidenti e medi incidenti che oggi abbiamo le tecnologie, le possibilità, le procedure e tutto quanto per eliminare, non ridurre, ma eliminare quel tipo di incidenti. E noi ci occupiamo proprio di questo.
3: E allora le chiedo,

0: come dire, avete nell'esperienza dell'anno scorso, in maggio, già trovato una serie anche di proprio incontri, parlando di realtà aziendali, perché poi in qualche modo queste esperienze sono anche di una sorta di speed date, dico, cioè di storie d'amore tra aziende che seguono lo stesso percorso, in qualche modo si incontrano e cominciano a camminare insieme. Siete riusciti a trovare, diciamo, qualcosa che vi abbia aiutato a crescere e diciamo cosa avete ricevuto dal TEF? Poi le chiederò anche, diciamo, quale contributo portate a questa edizione.
1: Sì, beh, allora, l'anno scorso per noi è stato anche un anno importante, perché ha dato la possibilità di incontrare Eni, che come gruppo già non collaborassimo, ma in un progetto nuovo sviluppato da Eni, che noi abbiamo sposato, che è quella del monitoraggio in continuo delle perdite di metano, le fugitive emission di metano sugli impianti industriali. Quindi è stata una cosa per noi, un'innovazione tecnologica che abbiamo sposato e che stiamo portando avanti, quindi in maniera molto interessante con loro. Sì.
0: Beh, è un bel percorso. Ecco, quest'anno invece, nel 2026, qual è il contributo che Puma Project intende donare ai partner, a tutti coloro che non solo, diciamo, fanno parte dell'organizzazione, ma anche chi in qualche modo, dal semplice cittadino come me, verrà a vivere questi giorni di esperienza e anche di formazione?
1: Beh, quello che sarà il contributo che noi cercheremo di portare sarà sempre quello rivolto alla sicurezza, come dicevo prima, industriale, ma che possiamo applicare anche in ambiti civili. Mi riferisco ad esempio all'eliminazione della caduta dalle scale, ecco, uno delle tre cause di infortunio secondo le statistiche dell'INAIL. Abbiamo delle soluzioni che permettono... Le scale gradino, sì.
0: Wow.
1: Percorriamo tutti quotidianamente, quindi ci sono delle soluzioni che vanno ben oltre la semplice fascetta, ovviamente adesiva, sì, certo. Che un po' conosciamo un po' tutti. Ci sono delle soluzioni che possiamo andare ad applicare sulle scale senza modificarle, ma così come anche soluzioni per eliminare lo sforzo nella manovra delle valvole manuali. Quindi ci sono in realtà tanti argomenti che vorremmo portare, non ultimo la progettazione e l'installazione di linee vita anticaduta dall'alto. Chi ha un tetto a falda, per dire, magari pensa di installare un impianto fotovoltaico. Bene, signori, è meglio installare prima una linea vita anticaduta, perché altrimenti durante la manutenzione dei pannelli fotovoltaici ci si potrebbe far male.
0: E allora quindi, non resta che aspettare a questo punto il 21 e 22 maggio il Taranto Eco Forum. Spero, se abbiamo già per caso un'idea di quando avete uno speech, una data programmata già nel calendario?
1: Sì, 21, sì, assolutamente abbiamo questo incontro, questa tavola rotonda, parteciperemo a questa tavola rotonda con grande entusiasmo.
0: Allora, devo dire che, insomma, un'idea la vengo a fare, secondo me ci sono un sacco di spunti per scrivere un sacco di roba giornalisticamente interessante. Grazie davvero all'ingegner Alessandro Spinosa di Puma Project per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il destino dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie spacca il centro-sinistra. Due visioni diametralmente opposte arrivano dal sindaco Piero Bitetti e dal consigliere regionale Cosimo Borracino. A fare da spartiacque è il Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035 presentato a Roma. Per il sindaco Bitetti il piano conferma il ruolo strategico del sistema aeroportuale pugliese, perché segue una logica di sviluppo integrato, e in quest'ottica l'Arlotta è destinato a diventare punto di riferimento per il cargo e primo spazioporto nazionale. Una notizia bene accolta dal primo cittadino, secondo il quale viene così valorizzata la vocazione di scalo che si presta a molteplici funzioni. A parere di Bitetti non bisogna lasciarsi sfuggire quella che lo stesso sindaco definisce grande occasione. In particolare Bitetti fa riferimento alle possibilità offerte dalla ricerca avanzata nel campo dell'aerospazio, a nuovi possibili investimenti e al contributo che un efficiente sistema integrato dei trasporti può fornire al settore del turismo. Ma se Bitetti saluta con favore il nuovo piano dei trasporti, per il consigliere Borracino invece questo piano ignora lo scalo di Grottaglie come possibile aeroporto per voli di linea passeggeri. Considerare questo sito un polo privo di considerazione, come fatto appunto nel piano nazionale varato dal governo, afferma Borracino, è frutto di miopia politica. Tutto ciò, ricorda il consigliere, nonostante gli investimenti fatti dalla regione negli ultimi 7 anni sotto la guida di Michele Emiliano. In particolare, il consigliere del Partito Democratico sottolinea i lavori di rifacimento del terminal passeggeri ormai in dirittura d'arrivo. Insomma, visioni completamente diverse che fanno affiorare quella che potrebbe essere percepita come una difficile sintonia tra il sindaco e il Partito Democratico, principale partito della maggioranza che regge l'amministrazione comunale di Taranto. Intanto una stroncatura del Piano Nazionale dei Trasporti arriva anche dal senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle. Il parlamentare pentastellato si scaglia contro il governo e contro la stessa regione, colpevoli, a suo dire, di non aver costruito una strategia seria per garantire collegamenti stabili all'area ionica. Pronta una interrogazione indirizzata al ministro Matteo Salvini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: A finire manette per l'ennesima violenza in famiglia è un 30enne di Torricella, denunciato da sua madre. L'intervento dei militari dell'arma è scattato al termine dell'attività svolta nell'ambito delle procedure previste dal Codice Rosso. Lo scorso 5 maggio, al culmine di un'accesa discussione per futili motivi, l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre, ma non si sarebbe fermato alle parole. Infatti, l'avrebbe poi colpita al volto con un pugno, impedendole di uscire dall'abitazione dopo averle sottratto il telefono. La vittima, pur avendo riportato tumefazione, non si era rivolta a strutture sanitarie e ne aveva sporto immediata denuncia. Nella giornata dell'11 maggio, invece, in seguito all'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente finalizzata all'acquisto di droga, e del successivo rifiuto della madre, il 30enne avrebbe nuovamente assunto un comportamento aggressivo e minaccioso. La donna, fortemente impaurita, si è allontanata dall'abitazione e ha raggiunto la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Raccolti gli elementi utili e completati gli accertamenti previsti dalla normativa, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo e l'hanno arrestato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Grazie. Spero che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
6: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma CAUT, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
7: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
6: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile, che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra, legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo, un'occasione che per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
8: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale, indispensabile, mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Tra i cimeli storici esposti all'interno dell'arsenale di Taranto saranno presenti anche un'autoemoteca per la donazione del sangue ed un camper per gli screening gratuiti. Un evento dedicato al benessere e alla salute è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e la Marina Militare, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, come ha raccontato Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.
9: La benessere e la salute non lo facciamo con le prenotazioni degli screening oncologici, avremo il nostro camper del Dipartimento, potrà, quindi chiunque potrà prenotare, se ha diritto, gli screening oncologici, ripeto, screening del tumore della mammella, del collo dell'utero e del colon retto, quindi i tre screening oncologici. Ma si può fare anche lo screening contro l'epatite C.
10: L'iniziativa celebra il legame secolare tra l'Arsenale e il territorio ionico e, secondo Fabrizio Serrano, presidente dei Treni Storici di Puglia, si tratta di un momento capace di unire la memoria collettiva alla solidarietà.

0: È una giornata aperta alla solidarietà, alla cultura, alla storia, alla prevenzione sanitaria. Ci sarà la possibilità di vedere le bellezze dell'arsenale, il MOSAL, il Museo dell'Arsenale, la locomotiva a vapore, l'ultimo vettore della storica Circumarpiccolo, il Torchio di Sant'Eustachio, il bacino Brin e tanto altro materiale recuperato dall'arsenale e anche dall'Associazione Treni Storici Puglia.
1: Un percorso alla scoperta della storia del territorio, ma anche alla cura della propria salute. Un'occasione che per Graziano Tocci, presidente Fratres di Taranto, diventa un momento di sensibilizzazione per la raccolta del sangue, specialmente durante una stagione, quella estiva, che risente della diminuzione e a volte soprattutto dell'assenza dei donatori.
2: L'estate è fondamentale. Tramite queste iniziative noi cerchiamo di sensibilizzare tutta la popolazione, la comunità tarantina e non solo al tema della donazione del sangue. Un gesto che nella sua semplicità è davvero rivoluzionario, perché pensate che con una sola sacca di sangue si possono arrivare a salvare fino a 5 vite e si possono anche creare tutta una serie di terapie farmacologiche a supporto di tutte quelle persone che purtroppo necessitano di questo liquido vitale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Parliamo della Casa di Sofia. A Taranto continuano le attività Best Community and Best Practice, un progetto triennale selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tra le più importanti azioni educative del progetto c'è Io Voglio, Io Posso, realizzato dalla Casa di Sofia con l'obiettivo di promuovere processi di inclusione scolastica attraverso la comunicazione aumentativa alternativa, detta la CAA. Io voglio parlare di questo progetto, perché con Io Voglio, Io Posso della Casa di Sofia si sta sviluppando da 2 anni scolastici questa cosa, coinvolgendo le classi dei Plessi Gabelli, Giusti, Consiglio, dell'Istituto Scolastico Galilei, di Bico De Carolis. Insomma, voglio parlare insieme ad Angela De Pace, che è una pedagogista che sta insomma aiutando all'interno di questo bellissimo progetto. Buongiorno Angela, ben trovata.
5: Buongiorno, grazie.
4: Allora, quanto è importante comunicare? Questo è un titolo che dice tanto, Io Voglio, Io Posso, è proprio così, c'è una educazione, si arriva a questo percorso, come si fa?
5: Allora, attraverso la comunicazione aumentativa alternativa si dà realmente a tutti la possibilità di comunicare. Faccio giusto un piccolo cenno su di cosa si tratta.
4: Certo.
5: Si tratta di una serie di strumenti visivi, ma non solo, anche tecnologici, collegati comunque soprattutto all'immagine, che è uno strumento potentissimo perché ci fa capire proprio in maniera immediata un concetto, una parola, ci rimanda subito ad un oggetto. E questo cosa fa? Permette chiaramente a tutti, dai bambini piccolissimi agli adulti, agli anziani, di comprendere innanzitutto quello che una persona vuole dire. Si possono utilizzare le immagini sia con persone appunto verbali, ma anche per memorizzare meglio, per comprendere anche una lingua diversa, tanto quanto con persone non verbali.
4: E quindi questo caso, subito, in questo progetto è anche rivolto ai ragazzi con autismo, giusto?
5: Sì, assolutamente.
4: Ok. Dicevi, in questo progetto?
5: Si tratta di strumenti realmente che possono essere utili a tutti.
4: Assolutamente.
5: E quindi sì, sicuramente si utilizzano tanto con bambini e ragazzi autistici, ADHD, con una disabilità cognitiva, ma anche con anziani.
4: Giusto, è giusto. E per il recupero o il mantenimento, diciamo, più o meno, delle attività cognitive, suppongo sia quello, giusto?
5: Assolutamente sì. Quello che stavo dicendo, ecco, fatto subito un falso mito: le immagini non impediscono comunque al linguaggio di emergere. Quindi sono proprio un supporto.
4: Bene. E questo può essere anche un supporto, immagino, per insegnanti, anche magari sarebbe bello.
5: Sì, facilitano tantissimo il lavoro degli insegnanti. Per esempio, per il rispetto delle regole, nel momento in cui si deve creare un certo clima in classe, all'inizio dell'anno, diciamo, per dare delle regole, creare delle routine. Se viene affissa, per esempio, un'agenda in cui vengono specificate le regole con le immagini, è più difficile

0: dimenticarsi quali sono le regole.
1: Certo, assolutamente, è vero, c'è un'associazione, no? Più o meno un'associazione diretta a quella che è l'immagine, probabilmente, non lo so, lo chiedo a te.
0: Sì, fondamentalmente anche per organizzarci, no? Tante volte utilizziamo delle liste, delle agende in cui scriviamo delle cose. Ecco, chiaramente sia per quanto riguarda i bambini, ma in generale anche poi per gli adulti, se inserire un simbolo anziché una scritta è ancora più facile, perché questo non prevede neanche necessariamente la capacità di saper leggere.
1: Bello, bellissimo. Quindi, insomma, a Taranto la casa di Sofia è arrivata con questo bellissimo progetto CAA. Quindi, come ci hai insegnato tu, comunicazione aumentativa alternativa. Io sono felice di averti avuta mia ospite, perché è bello parlare di queste cose ed è bello e importante dire delle attività della casa di Sofia, così come è importante anche dire che la casa di Sofia ha anche un'altra sede, se non sbaglio, ed è a Verona, giusto?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: È da 2 anni che l'associazione è attiva anche a Verona, quindi questa è una cosa molto molto importante. Angela, io sono felice di averti avuto mia ospite, di aver potuto parlare di questo. Auguro a te e a tutti quanti voi buon lavoro e noi ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Grazie mille, ciao.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Davide contro Golia, così viene descritta all'apice la formazione che affronterà il Taranto nella semifinale del 24 maggio, andata a Massafra, e del 31 di maggio, ritorno proprio ad Apice, che vale l'accesso alla finale per la promozione in Serie D. La squadra campana, miglior attacco e migliore difesa in assoluto dell'eccellenza campana, rappresenta un ostacolo davvero ostico per i rossoblù. Lo è stato anche per la Battipagliese, eliminata con uno 0-0 dopo i tempi supplementari. Lo sarà anche per gli Ionici. 150 i biglietti che saranno a disposizione della tifoseria rossoblù qualora venga autorizzata da parte delle autorità competenti. Il direttore sportivo della formazione campana ne ha parlato in maniera abbondante nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblù, sia sull'aspetto del proprio terreno di gioco, ma anche su quale potrebbe essere l'ago della bilancia di questa sfida.
4: La struttura purtroppo non è paragonabile a quella originaria del Taranto, siamo lontani anni luce, e quindi è chiaro di conseguenza anche che le disponibilità dal punto di vista dei posti a disposizione è molto ridotta. Il discorso è uguale per tutte le squadre che abbiamo già affrontato, anche la Battipagliese ieri, appunto la disponibilità era all'incirca di 150 posti per il settore ospiti, quindi un'ottantina di posti a sedere e per il resto comunque posti all'impiedi. Purtroppo, diciamo, queste cose non dipendono da noi, cooperiamo prettamente per quanto riguarda la sfera tecnica. Tutti gli elementi in premessa in questo momento sono a favore del Taranto, e per tradizione calcistica, per investimenti fatti, per valori tecnici, per ambiente, per il supporto dei tifosi che si ritrova costantemente, e quindi è inutile prendersi in giro e girarci tanto intorno. Però è chiaro che il calcio, sappiamo bene, è imprevedibile. A noi tocca fare delle partite, sì, cavalcando l'entusiasmo che ci ha contraddistinto per tutto il campionato, però con attenzione. E, ripeto, siamo consapevoli della forza che in toto ci ritroveremo di fronte, ma visto che ci siamo arrivati a questo punto, vogliamo divertirci, vogliamo dimostrare a noi stessi se valiamo poi effettivamente tutte queste cose belle che abbiamo fatto. E quindi, prima che lanciare un messaggio all'esterno, dovremmo essere concentrati per mandare un messaggio a noi stessi, per dare un giudizio a noi, per poterci misurare con qualcosa di più grande.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ultimo ostacolo per poter conquistare il successo nei playoff di Serie D, girone H, terzo tentativo consecutivo. Dopo aver fallito i primi due, il Martina gioca la terza finale in 3 anni, questa volta contro la Paganese, squadra che l'aveva estromessa nella corsa al primo posto contro il Barletta. Infatti la formazione campana fermò il Martina e da lì la formazione martinese non restò in contatto con quella ofantina

0: poi ha vinto il campionato. Il capitano dei biancazzurri è stato ospite durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu e così ha descritto il momento del team.
1: A mio parere, vabbè, escludendo il Barletta, la Paganese insieme a noi è la squadra che gioca il calcio migliore, perché hanno un'idea ben precisa di gioco e ci hanno battuto entrambe le volte in campionato, quindi sarà una bellissima finale secondo me.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio. Si è conclusa da poco più di un'ora l'affollatissima conferenza alla Camera di Commercio per fare il punto sui giochi del Mediterraneo. Vi hanno preso parte il ministro dello sport, Andrea Aboli, il presidente della regione, Antonio De Caro, il presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, sindaco, mancano 100 giorni alla fatidica data del 21 agosto, quando nello stadio Erasmo Iacovone, completamente rimesso a nuovo, sarà celebrata la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ci arriviamo con un po' di affanno, le difficoltà non sono mancate, però adesso sembra che siamo ormai in dirittura d'arrivo.
1: Siamo molto ottimisti che le cose andranno per il verso giusto. Certamente non siamo ancora sereni perché abbiamo ancora tanto da fare, ma soprattutto in questi 100 giorni dove la concentrazione richiesta è massima, dobbiamo fare tutto il necessario per evitare errori, sbavature, ecco, problemi che si possono ripercuotere su quella che è un'occasione di rilancio della nostra terra da tutti i punti di vista, a partire da quella dell'immagine. Quindi ricordo che i giochi nascono per un determinato motivo, per uno scopo, dove la nostra città, che è sempre stata considerata terra di sacrificio, non lo è più e soprattutto non lo dovrà più essere. E quindi una delle occasioni che il territorio può esprimere appunto per il tramite dei giochi del Mediterraneo, che possono mettere in luce le nostre bellezze, il nostro patrimonio anche umano, e soprattutto creare grazie allo sport quelle condizioni necessarie per una crescita migliore, una crescita diretta dal punto di vista sportivo, perché sappiamo che lo sport, oltre a generare benessere, crea attrattività e quindi per tradurlo in turismo dello sport. E poi c'è un tema ancora più importante che lo leggo alla trasformazione che questo territorio ha avviato e che riguarda anche processi di natura culturale, sociale, e quindi lo sport, grazie al rispetto delle regole, dovrebbe darci un know-how legato alla legalità. Un
0: Ecco, sindaco,
1: momento,
0: a
1: diciamo, che
0: proposito di
1: ci ha
0: questo,
1: colpiti tutti quanti.
0: oggi non si è parlato soltanto di impianti, di organizzazione, di quanto tempo manca per chiudere i cantieri, eccetera, ma personalmente ho particolarmente apprezzato i riferimenti che sono stati fatti da lei, ma dallo stesso ministro Abodi, anche alle questioni più strettamente sociali. Sono stati ricordati i morti sul lavoro. È stato ricordato il povero Bakary, che è stato vittima di un brutale omicidio in Piazza Fontana. Questo proprio a sottolineare come una manifestazione internazionale non può mai essere sganciata dalle questioni locali, dai disagi e dai problemi sociali che ci sono, in questo caso, nella nostra città.

0: Di Taranto non si dovrà più parlare male in giro, ma le nostre negatività le dobbiamo trasformare in una nuova narrazione, quindi parlare solo in termini positivi della nostra città. Abbiamo tutte le condizioni, tutte le caratteristiche per farlo, affinché ciò possa avvenire e soprattutto nel modo più veloce possibile. È necessario il coinvolgimento di tutti, della totalità della rete che forma una comunità, quindi ovviamente non faccio riferimento ai singoli cittadini, certamente anche, ma faccio riferimento al mondo della politica, al mondo delle istituzioni, al mondo delle famiglie, della scuola, alle strutture sanitarie. Ecco, insomma, tutto quanto possa migliorare un vivere civilmente e quindi migliorando la qualità della vita che è caratterizzata da tanti tasselli che ciascuno di noi è dovuto apportare in termini di contributi.
1: Ecco, Sindaco, su questi aspetti si è soffermato, come dicevamo, anche il ministro Abodi. Resti in linea perché ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato col ministro.
2: Ministro, i Giochi del Mediterraneo sono un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
3: Beh, è una città che si sta trasformando da un lato e dall'altro che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale, oltre che ambientale. Ora non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo. Ecco, dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
2: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
3: Saremo pronti perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero e quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina. Sappiamo quanto per 3 anni abbiamo vissuto sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi e con le dovute proporzioni. Questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi saremo pronti per una cerimonia inaugurale meravigliosa.
1: Sindaco, ha detto il ministro, il 21 agosto saremo pronti con una cerimonia inaugurale meravigliosa. Cosa sappiamo di questa cerimonia inaugurale, se sappiamo già qualcosa?
0: Innanzitutto condivido l'ottimismo, lo spirito del signor ministro Abodi, che ringrazio per la vicinanza al nostro territorio. E sostanzialmente, sarà una giornata memorabile per la nostra terra, per la nostra comunità, perché appunto sarà una di quelle giornate, una di quelle pietre miliari che contribuiranno a rappresentare il vero cambiamento. Sappiamo che il cambiamento non può avvenire in un giorno, ma con, diciamo, tutta una serie di passaggi, di percorsi, che devono, consentirci di poter raccontarci diversamente. Quindi, quella sarà una giornata storica, la prima di una serie di giornate che dovranno necessariamente essere positive per la nostra città.
1: Ecco, Sindaco, tra i problemi che bisogna risolvere nell'ultimo miglio, in questi ultimi 100 giorni, quello dell'accoglienza degli atleti, perché c'è una prima nave da crociera che ospiterà circa 3.000-3.500 atleti, manca ancora la seconda nave. Sentiamo cosa ci ha risposto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
2: Risolto il problema delle navi da crociera.
4: Le navi di crociera ne abbiamo una da 3.500 posti che è eccezionale, veramente una bella nave. Sono andati anche i nostri a verificare personalmente, a constatare il livello perché era a Jeddah e abbiamo quindi constatato personalmente. Adesso siamo in trattativa con altre situazioni perché 3 gare sono andate deserte e abbiamo il dovere comunque di prendere un'altra nave, altrimenti non faremo i giochi. Stiamo lavorando in queste ore proprio per questo.
1: Sindaco, ora senza rivangare vecchie polemiche, tante polemiche che

0: si sono affastellate in questi anni. Forse se fossimo riusciti a partire un po' prima con la programmazione, forse non avremmo questo problema da risolvere al fotofinish, diciamo. Comunque mi sembra che ormai siamo sul punto di poter sorridere, almeno per quanto riguarda l'avvio della manifestazione, quindi la celebrazione delle gare che sono in programma.
1: Ma direttore, sorridevo perché condivido il suo spirito. Innanzitutto è impensabile non fare i giochi del Mediterraneo a Taranto, dove dopo gli investimenti fatti, dopo le aspettative che passano da questo importante evento. E non le nascondo che sono stato tra quelli che hanno chiesto un rinvio dei giochi, ma solo ed esclusivamente per avere più tempo a disposizione, per fare le cose al meglio e soprattutto per organizzare meglio i cantieri che stanno creando tanto disagio alla popolazione, diciamo, con i miei cittadini, i nostri cittadini, con cittadini mi scuso, ma serve correre, serve completarli, anche perché una volta completati avremo un'altra città da raccontare, da apprezzare e da godere.
0: Allora, stamattina era in
1: Glielo
0: conferenza.
1: dicevo proprio perché non come lì, non mi piace fare polemica, ma preferisco utilizzare il tempo per produrre, ecco.
0: Stamattina era in Camera di Commercio, ha partecipato alla conferenza ed è intervenuto ovviamente il presidente della regione Antonio De Caro. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni.
2: In un certo momento sembrava che i giochi si dovessero spostare di qualche mese. In realtà, per fortuna, oggi abbiamo questo ultimo miglio di questo percorso importante che ci porterà ad accendere i riflettori internazionali sulla città di Taranto, che spera non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha diritto a un futuro. Il futuro comincerà, credo, con i giochi del Mediterraneo, attraverso queste opere, queste realizzazioni impiantistiche che lasceranno comunque un'eredità a questa città, soprattutto alle nuove generazioni. È anche un modo per farci conoscere dal resto del mondo e credo che sia la location ideale per storia, per cultura, per identità di valori e anche per la posizione geografica. Questa città rappresenta un ponte di dialogo, un ponte di pace, a cominciare dal bacino del Mediterraneo e dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
0: Sindaco, un'eredità importante che ci lasceranno questi giochi sono proprio gli impianti. E però si pone il problema, si porrà il problema dopo il 3 settembre, chi gestirà questi impianti? Saremo in grado di, valorizzarli al meglio?
1: Anche qui, direttore, non abbiamo alternative. È in corso la modifica del regolamento sulla gestione degli impianti comunali che rivolge una particolare attenzione all'uso degli stessi a favore delle attività, diciamo, delle attività praticate dalle associazioni sportive, dalle società più grandi che si occupano di sport. Ha ragione lei, è la vera eredità e non possiamo certamente bucare. Stanno arrivando una serie di proposte per la gestione degli stessi, gli uffici stanno lavorando per stare nei tempi perché il nostro obiettivo è quello di poter mettere a disposizione della cittadinanza gli impianti già dal 4 di settembre. Chiaramente ci sono le procedure previste dalla norma che vanno rispettate, ma noi siamo anche qui molto ottimisti di poterli affidare tutti quanti. C'è una riflessione più puntuale da fare per lo stadio del nuoto, che è un impianto importante, credo unico nel suo genere, con due piscine meravigliose, una coperta, l'altra scoperta, che si affacciano sul nostro Mar Grande e che si potrà prestare anche a organizzazione di eventi. È evidente che parliamo di impianti di una certa rilevanza, che possiamo immaginare di poterli affidare soltanto a realtà solide, a realtà che abbiano un know-how tale da poterli gestire nel migliore dei mondi. Siamo al lavoro.
0: Ecco, Sindaco, un'ultima domanda, poi la lascio ai suoi impegni, la lasciamo ai suoi impegni. I collegamenti con Taranto, da Taranto per Taranto. Lei è

0: intervenuto proprio stamattina sul piano nazionale aeroportuale e ha espresso un suo pensiero sull'aeroporto di Grottaglie, in particolare come destinazione cargo.
1: Ma guardi, sinceramente, mi aspettavo un po' di più, però mi creda, non è il momento delle polemiche. Certamente l'aeroporto di Grottaglie si può prestare, si presta a una molteplicità di usi, sicuramente quella è un'economia, ma può essere utilizzata anche per altri tipi di voli, evidentemente faccio riferimento ai voli civili. E la struttura è pronta, ora c'è la necessità di far crescere determinate economie e allo stesso tempo di agganciarle a quel sistema di trasporti. Diciamo che le cose sono collegate, l'una cresce insieme all'altra. Siccome stiamo lavorando sullo sviluppo di altre economie, immaginiamo che presto potremo interloquire con delle compagnie che vorranno volare utilizzando l'aeroporto di Grottaglie. È un lavoro importante da fare, certamente. Puntiamo anche a migliorare i collegamenti tra la città capoluogo e gli aeroporti di Brindisi e di Bari, perché immaginiamo che l'aeroporto di Grottaglie possa essere incluso in un sistema regionale e nazionale più ampio. È un discorso complesso che merita approfondimenti. Io lo collegherei anche all'alta velocità dei treni che non favoriranno l'uso dell'aereo per piccole tratte, ma certamente possiamo fare riflessioni su quelli che sono i collegamenti anche verso altri continenti. Ripeto, il tempo richiesto sarebbe certamente un po' più ampio del collegamento. Noi stiamo lavorando anche lì. L'aeroporto di Grottaglie può certamente aprirsi a una molteplicità di usi. Il nostro impegno è sviluppare e far sviluppare quelle economie, tipo il turismo o altre economie che possono riguardare l'indotto della nostra terra, di alcune attività della nostra terra, affinché, ci possa essere una maggior domanda.
0: Grazie, grazie Sindaco per questo collegamento.
1: Grazie a lei, direttore, e saluto tutti coloro che ci hanno seguito.
0: Grazie, grazie al Sindaco Piero Bitetti. Bene, siamo in conclusione. Vi ricordo alle 19 l'appuntamento con Rosso di sera. Perderemo ancora dei giorni nel Mediterraneo, ma torneremo a parlare anche di aeroporto, perché ci sono posizioni differenti rispetto al piano nazionale che è stato prospettato, posizioni differenti qui a Taranto. Bene, è tutto. Prima di salutarci, vi ricordo dove poter inviare le vostre segnalazioni: all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it, oppure potete scriverci sul numero di WhatsApp 339 680 6868. Bene, è tutto. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle 19 con Rosso di sera.

0: è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, bentrovati a voi.
1: Allora, l'argomento del giorno è, oggi parleremo, scusate, sono io che sto facendo un po' di rumore, oggi parleremo di celiachia.
2: Sì.
1: Giusto? Ci spieghi che cos'è?
2: Perché parliamo di celiachia proprio in questo appuntamento? Perché dal 9 al 17 maggio ricorre la settimana, diciamo, stabilita dall'AIC, quindi Associazione Italiana Celiachia, dedicata tutto a questa patologia. Ovviamente viene istituita proprio per fare chiarezza, perché ci sono, come tutti gli argomenti, c'è sempre un po', no, di malinformazione, e quindi è importante dare la giusta importanza a quella che è una patologia a tutti gli effetti e che non va confusa e soprattutto non va mai autodiagnosticata, che è la cosa più frequente, perché capita spesso che le persone autoeliminino diciamo determinati alimenti, in particolare il glutine, gli alimenti contenenti glutine, perché hanno magari qualche disturbo o semplicemente perché magari vogliono
1: ottenere. Perché va di moda certe volte, lo possiamo dire che certe volte va un po' anche di moda.
2: Sì, come un po' tutte le cose, no? Vanno un po' di moda, o meglio, la gente si diverte a fare dei tentativi, no? Sulla propria persona, quindi dice: vediamo se tolgo questo come va, come funziona, sto meglio, sto peggio. Quindi questo tentativo, seppur vero che i tentativi si possono fare, ma sempre sotto chiaramente il controllo, sotto il controllo comunque medico o di un nutrizionista, comunque di qualcuno che si occupa chiaramente di questa di questi tipi di disturbi.
1: Sì, è vero, è importante, non facciamo mai
2: l'autodiagnosi
1: e l'autocura,
2: soprattutto,
1: cioè, l'autoterapia, non so come si dice, perché è importante, non è che tu togli. Poi ci sono quelle cose particolari che io ho visto, no, ogni tanto, che dice una persona magari dice: ah, io sono celiaca, io sono così, colà, e prende, che ne so, la pasta senza glutine, i biscotti senza glutine,
2: esatto,
1: poi si mangia la pizza, poi mangia la pizza, poi mangia il panino.
2: È molto importante, diciamo che la malattia celiaca è un disturbo comunque,
1: è grave, vero?
2: Grave, nel senso che dà delle manifestazioni abbastanza importanti, ha una forte componente ereditaria, nel senso che non si eredita la malattia in sé, ma viene ereditata la predisposizione, quindi una predisposizione genetica, quindi è abbastanza frequente che ci sia poi un passaggio, soprattutto nelle prime generazioni, no? Quindi dai genitori ai figli, per intendersi. E quindi si manifesta con una serie di disturbi prevalentemente del tratto gastroenterico, quindi diarrea, gonfiore, e nel bambino o nell'adolescente, diciamo, abbiamo anche, soprattutto nel bambino, però abbiamo anche una scarsa crescita legata proprio al malassorbimento, perché ovviamente questa iperattività intestinale provoca malassorbimento, quindi chiaramente abbiamo una regressione un po' della crescita. Quindi, sulla base di questi disturbi frequenti del tratto ovviamente gastroenterico, si possono fare degli approfondimenti, ci si rivolge chiaramente al medico
1: sempre,
2: e si possono fare degli approfondimenti.
1: Vabbè.
2: Perché
1: Lo diciamo tra poco, perché mandiamo un pezzo, linea alla regia, e tra pochissimo continuiamo a parlare di celiachia insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti nella nostra rubrica Cibo che cura. A tra poco.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ed eccoci tornati in onda nella nostra rubrica Cibo che cura. Fabiana Olivetti, ciao. La nostra dottoressa, biologa, nutrizionista. Parliamo di celiachia oggi. Abbiamo fatto una

0: La presenza o meno di un determinato enzima. Okay. E questo è più che sufficiente ovviamente nei bambini e negli adolescenti. Per quanto riguarda invece gli adulti, normalmente si procede anche con una piccola biopsia, quindi una piccola rimozione dell'intestino, una piccola parte dove sono situati i villi intestinali, che sono diciamo molto importante per la fase di assorbimento, e si vanno ad analizzare. Questo ovviamente serve per valutare se questi villi hanno ancora la loro struttura, quindi sono integri, o se invece non sono più integri ma si sono appiattiti. Quando appunto dal referto, quindi da questo esame istologico, viene fuori che c'è un appiattimento dei villi, si ha la conferma di appunto della malattia celiaca. Quindi vuol dire che il glutine, chiaramente, quando entra all'interno del nostro corpo, stimola e sviluppa tutta una reazione contro il nostro corpo stesso, perché possiamo appunto farla rientrare nelle malattie un po' quelle autoimmuni, no? Okay. Quelle che combattono proprio contro la persona stessa. Diciamo che l'insorgenza di questa patologia non per forza si nasce celiaci, ma lo si può anche lo si può diventare, nel senso che la malattia può dare manifestazione anche dopo, e soprattutto non per forza è una cosa diretta. Cioè, io mangio un qualcosa con il glutine e immediatamente ho un disturbo, perché i disturbi possono anche subentrare o manifestarsi anche successivamente. Questo te lo dico perché ci porta a questo punto a distinguere la celiachia da quella che è un'intolleranza al glutine o un'ipersensibilità. Sì, anche se questo termine, diciamo che gli studi recenti lo rendono un po' più obsoleto, no? Non è più un termine, diciamo, correttissimo, ecco, se proprio dobbiamo dirla tutta. Perché la sensibilità, diciamo, al glutine invece è un qualcosa che dà nell'immediato una reazione. Ok, quindi io mangio un alimento contenente glutine e immediatamente ho una reazione avversa, quindi appunto un disturbo gastrico, una diarrea, alcune volte posso avere appunto una gastrite ricorrente, un gonfiore che non riesco comunque a combattere in nessun modo. Quindi diciamo che questa è un'importante distinzione. Quando parlavamo invece di ipersensibilità, molto spesso questa ipersensibilità non è legata al glutine stesso, ma a degli altri zuccheri contenuti spesso insieme al glutine, come il sorbitolo e il fruttosio, ma ne parleremo
1: tra poco,
0: sì, perché è molto importante
1: il sorbitolo. Sembra una cosa.
0: Il sorbitolo
1: e il fruttosio. E tra poco, amici. Linea alla regia, un po' di musica. Torniamo sempre qui nella nostra rubrica Cibo che cura. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sciorbitolo, stavo parlando sciorbitolo e del fruttosio, delle cose che, come dicevamo prima, c'è la ipersensibilità.
2: Esatto, quelle che possono essere appunto i responsabili di un po' gli stessi disturbi, no? Questi stessi disturbi, diciamo, sia dell'intolleranza sia della celiachia. Ma quello che cambia è che tante volte capita che magari queste persone, o perché diciamo seguite o perché decidono da sole di eliminare i prodotti senza glutine, e alla fine stanno male lo stesso, perché chiaramente il togliere il glutine, se io ho una reazione, quindi una funzione, se io ho effettivamente una celiachia, perché ricordiamo che oggi l'unica cura per la celiachia è l'eliminazione del glutine
1: totale,
2: una dieta priva di glutine. Non ci sono farmaci che possono andare a sostituire, diciamo, che permettono comunque di assumerlo, quindi sicuramente una dieta senza glutine. Diverso il discorso per una intolleranza, che potrebbe prevedere una fase comunque magari di pulizia, quindi di abbassamento, okay, no, della quantità in entrata di glutine, ma mai l'eliminazione. Per poi provare a chiaramente a reinserirlo, quindi in qualche maniera sfiammare momentaneamente un po' questa parte dell'intestino.
1: C'è questa domanda che ti vorrei fare: quando parliamo fuori, no, nei ristoranti, nei locali, so che ci dovrebbero essere, ma penso che sia obbligatorio per legge, una cucina a parte completamente per evitare le contaminazioni da glutine.
2: Esatto.
1: Perché è proprio fondamentale che ci sia assenza totale di glutine.
2: Per la malattia celiaca sì, infatti è sempre molto importante specificare che quando si è in questa condizione, proprio perché ora, no, le mode, no, come
1: sì,
2: dicevamo prima, talvolta
1: sì,
2: è una
1: sì,
2: moda, quindi io mi metto anche un po' nei panni di un ristoratore che dovesse star dietro, no, un po' alle mode.
1: Come abbiamo visto in alcune pubblicità, ecco, io non mangio quello,
2: esatto,
1: dice il ristoratore, andate a mangiare da un'altra parte,
2: cioè diventa un po' problematico. Però
1: no,
2: in caso di una malattia quindi certificata, anche perché comunque c'è una vera e propria certificazione per il malato celiaco, hanno anche un piccolo contributo statale, diciamo, proprio per l'acquisto di dei prodotti
1: speciali
2: a loro dedicati,
1: okay,
2: sì. Però ecco, è importante la contaminazione, perché può sembrare banale, ma è chiaro che se io non posso consumare quell'alimento e utilizzo magari una stessa cucina, quindi magari possono finire due penne di una pasta con glutine, può
1: la farina
2: o dei cereali. Comunque il glutine è contenuto in tantissimi prodotti, non solamente nella pasta, ok? Quindi i prodotti, ovviamente parliamo chiaramente anche di cereali come l'orzo, come l'avena, che contengono ugualmente glutine, quindi bisogna fare molto attenzione, come bisogna fare attenzione anche a quello che si acquista, perché diciamo che per le persone che non hanno nessun tipo di disturbo, per non incorrere in un'infiammazione intestinale, bisognerebbe sempre avere quell'attenzione all'acquisto, perché purtroppo il grano di oggi non è il grano che è stato in passato, che è stato l'oro giallo, la ricchezza per tantissimo tempo. Basti pensare che la spiga di grano era presente sulle monete all'euro, fino all'ingresso dell'euro, proprio a testimonianza di quello che è stato veramente un prodotto importante. Quindi oggi invece magari viene importato dall'estero e viene messo in questi container anche con degli antimuffe, quindi con degli altri prodotti, per mantenerlo comunque fresco. Chiaro che tutto ciò crea dei problemi, per cui sempre importante guardare la provenienza quando fate la spesa, guardate che tipo di lavorazione, meno.
1: Quei prodotti senza glutine hanno quel cerchietto bianco con la spiga rossa.
2: Sì. Sì.
1: Quello è indicativo della certezza certificata del prodotto senza glutine, privo di glutine.
2: Esattamente.
1: Va
2: sì.
1: bene, va bene. Allora mandiamo un pezzo, amici. Mi raccomando, restate con noi. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: sing y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up.
1: Siamo nella nostra rubrica cibo che voi dovreste vedere fuori onda. Quelli sono in te. Un giorno pubblicheremo anche fuori onda, perché io so che loro qua ci registrano.
2: Davvero?
1: Sì, c'è questo occhio che è sempre in rec. Sempre, sbaglio, sempre siamo sempre in rec. Vedi?
2: Davvero?
1: Sì, amici.
2: Ma non mi avevate avvisato di queste terribili.
1: Proprio perché così lasciamo la tua spontaneità fiorire, sbocciare.
2: Ma sboccia magari troppo, no?
1: È troppo. No, comunque, amici, oggi abbiamo parlato di celiachia. In chiusura di puntata noi vogliamo dire una cosa molto seria, che è quella di non autodiagnosticarsi niente, di rivolgerci sempre ai professionisti e di non farci trascinare, tra virgolette, dalle mode, perché una cosa seria, perché chi ha questa malattia, chi ha questa patologia, soffre tanto ed è molto molto molto pericoloso.
2: Sì,
1: vero?
2: E non bisogna neanche pensare che eliminando il glutine, perché io lo fa la mia cugina quindi lo voglio fare anch'io, perderò peso. Ok,
1: non c'entra questo, niente, vero, questa cosa del glutine col peso
2: non c'entra assolutamente niente.
1: Diciamolo.
2: E soprattutto anche l'acquisto, considerate che acquistando prodotti senza glutine, se non vi è richiesto, il glutine è un addensante e quindi viene sostituito dal altri tipi di grassi come strutto, burro, che portano a un aumento del colesterolo e delle riserve di grasso, quello viscerale di cui abbiamo parlato altre volte.
1: Sì.
2: Quindi non dovete assolutamente fare delle sostituzioni con l'acquisto di prodotti se non è strettamente necessario, perché anche il celiaco farebbe bene a meno di mangiarsi quel tipo di alimenti che adesso il commercio, chiaramente, un po' per fortuna, perché si garantisce a queste persone chiaramente una vita assolutamente normale, anche di mantenere la convivialità, no? Che è una cosa molto importante.
1: Davvero.
2: Quindi se vi siete resi conto che magari il glutine vi dà leggermente fastidio, provate a rotearlo con tanti alimenti, provate sempre a fare un'associazione con le verdure, con le fibre, con i legumi. Davvero. E vedrete che piano piano questa infiammazione o questo disturbo tenderà a diminuire. Perché se non diminuisce vuol dire che il glutine non c'entra assolutamente niente, che magari la causa va ricercata o nelle associazioni che fate o in altre problematiche.
1: Di questo ci hai sempre parlato, io lo reputo un argomento molto interessante. Se tu vuoi, magari un giorno ci concentriamo proprio sulle associazioni, perché
2: sì,
1: tu parli di questo, io credo che sia veramente fondamentale per la nostra quotidianità, cioè di affrontare una igiene alimentare nel corretto modo, senza stress, ecco, per dircelo così.
2: No, semplice, però già conoscere gli alimenti,
1: perché
2: no?
1: Se io dico, io l'altra volta ci hai detto una cosa bellissima che anche un nostro ascoltatore seguiva con interesse e diceva: allora, se metti la curcuma e il pepe, questo può potenziare. Ecco, faccio un esempio di associazione.
2: Certo.
1: Poi magari sarebbe bello, Fabiana, se ti va, di parlare proprio di questo tipo di associazioni che possono potenziare, come dire,
2: catalizzare un effetto, no? Renderlo più efficace.
1: Sì.
2: E soprattutto renderlo più efficace o attenuare il suo effetto,
1: Sì.
2: Perché è molto importante anche questo.
1: L'altro giorno non so dove leggevo, l'abbiamo detto noi, sai, che mi ricordo più. C'era la tisana di carciofo.
2: L'abbiamo detto noi.
1: Ah, noi l'abbiamo. Ragazzi, la tisana di carciofo, secondo me, come tu ci hai detto, si va in erbolisteria, si prende questa.
2: Le foglie secche.
1: Foglie secche che sono ovviamente certificate, nel senso che non è che le raccolte così. In erbolisteria si prende. Bisogna farla questa cosa proprio per depurarsi, perché parlavamo del fegato l'altro giorno.
2: Sì, parlavamo del fegato.
1: Ecco, bellissimo.
2: Quindi...
1: Bello. Allora, la prossima volta, se ti va, o nelle prossime volte,
2: parliamo delle associazioni pro contro.
1: Pro e contro, perfetto, perfetto. Di quello che si può associare e di quello che noi magari solitamente associamo e invece non andrebbe fatto, in buona sostanza. Come sempre, oggi abbiamo parlato di una patologia. Rivolgiamoci sempre agli esperti, ai professionisti, perché è l'unica cosa da fare. Non inventiamoci diete, non inventiamoci percorsi, cure, peggio che diagnosi. Fabiana, grazie come
2: grazie
1: sempre,
2: a
1: dottoressa
2: voi.
1: Fabiana Oliveti. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
3: Uno mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
5: Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
9: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh, sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
11: Non mi piace.
10: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
11: Lo so.
12: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
13: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
12: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
14: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
15: Versione A.
14: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
15: Versione B.
14: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
7: Dovete...
14: Gary.
7: Shh.
13: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
15: Pensi di recuperarli?
13: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
16: Jin Kan!
13: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
17: Bella la tua camicia.
14: È di seta.
17: Ovviamente.
14: Te l'ho appena detto. È di seta.
18: Gola!
17: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto.

0: Puntare ogni casella.
1: Ogni singolo dettaglio.
0: Poliare ogni ingranaggio.
1: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
0: Raggio?
1: 300. No, 275.
0: Ti puoi decidere?
1: 250, abbattilo.
2: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
3: Intravedo un problema.
1: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove?
14: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: 3, 2, 1, action!
23: Rosa Lazar, o Lazar?
24: Lazar.
23: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
25: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
24: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
25: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
24: Io non dico più niente, tu sei geloso.
26: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
25: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
23: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
24: Ma chi è quella?
25: È una mia paziente.
24: Perché ci guarda così?
26: Piccola città, bastardo posto.
25: Questa sei tu?
23: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
24: Ti fece paura?
25: No.
24: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: dietro a sé.
1: C'è nessuno?
0: Acqua. Poi c'è un dì. Che te.
1: C'è nessuno qui.
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli oggi. I non dimenticati. Dalle ultime dimensioni. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Cittadella Visual Radio TV. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Non si registrano ulteriori sviluppi rispetto al terribile fatto di sangue avvenuto la mattina di sabato scorso a pochi metri dal ponte di pietra. Qualche ora dopo il fermo dei cinque giovani, di cui quattro minorenni, si susseguono però riflessioni su diversi aspetti della vicenda. Due diverse realtà che si scontrano. L'atteggiamento assunto dal barista, che ha invitato ad uscire dal proprio locale ma che non ha ritenuto di chiamare le forze dell'ordine per chiedere un intervento e magari sedare l'alterco. Ancora la sicurezza in Città Vecchia. Chiare le parole della procuratrice della Repubblica Eugenia Pontassuglia, che ha parlato di un contesto che desta preoccupazione. Non c'è, ha detto, decreto sicurezza che tenga. Non serve per la procuratrice appesantire le pene. Vanno piuttosto rivisti i metodi utilizzati dalle varie agenzie educative e l'intensità dei percorsi in situazioni particolarmente precarie. I giovani fermati, infatti, erano già noti all'autorità giudiziaria minorile. Si tratta di soggetti con problemi familiari o che comunque non frequentavano regolarmente la scuola, e che si tratti di una questione culturale che preoccupa non poco lo conferma una foto diffusa sui social di amici e parenti dei fermati, che paradossalmente ha tutto il sapore della solidarietà, non nei confronti della famiglia di Sacco Bacari, del fratello giunto ieri a Taranto, non della comunità africana e neanche della stragrande maggioranza di quella tarantina che sta manifestando vicinanza e commozione per il bracciante brutalmente ucciso, ma nei confronti proprio dei presunti assassini. Intanto proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto al fine di verificare altri eventuali profili.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Siamo in Piazza Fontana, nella Città Vecchia. Fino a qualche giorno fa questa piazza era all'attenzione pubblica solo per le polemiche intorno all'opera di Nicola Carrino alle nostre spalle. Ma da sabato 9 maggio lo scenario è profondamente mutato. Perché questa piazza, come sappiamo, è stata il teatro di quella insopportabile esplosione di violenza che ha portato alla morte del povero Sacco Bacari. Un'azione che avrebbe potuto consumarsi in qualsiasi altro luogo della città, perché le cronache ci insegnano che la violenza, a suo modo, è democratica, non conosce discriminazioni territoriali né di ceto sociale. E allora dobbiamo evitare che si apra la strada ad un nuovo rischio, quello di tornare a ghettizzare la Città Vecchia. Ci sono stati anni bui, anni in cui la Città Vecchia era considerata infrequentabile. Pensiamo agli anni della guerra di Mala, degli omicidi, degli scontri fra clan rivali che si contendevano il territorio, dei tanti morti ammazzati. Ricordiamo ad esempio la tragica strage della Barberia, che fece paragonare Taranto alla Chicago degli anni 30. Ebbene, da quegli anni ad oggi tante cose sono cambiate, tanti passi in avanti sono stati compiuti. La Città Vecchia si è popolata di attività commerciali, di studenti, di gruppi di turisti, di presidi importanti come l'università, la caserma dei carabinieri, il tribunale per i minori. Ci sono indubbiamente, restano profonde sacche di marginalità, e su queste aree bisogna intervenire e moltiplicare gli sforzi, agendo soprattutto sulle famiglie e nelle scuole. Ma attenzione, perché tornare a ghettizzare la Città Vecchia sarebbe un ulteriore delitto compiuto ai danni di chi ci lavora ogni giorno, delle istituzioni che ci hanno lavorato in questi anni, di chi ha aperto attività commerciali, delle parrocchie che ogni giorno, quotidianamente, svolgono un eccellente lavoro di attività nel sociale. E quindi attenzione a non commettere questo errore di tornare a ghettizzare la Città Vecchia, perché sarebbe, come dicevamo, un delitto compiuto ai danni della Città Vecchia, ma compiuto ai danni di tutta Taranto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo

0: Oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Bakary, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
1: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri. E li ho lasciati liberi, ho detto scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete e sono usciti fuori dei capolavori.
0: Ieri sera durante la veglia in cattedrale il parroco Don Emanuele Ferro ha detto nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado, poi l'appello portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Bakary che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi, mentre andava al lavoro. Don Emanuele, ieri sera, ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede. Per Sacco e per tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Allora si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura.
0: Don Giuseppe Calamo, direttore diocesano di Migrantes, racconta che quest'anno la festa dei popoli che si terrà domenica 17 nella parrocchia Madonna delle Grazie non poteva essere solo una festa di colori, sapori e musiche del mondo. I fatti di cronaca che hanno sconvolto la città sono entrati di diritto nel calendario diocesano. Infatti il tradizionale incontro delle culture ed etnie presenti sul territorio quest'anno scava nel profondo del tema migratorio, ponendo l'accento sul diritto spesso dimenticato. Quello di poter scegliere se partire o restare.
3: La tragedia che ha colpito, che ha scosso la città di Taranto, chiaramente non ci lascia così indifferenti. È qualcosa che ci fa riflettere proprio sulla necessità di intraprendere un modello di educazione forse differente, o forse non c'è stata proprio un'educazione da questo punto di vista. Allora un impegno maggiore da parte di tutti, perché in queste circostanze si è tentati di dare la colpa a qualcuno, ma forse la colpa la dovremmo un po' prendere tutti quanti noi.
0: Don Giuseppe racconta che l'ufficio Migrantes si occupa degli stranieri sul territorio in uno spirito cattolico. Taranto è sempre stata una città accogliente, ha detto, infatti grazie al porto sono morti i portuali migranti che si rivolgono alla fondazione anche solo per una preghiera.
3: Il migrante e ogni migrante ha una storia a sé, pertanto per ogni persona ci dovrebbe essere un approccio differente e non è facile, non è facile. Bisogna poi creare una cultura differente anche nei migranti, no? Anche nei migranti, una promozione differente, una educazione differente.
0: L'accoglienza non può essere un modulo burocratico, ribadisce Don Giuseppe, ma deve diventare uno stile di vita, un messaggio che l'arcidiocesi di Taranto trasformerà in gesti concreti domenica 17 alla Madonna delle Grazie. La giornata inizierà alle 10:30 con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, nero per poi esplodere nella gioia dei colori del mondo, testimonianze di chi ce l'ha fatta e anche di chi ha avuto problemi, musica e un pranzo condiviso con i sapori del mondo per dimostrare che Taranto, città di mare e di frontiera, non ha smesso di essere un porto sicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le letture sull'Africa e dall'Africa volute dallo SPCGL mirano a mettere in risalto il lavoro di chi ha tentato di restituire dignità e speranza a coloro che in Congo, ma anche nel bel paese, incarnano ancora il fenomeno dello sfruttamento. Luca Attanasio, ambasciatore italiano trucidato il 22 febbraio del 2021 nel Nord Kivu, area mineraria della Repubblica Democratica del Congo. Ancora aperta l'inchiesta per la sua morte presso la procura della capitale. Le letture sull'Africa e dall'Africa arrivano pochi giorni dopo la morte di Sacco Bakary a Taranto e suonano purtroppo tristemente attuali.
5: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, e un paese che è sempre strangolato perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo, dalla schiavitù, poi siamo arrivati a livello del caucciù con il re belga Leopold II, quando il mondo aveva bisogno delle macchine, con le gomme delle macchine è stato il Congo. Quando il mondo aveva bisogno di schiavi è stato sempre il Congo che ha dato gli schiavi. Quando c'era la seconda guerra mondiale come la prima guerra mondiale è stato sempre il Congo che ha dato anche l'Iranio, che ha aiutato gli americani, l'Occidente a vincere la seconda guerra mondiale. È sempre il Congo che soffre, che dà la sua materia prima e c'è questa guerra che non finisce mai, che non finisce mai, perché è una guerra per saccheggiare la materia prima che noi abbiamo. E oggi parliamo di questo paese.
6: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia ma l'Italia intera con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie del paese che purtroppo sono preda di tutte le nazioni multinazionali europee e non solo. Stati Uniti, Russia, Cina sono tutti lì a depredare queste risorse, lasciando però la popolazione in estrema povertà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Parliamo di Taranto Eco Forum, l'edizione 2026. A Taranto stiamo imparando a conoscere i partner di questo progetto e questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella all'ingegner Lorenzo Spinosa, area manager di Safety Solution Specialist della società Puma Project. Buongiorno e bentrovato ingegnere, come sta?
8: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella. Bene, come trovo lei invece?
7: Ma trovo la sua voce bella squillante, diciamo, su questo non c'è dubbio. Qui tutto bene, insomma, siamo alla fine della puntata, ma insomma, teniamo botta. Allora, veniamo a noi. Puma Project si occupa da quasi 20 anni lei si occupa da quasi 20 anni della divisione sicurezza della società. E quindi, diciamo, vogliamo chiederle, prima di conoscere un po' di più la Puma, che, giusto lo dico sinteticamente, è una realtà italiana specializzata nella sicurezza industriale, manutenzione tecnica, soluzioni innovative per gli impianti industriali complessi. Ecco, che cosa vi ha spinto a confermare, diciamo, questo matrimonio, questo binomio con Taranto Eco Forum dopo l'esperienza dello scorso anno?
8: Ovviamente Taranto Eco Forum è un'iniziativa che mette insieme tante bellissime idee rivolte all'ambiente, rivolte all'innovazione tecnologica, rivolte alla sicurezza. La sicurezza che ovviamente ci vede coinvolti in primo piano, rivolto ovviamente, mi riferisco ovviamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro industriali. Sono tanti anni che noi ci occupiamo proprio di questo

0: è un momento anche per noi per fare sinergia, per fare squadra con altre società, e andare quindi a portare la cultura della sicurezza nella grande industria. E perché? Perché è possibile ridurre gli incidenti, sia quelli piccoli, quelli medi e anche quelli purtroppo mortali. Facendo cosa? Facendo prevenzione, quindi andando ad attenzionare quelli che sono gli aspetti che a volte vengono, non dico trascurati, ma magari...
1: Ma anche semplicemente magari sottovalutati, immagino, a volte quelle che, che sono sì. criticità le consideriamo, diciamo, piccolezze, e poi purtroppo quello che accade invece ci riporta tristemente alla realtà magari.
0: Esatto, perché? Perché ovviamente negli grandi impianti industriali ci si concentra su eventi, o meglio, si lavora per scongiurare certi eventi catastrofici, no? Mi riferisco al grande sversamento ambientale, o piuttosto che l'esplosione, gli scoppi, gli incendi. Bene, però in realtà andando a guardare poi quelle che sono le classifiche dell'INAIL, piuttosto che le infermerie, sono piene anche di piccoli incidenti, ok? Quindi la scivolata dalle scale, piuttosto che l'operazione compiuta dall'operatore in maniera sbagliata perché magari l'impianto non era correttamente identificato, la caduta di oggetti dall'alto. Quindi sono anche piccoli incidenti e medi incidenti che oggi abbiamo le tecnologie, le possibilità, le procedure e tutto quanto per eliminare, non ridurre, ma eliminare quel tipo di incidenti, e noi ci occupiamo proprio di questo.
1: E allora le chiedo, ingegnere, come dire, avete nell'esperienza dell'anno scorso, immagino, già trovato una serie anche di proprio incontri, parlando di realtà aziendali, perché poi in qualche modo queste esperienze sono anche una sorta di speed date, dico, cioè di storie d'amore tra aziende che seguono lo stesso percorso, in qualche modo si incontrano e cominciano a camminare insieme. Siete riusciti a trovare, diciamo, qualcosa che vi abbia aiutato a crescere, e diciamo, cosa avete ricevuto dal TEF? Poi le chiederò anche, diciamo, quale contributo portate a questa edizione.
0: Sì, beh, allora, l'anno scorso per noi è stato anche un anno importante, perché ha dato la possibilità di incontrare ENI, come gruppo già non collaborassimo, ma in un progetto nuovo sviluppato da ENI, che noi abbiamo sposato, che è quella del monitoraggio in continuo delle perdite di metano, le fugitive emission di metano sugli impianti industriali. Quindi è stata una cosa per noi, un'innovazione tecnologica che abbiamo sposato e che stiamo portando avanti, quindi in maniera molto interessante con loro. Sì.
1: Beh, è un bel percorso. Ecco, quest'anno invece, nel 2026, qual è il contributo che Puma Project intende donare ai partner, a tutti coloro che non solo, diciamo, fanno parte dell'organizzazione, ma anche chi in qualche modo, dal semplice cittadino come me, verrà a vivere questi giorni di esperienza e anche di formazione?
0: Beh, quello che sarà il contributo che noi cercheremo di portare sarà sempre quello rivolto alla sicurezza, sicurezza, come dicevo prima, industriale, ma che possiamo applicare anche in ambiti civili. Mi riferisco ad esempio all'eliminazione della caduta dalle scale, ecco, uno delle tre cause di infortunio secondo le statistiche dell'INAIL. Abbiamo delle soluzioni che permettono... Le scale gradino, sì.
1: Wow.
0: Percorriamo tutti quotidianamente, quindi ci sono delle soluzioni che vanno ben oltre la semplice fascetta, ovviamente, adesiva, che un po' conosciamo un po' tutti. Ci sono delle soluzioni che possiamo andare ad applicare sulle scale senza modificarle, ma così come anche soluzioni per eliminare lo sforzo nella manovra delle valvole manuali, quindi... Ci sono in realtà tanti argomenti che vorremmo portare, non ultimo la progettazione e l'installazione di linee vita anticaduta dall'alto. Chi ha un tetto a falda, per dire, magari pensa di installare un impianto fotovoltaico. Bene, signori, è meglio installare prima una linea vita anticaduta, perché altrimenti durante la manutenzione dei pannelli fotovoltaici ci si potrebbe far male.
1: E allora quindi, non resta che aspettare, e a questo punto il 21 e 22 maggio il Taranto Eco Forum. Spinosa, abbiamo già per caso un'idea di quando avete uno speech, una data programmata già nel calendario?
0: Sì, 21, sì, assolutamente abbiamo questo incontro, questa tavola rotonda, parteciperemo a questa tavola rotonda con grande entusiasmo.
1: E allora...

0: Ah, devo dire che insomma un'idea la vengo a fare, secondo me ci sono un sacco di spunti per scrivere un sacco di roba giornalisticamente interessante. Grazie davvero all'ingegner Alessandro Spinosa di Puma Project per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il destino dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie spacca il centro-sinistra. Due visioni diametralmente opposte arrivano dal sindaco Piero Bitetti e dal consigliere regionale Cosimo Borracino. A fare da spartiacque è il piano nazionale aeroporti 2026-2035 presentato a Roma. Per il sindaco Bitetti il piano conferma il ruolo strategico del sistema aeroportuale pugliese perché segue una logica di sviluppo integrato e in quest'ottica l'Arlotta è destinato a diventare punto di riferimento per il cargo e primo spazioporto nazionale. Una notizia bene accolta dal primo cittadino, secondo il quale viene così valorizzata la vocazione di scalo che si presta a molteplici funzioni. A parere di Bitetti non bisogna lasciarsi sfuggire quella che lo stesso sindaco definisce grande occasione. In particolare Bitetti fa riferimento alle possibilità offerte dalla ricerca avanzata nel campo dell'aerospazio, a nuovi possibili investimenti e al contributo che un efficiente sistema integrato dei trasporti può fornire al settore del turismo. Ma se Bitetti saluta con favore il nuovo piano dei trasporti, per il consigliere Borracino invece questo piano ignora lo scalo di Grottaglie come possibile aeroporto per voli di linea passeggeri. Considerare questo sito un polo privo di considerazione, come fatto appunto nel piano nazionale varato dal governo, afferma Borracino, è frutto di miopia politica. Tutto ciò, ricorda il consigliere, nonostante gli investimenti fatti dalla regione negli ultimi 7 anni sotto la guida di Michele Emiliano. In particolare il consigliere del Partito Democratico sottolinea i lavori di rifacimento del terminal passeggeri ormai in dirittura d'arrivo. Insomma, visioni completamente diverse che fanno affiorare quella che potrebbe essere percepita come una difficile sintonia tra il sindaco e il Partito Democratico, principale partito della maggioranza che regge l'amministrazione comunale di Taranto. Intanto una stroncatura del piano nazionale dei trasporti arriva anche dal senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle. Il parlamentare pentastellato si scaglia contro il governo e contro la stessa regione, colpevoli, a suo dire, di non aver costruito una strategia seria per garantire collegamenti stabili all'area ionica. Pronta una interrogazione indirizzata al ministro Matteo Salvini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: A finire manette per l'ennesima violenza in famiglia è un 30enne di Torricella, denunciato da sua madre. L'intervento dei militari dell'arma è scattato al termine dell'attività svolta nell'ambito delle procedure previste dal Codice Rosso. Lo scorso 5 maggio, al culmine di un'accesa discussione per futili motivi, l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre, ma non si sarebbe fermato alle parole. Infatti, l'avrebbe poi colpita al volto con un pugno, impedendole di uscire dall'abitazione dopo averle sottratto il telefono. La vittima, pur avendo riportato tumefazione, non si era rivolta a strutture sanitarie e ne aveva sporto immediata denuncia. Nella giornata dell'11 maggio, invece, in seguito all'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente finalizzata all'acquisto di droga, e del successivo rifiuto della madre, il trentenne avrebbe nuovamente assunto un comportamento aggressivo e minaccioso. La donna, fortemente impaurita, si è allontanata dall'abitazione e ha raggiunto la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Raccolti gli elementi utili e completati gli accertamenti previsti dalla normativa, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo e l'hanno arrestato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Grazie.
6: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakarì, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante percorsi di legalità, promosso dalla Polizia di Stato e nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia.
5: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
6: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacino,

0: il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma Kahoot, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
1: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, come dire, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
0: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo, un'occasione che per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
2: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale, indispensabile. Mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tra i cimeli storici esposti all'interno dell'arsenale di Taranto saranno presenti anche un'autoemoteca per la donazione del sangue ed un camper per gli screening gratuiti. Un evento dedicato al benessere e alla salute è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e la Marina Militare, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, come ha raccontato Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.
4: La benessere della salute noi lo facciamo con le prenotazioni degli screening oncologici. Avremo il nostro camper del dipartimento, che potrà, quindi chiunque potrà prenotare, si ha diritto agli screening oncologici, ripeto, screening del tumore della mammella, del collo dell'utero e del colon retto, quindi i tre screening oncologici. Ma si può fare anche lo screening contro l'epatite C.
0: L'iniziativa celebra il legame secolare tra l'arsenale e il territorio ionico e, secondo Fabrizio Serrano, presidente dei Treni Storici di Puglia, si tratta di un momento capace di unire la memoria collettiva alla solidarietà.
5: Una giornata aperta alla solidarietà, alla cultura, alla storia, alla prevenzione sanitaria, ci sarà la possibilità di vedere le bellezze dell'arsenale, il MOSAL, il Museo dell'Arsenale, la locomotiva a vapore, l'ultimo vettore della storica Circo Mar Piccolo, il Torchio di Sant'Eustachio, il bacino Brin e tanto altro materiale recuperato dall'arsenale e anche dall'Associazione Treni Storici Puglia.
0: Un percorso alla scoperta della storia del territorio, ma anche alla cura della propria salute. Un'occasione che per Graziano Tocci, presidente Fratres di Taranto, diventa un momento di sensibilizzazione per la raccolta del sangue, specialmente durante una stagione, quella estiva, che risente della diminuzione e a volte soprattutto dell'assenza dei donatori.
6: L'estate è fondamentale. Tramite queste iniziative noi cerchiamo di sensibilizzare tutta la popolazione, la comunità tarantina e non solo al tema della donazione del sangue. Un gesto che nella sua semplicità è davvero rivoluzionario, perché pensate che con una sola sacca di sangue si possono arrivare a salvare fino a 5 vite e si possono anche creare tutta una serie di terapie farmacologiche a supporto di tutte quelle persone che purtroppo necessitano di questo liquido vitale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Parliamo della Casa di Sofia. A Taranto continuano le attività Best Community in Best Practice, un progetto triennale selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tra le più importanti azioni educative del progetto c'è Io Voglio, Io Posso, realizzato dalla Casa di Sofia, con l'obiettivo di promuovere processi di inclusione scolastica attraverso la comunicazione aumentativa alternativa, detta la CAA. Io voglio parlare di questo progetto, perché con Io Voglio, Io Posso della Casa di Sofia si sta sviluppando da 2 anni scolastici questa cosa, coinvolgendo le classi dei plessi Gabelli, Giusti, Consiglio, dell'Istituto Scolastico Galilei, di Bico De Carolis. Insomma, voglio parlare insieme ad Angela De Pace, che è una pedagogista che sta, insomma, aiutando all'interno di questo bellissimo progetto. Buongiorno Angela, ben trovata.
8: Buongiorno, grazie.
7: Allora, quanto è importante comunicare? Questo è un titolo che dice tanto, Io Voglio, Io Posso, è proprio così, c'è una educazione, si arriva a questo percorso. Come si fa?
8: Allora,

0: Si dà attraverso la comunicazione aumentativa alternativa, si dà realmente a tutti la possibilità di comunicare. Faccio giusto un piccolo cenno su di cosa si tratta. Si
1: Certo.
0: tratta di una serie di strumenti visivi, ma non solo, anche tecnologici, collegati comunque soprattutto all'immagine, che è uno strumento potentissimo perché ci fa capire proprio in maniera immediata un concetto, una parola ci rimanda subito ad un oggetto. E questo cosa fa? Permette chiaramente a tutti, dai bambini piccolissimi agli adulti, agli anziani, di comprendere innanzitutto quello che una persona vuole dire. Si possono utilizzare le immagini sia con persone appunto verbali, ma anche per memorizzare meglio, per comprendere anche una lingua diversa, tanto quanto con persone non verbali.
1: Ok. E quindi questo
0: Fatto
1: caso, in questo
0: subito.
1: progetto è anche rivolto ai ragazzi con autismo, giusto?
0: Sì, assolutamente.
1: Ok. Dicevi in questo progetto?
0: Assolutamente. Si tratta di strumenti realmente che possono essere utili a tutti. E
1: Assolutamente.
0: quindi sì, sicuramente si utilizzano tanto con bambini e ragazzi autistici, ADHD, con una disabilità cognitiva, ma anche con anziani.
1: Giusto, è giusto. Per il
0: E in questa
1: recupero o il
0: maniera.
1: mantenimento, diciamo, più o meno, delle attività cognitive, suppongo sia quello, giusto?
0: Assolutamente sì. Quello che stavo dicendo, ecco, sfato subito un falso mito. Le immagini non impediscono comunque al linguaggio di emergere, quindi sono proprio un supporto.
1: Bene. E questo può
0: E
1: essere anche un
0: questo
1: supporto,
0: progetto.
1: immagino, per insegnanti, anche magari sarebbe bello.
0: Sì, facilitano tantissimo il lavoro degli insegnanti. Per esempio, per il rispetto delle regole, nel momento in cui si deve creare un certo clima in classe, inizia ad esserci, iniziano cioè all'inizio dell'anno, diciamo, per dare delle regole, creare delle routine. Se viene affissa, per esempio, un'agenda in cui vengono specificate le regole con le immagini, è più difficile dimenticarsi quali sono le regole.
1: Certo, assolutamente, è vero. C'è un'associazione, no?
0: Quindi
1: Più o meno un'associazione diretta a quella che è l'immagine. Probabilmente, non lo so, lo
0: assolutamente.
1: chiedo a te.
0: Sì, fondamentalmente anche per organizzarci, no? Tante volte utilizziamo delle liste, delle agende in cui scriviamo delle cose. Ecco, chiaramente sia per quanto riguarda i bambini, ma in generale anche poi per gli adulti, se inserire un simbolo anziché una scritta è ancora più facile perché questo non prevede neanche necessariamente la capacità di saper leggere.
1: Bello, bellissimo. Quindi, insomma, a Taranto, la casa di Sofia è arrivata con questo bellissimo progetto, CAA. Quindi, come ci hai insegnato tu, comunicazione aumentativa alternativa. Io sono felice di averti avuta mia ospite perché è bello parlare di queste cose ed è bello e importante dire delle attività della casa di Sofia, così come è importante anche dire che la casa di Sofia ha anche un'altra sede, se non sbaglio, ed è a Verona, giusto?
0: Sì,
1: Sì.
0: assolutamente.
1: È da 2 anni che l'associazione è attiva anche a Verona, quindi questa è una cosa molto molto importante. Angela, io sono felice di averti avuto mia ospite, di aver potuto parlare di questo. Auguro a te e a tutti quanti voi buon lavoro e noi ci rivediamo, ci risentiamo. Alla prossima. Grazie mille, ciao.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Davide contro Golia, così viene descritta all'apice la formazione che affronterà il Taranto nella semifinale del 24 maggio, andata a Massafra, e del 31 di maggio, ritorno proprio ad Apice, che vale l'accesso alla finale per la promozione in Serie D. La squadra campana, miglior attacco e migliore difesa in assoluto dell'eccellenza campana, rappresenta un ostacolo davvero ostico per i rossoblù. Lo è stato anche per la Battipagliese, eliminata con uno 0-0 dopo i tempi supplementari. Lo sarà anche per gli Ionici. 150 i biglietti che saranno a disposizione della tifoseria rossoblù qualora venga autorizzata da parte delle autorità competenti. Il direttore sportivo della formazione campana ne ha parlato in maniera abbondante nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblù, sia sull'aspetto del proprio terreno di gioco, ma anche su quale potrebbe essere l'ago della bilancia di questa sfida.
5: La struttura purtroppo non è paragonabile a quella originale.

0: area del Taranto, siamo lontani anni luce, e quindi è chiaro di conseguenza anche che le disponibilità dal punto di vista dei posti a disposizione è molto ridotta. Il discorso è uguale per tutte le squadre che abbiamo già affrontato, anche l'Abbati Pagliese ieri. Appunto, la disponibilità era all'incirca di 150 posti per il settore ospiti, quindi un'ottantina di posti a sedere e per il resto comunque posti all'impiedi. Purtroppo, diciamo, queste cose non dipendono da noi, cooperiamo prettamente per quanto riguarda la sfera tecnica. Tutti gli elementi in premessa in questo momento sono a favore del Taranto. E ripeto, per tradizione calcistica, per investimenti fatti, per valori tecnici, per ambiente, per il supporto dei tifosi che si ritrova costantemente, e quindi è inutile prendersi in giro e girarci di tanto intorno. Però è chiaro che il calcio, sappiamo bene, è imprevedibile. A noi tocca fare delle partite, sì, cavalcando l'entusiasmo che ci ha contraddistinto per tutto il campionato, però con attenzione. Ripeto, siamo consapevoli della forza che in toto ci ritroveremo di fronte, ma visto che ci siamo arrivati a questo punto, vogliamo divertirci, vogliamo dimostrare a noi stessi se valiamo poi effettivamente tutte queste cose belle che abbiamo fatto. E quindi, prima che lanciare un messaggio all'esterno, dovremmo essere concentrati per mandare un messaggio a noi stessi, per dare un giudizio a noi, per poterci misurare con qualcosa di più grande.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. L'ultimo ostacolo per poter conquistare il successo nei playoff di Serie D, Girone H, terzo tentativo consecutivo. Dopo aver fallito i primi due, il Martina gioca la terza finale in 3 anni, questa volta contro la Paganese, squadra che l'aveva estromessa nella corsa al primo posto contro il Barletta. Infatti, la formazione campana fermò il Martina e da lì la formazione martinese non restò in contatto con quella ofantina che poi ha vinto il campionato. Il capitano dei biancazzurri è stato ospite durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu e così ha descritto il momento del team.
2: A mio parere, vabbè, escludendo il Barletta, la Paganese insieme a noi è la squadra che gioca il calcio migliore perché hanno un'idea ben precisa di gioco e ci hanno battuto entrambe le volte in campionato, quindi sarà una bellissima finale, secondo me.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio. Si è conclusa da poco più di un'ora l'affollatissima conferenza alla Camera di Commercio per fare il punto sui giochi del Mediterraneo. Vi hanno preso parte il ministro dello Sport, Andrea Aboli, il presidente della Regione, Antonio De Caro, il presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, sindaco, mancano 100 giorni alla fatidica data del 21 agosto, quando nello stadio Erasmo Iacovone, completamente rimesso a nuovo, sarà celebrata la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ci arriviamo con un po' di affanno, le difficoltà non sono mancate, però adesso sembra che siamo ormai in dirittura d'arrivo.
1: Siamo molto ottimisti che le cose andranno per il verso giusto. Certamente non siamo ancora sereni perché abbiamo ancora tanto da fare, ma soprattutto in questi 100 giorni dove la concentrazione richiesta è massima, dobbiamo fare tutto il necessario per evitare errori, sbavature, ecco, problemi che si possono ripercuotere su quella che è un'occasione di rilancio della nostra terra da tutti i punti di vista, a partire da quella dell'immagine. Quindi ricordo che i giochi nascono per un determinato motivo, per uno scopo, dove la nostra città, che è sempre stata considerata terra di sacrificio, non lo è più e soprattutto non lo dovrà più essere. E quindi una delle occasioni che il territorio può esprimere appunto per il tramite dei giochi del Mediterraneo, che possono mettere in luce le nostre bellezze, il nostro patrimonio anche umano, e soprattutto creare grazie allo sport quelle condizioni necessarie per una crescita migliore, una crescita diretta dal punto di vista sportivo, perché sappiamo che lo sport, oltre a generare benessere, crea attrattività, e quindi per tradurlo in turismo dello sport. E poi c'è un tema ancora più importante che lo leggo alla trasformazione che questo territorio ha avviato e che riguarda anche processi di natura culturale, sociale, e quindi lo sport, grazie al rispetto delle regole, dovrebbe darci un know-how legato alla legalità. In un
0: Ecco,
1: momento,
0: sindaco, a
1: diciamo, che
0: proposito di
1: ci ha
0: questo,
1: colpiti tutti quanti.
0: sindaco, a proposito di questo, oggi, non si è parlato soltanto di impianti, di organizzazione, di quanto tempo manca per chiudere i cantieri, eccetera, ma, personalmente ho particolarmente apprezzato i riferimenti che sono stati fatti da lei, ma dallo stesso ministro Abodi, anche alle questioni più strettamente sociali. Sono stati ricordati, i morti sul lavoro. È stato ricordato il povero Bakary che è stato vittima di un brutale omicidio in Piazza Fontana. Questo proprio a sottolineare come una manifestazione internazionale non può mai essere sganciata dalle questioni locali, dai disagi e dai problemi sociali che ci sono, in questo caso, nella nostra città.
1: Di Taranto non si dovrà più parlare male in giro, ma le nostre negatività le dobbiamo trasformare in una nuova narrazione, quindi parlare solo in termini positivi della nostra città. Abbiamo tutte le condizioni, tutte le caratteristiche per farlo, affinché ciò possa avvenire e soprattutto nel modo più veloce possibile. È necessario il coinvolgimento di tutti, della totalità della rete che forma una comunità, quindi ovviamente non faccio riferimento ai singoli cittadini, certamente anche, ma faccio riferimento al mondo della politica, al mondo delle istituzioni, al mondo delle famiglie, della scuola, alle strutture sanitarie. Ecco, insomma, tutto quanto possa migliorare un vivere civilmente, e quindi migliorando la qualità della vita che è caratterizzata da tanti tasselli che ciascuno di noi è dovuto apportare in termini di contributi.
0: Ecco, Sindaco, su questi aspetti si è soffermato, come dicevamo, anche il Ministro Abodi. Resta in linea perché ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato col Ministro.
2: Ministro, i Giochi del Mediterraneo è un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
3: Beh, è una città che si sta trasformando da un lato e dall'altro che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale oltre che ambientale. Ora non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che e purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo, ecco, dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
2: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
3: Saremo pronti, perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero e quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina, sappiamo quanto

0: per 3 anni abbiamo vissuto sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi e con le dovute proporzioni. Questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi saremo pronti per una cerimonia inaugurale meravigliosa.
1: Sindaco, ha detto il ministro, il 21 agosto saremo pronti con una cerimonia inaugurale meravigliosa. Cosa sappiamo di questa cerimonia inaugurale, se sappiamo già qualcosa?
2: Innanzitutto condivido l'ottimismo, lo spirito del signor ministro Abodi, che ringrazio per la vicinanza al nostro territorio. E sostanzialmente sarà una giornata memorabile per la nostra terra, per la nostra comunità, perché appunto sarà una di quelle giornate, una di quelle pietre miliari che contribuiranno a rappresentare il vero cambiamento. Sappiamo che il cambiamento non può avvenire in un giorno, ma con, diciamo, tutta una serie di passaggi, di percorsi che devono consentirci di poter raccontarci diversamente. Quindi quella sarà una giornata storica, la prima di una serie di giornate che dovranno necessariamente essere positive per la nostra città.
1: Ecco sindaco, tra i problemi che bisogna risolvere nell'ultimo miglio, in questi ultimi 100 giorni, quello dell'accoglienza degli atleti, perché c'è una prima nave da crociera che ospiterà circa 3.000-3.500 atleti, manca ancora la seconda nave. Sentiamo cosa ci ha risposto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
3: Risolto il problema delle navi da crociera.
4: Le navi di crociera ne abbiamo una da 3.500 posti, che è eccezionale, veramente una bella nave. Sono andati anche i nostri a verificare personalmente, a constatare il livello, perché era a Jeddah, e abbiamo quindi constatato personalmente. Adesso siamo in trattativa con altre situazioni, perché 3 gare sono andate deserte e abbiamo il dovere comunque di prendere un'altra nave, altrimenti non faremo il gioco. Stiamo lavorando in queste ore proprio per questo.
1: Sindaco, ora senza rivangare vecchie polemiche, tante polemiche che si sono affastellate in questi anni, forse se fossimo riusciti a partire un po' prima con la programmazione, forse non avremmo questo problema da risolvere al fotofinish, diciamo. Comunque mi sembra che ormai siamo sul punto di poter sorridere, almeno per quanto riguarda l'avvio della manifestazione, quindi la celebrazione delle gare che sono in programma.
2: Ma direttore, sorridevo perché condivido il suo spirito. Innanzitutto è impensabile non fare i giochi del Mediterraneo a Taranto, dove dopo gli investimenti fatti, dopo le aspettative che passano da questo importante evento. Non le nascondo che sono stato tra quelli che hanno chiesto un rinvio dei giochi, ma solo ed esclusivamente per avere più tempo a disposizione per fare le cose al meglio e soprattutto per organizzare meglio i cantieri, che stanno creando tanto disagio alla popolazione, diciamo, con i miei cittadini, i nostri cittadini. Mi scuso, ma serve correre, serve completarli, anche perché una volta completati avremo un'altra città da raccontare, da apprezzare e da godere.
1: Allora, stamattina era in conferenza.
2: Lo dicevo proprio perché non sì, mi piace fare polemica, ma preferisco utilizzare il tempo per produrre. Ecco.
1: Stamattina era in Camera di Commercio, ha partecipato alla conferenza ed è intervenuto ovviamente il Presidente della Regione Antonio De Caro. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni.
5: In un certo momento sembrava che i giochi si dovessero spostare di qualche mese, in realtà per fortuna oggi abbiamo questo ultimo miglio di questo percorso importante che ci porterà ad accendere i riflettori internazionali sulla città di Taranto, che spera non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha diritto a un futuro. Il futuro comincerà, credo, con i giochi del Mediterraneo, attraverso queste opere, queste realizzazioni impiantistiche che lasceranno comunque un'eredità a questa città, soprattutto alle nuove generazioni. È anche un modo per farci conoscere dal resto del mondo e credo che sia la location ideale per storia, per cultura, per identificare

0: città di valori e anche per la posizione geografica. Questa città rappresenta un ponte di dialogo, un ponte di pace, a cominciare dai bacini dal bacino del Mediterraneo e dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
1: Sindaco, un'eredità importante che ci lasceranno questi giochi sono proprio gli impianti. E però si pone il problema, si porrà il problema dopo il 3 settembre, chi gestirà questi impianti? Saremo in grado di valorizzarli al meglio?
2: Anche qui, direttore, dobbiamo, non abbiamo alternative. È in corso la modifica del regolamento sulla gestione degli impianti comunali, che rivolge una particolare attenzione all'uso degli stessi a favore delle attività, diciamo, delle attività praticate dalle associazioni sportive, dalle società più grandi che si occupano di sport. Ha ragione lei, è la vera eredità e non possiamo certamente bucare. Stanno arrivando una serie di proposte per la gestione degli stessi, gli uffici stanno lavorando per stare nei tempi, perché il nostro obiettivo è quello di poter mettere a disposizione della cittadinanza gli impianti già dal 4 di settembre. Chiaramente ci sono le procedure previste dalla norma che vanno rispettate, ma noi siamo anche qui molto ottimisti di poterli affidare tutti quanti. C'è una riflessione più puntuale da fare per il salone, lo stadio del nuoto, che è un impianto importante, credo unico nel suo genere, con due piscine meravigliose, una coperta, l'altra scoperta, che si affacciano sul nostro Mar Grande e che si potrà prestare anche a organizzazione di eventi. È evidente che parliamo di impianti di una certa rilevanza, che possiamo immaginare di poterli affidare soltanto a realtà solide, a realtà che abbiano un know-how tale da poterli gestire nel migliore dei modi. Siamo al lavoro.
1: Ecco, sindaco, un'ultima domanda, poi la lascio ai suoi impegni, la lasciamo ai suoi impegni. I collegamenti con Taranto, da Taranto per Taranto. Lei è intervenuto proprio stamattina sul piano nazionale aeroportuale e ha espresso un suo pensiero sull'aeroporto di Grottaglie, in particolare come destinazione cargo.
2: Ma guardi, sinceramente mi aspettavo un po' di più, però mi creda, non è il momento delle polemiche. Certamente l'aeroporto di Grottaglie si presta a una molteplicità di usi. Sicuramente quella è un'economia, ma può essere utilizzata anche per altri tipi di voli, evidentemente faccio riferimento ai voli civili. E la struttura è pronta, ora c'è la necessità di far crescere determinate economie e allo stesso tempo di agganciarle a quel sistema di trasporti. Diciamo che le cose sono collegate, l'una cresce insieme all'altra. Siccome stiamo lavorando sullo sviluppo di altre economie, immaginiamo che presto potremo interloquire con delle compagnie che vorranno volare utilizzando l'aeroporto di Grottaglie. È un lavoro importante da fare, certamente. Puntiamo anche a migliorare i collegamenti tra la città capoluogo e gli aeroporti di Brindisi e di Bari, perché immaginiamo che l'aeroporto di Grottaglie possa essere incluso in un sistema regionale e nazionale più ampio. È un discorso complesso che merita approfondimenti. Io lo collegherei anche all'alta velocità dei treni, che non favoriranno l'uso dell'aereo per piccole tratte, ma certamente possiamo fare riflessioni su quelli che sono i collegamenti anche verso altri continenti. Ripeto, il tempo richiesto sarebbe certamente un po' più ampio del collegamento. Noi stiamo lavorando anche lì. L'aeroporto di Grottaglie può certamente aprirsi a una molteplicità di usi. Il nostro impegno è sviluppare e far sviluppare quelle economie, tipo il turismo o altre economie che possono riguardare l'indotto della nostra terra, di alcune attività della nostra terra, affinché ci possa essere una maggior domanda.
1: Grazie, grazie sindaco per questo collegamento.

0: Grazie a lei, direttore, e saluto tutti coloro che ci hanno seguito.
1: Grazie, grazie al sindaco Piero Bitetti. Bene, siamo in conclusione. Vi ricordo alle 19 l'appuntamento con Rosso di sera. Parleremo ancora dei giochi del Mediterraneo, ma torneremo a parlare anche di aeroporto, perché ci sono posizioni differenti rispetto al piano nazionale che è stato prospettato, posizioni differenti qui a Taranto. Bene, è tutto. Prima di salutarci, vi ricordo dove poter inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it, oppure potete scriverci sul numero di WhatsApp 339 680 6868. Bene, è tutto. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle 19 con Rosso di sera.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: 3, 2, 1, action!
3: Rosa Lazar. O Lazar.
4: Lazar.
5: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
6: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
7: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
6: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
7: Io non dico più niente, tu sei geloso.
8: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
6: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
5: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
7: Ma chi è quella?
6: È una mia paziente.
7: Perché ci guarda così?
8: Piccola città, bastardo posto.
6: Questa sei tu?
3: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
5: Possibile che a te non te ne prendi un cazzo di capire che cosa è successo?
7: Ti fece paura?
6: No.
7: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno? C'è nessuno qui?
1: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
2: Non sto dicendo che non ti credo.
1: Ok, tornerò con delle prove.
3: Bene, stai filmando?
4: Sì.
3: Seguitemi.
5: Clark, che posto è?
3: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio.
7: Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
1: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
9: Clark, mi senti?
2: Non capisco. Che cos'è?
8: Ehi!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamento della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Questa sera ci occuperemo nella prima parte dei giochi del Mediterraneo, perché oggi mancano 100 giorni alla fatidica data del 21 agosto, quando si svolgerà la cerimonia di apertura dei giochi di Taranto. Nella seconda parte avremo invece uno spazio sull'aeroporto di Grottaglie e sulle differenti visioni che sono affiorate rispetto alla destinazione dello scalo Arlotta, dell'aeroporto Arlotta. Poi in chiusura di trasmissione ci collegheremo con il presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti, faremo un breve punto sulla situazione del porto in vista del TEF, il Taranto Eco Forum, al quale appunto parteciperà anche l'autorità di sistema portuale. Ma come dicevamo, mancano 100 giorni ai giochi del Mediterraneo e stamattina c'è stata una affollatissima conferenza con la partecipazione del ministro dello sport Andrea Abodi, del presidente della regione Antonio De Caro, del sindaco Piero Bitetti e del presidente del comitato organizzatore nonché commissario straordinario per le opere dei giochi Massimo Ferrarese, che è collegato con noi. Buonasera presidente.
6: Buonasera a voi e ai telespettatori.
5: Presidente, allora, forse un paio d'anni fa non avremmo sperato che si arrivasse ad una giornata come quella di oggi, in cui abbiamo celebrato il countdown dei 100 giorni.
6: Beh, sicuramente è stato un percorso molto difficile. Due anni fa eravamo all'inizio delle progettazioni, stavamo, diciamo, a buon punto con le progettazioni, e poi a fine maggio, i primi di giugno del 2024 abbiamo iniziato con le gare, però di problemi ne abbiamo avuti tanti. Abbiamo avuto il problema che io ho ereditato, purtroppo, quando non ci sono progetti e quando i lavori non sono partiti abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e iniziare a realizzare velocemente tutto quello che purtroppo non era stato fatto prima, e quindi progettazioni, poi bandi di gara e poi affidamento dei lavori, inizio dei lavori. Immaginate i lavori più importanti, quelli di Stadio Iacovone, piscina, Pala Ricciardi, eccetera, sono partiti a marzo dello scorso anno. Oggi, a 14 mesi da quel momento, ci ritroviamo in impianti che volgono al termine, e se non avessimo avuto 50 giorni di pioggia negli ultimi 5 mesi, immaginate, e vedo che vuol continuare perché non ci sta, non ci lascia tregua, e noi sicuramente avremmo, non dico terminato, ma sicuramente avremmo, le imprese avrebbero terminato tutti i lavori come da programma a metà giugno e fine.
5: Vogliamo ricordare, presidente, lei stamattina ha fatto il punto sul termine previsto per l'ultimazione dei cantieri, insomma, almeno per gli impianti più rilevanti. Lo stadio Iacovone quando sarà ultimato?
6: Lo stadio Iacovone è previsto con una proroga che abbiamo dato, che non è soltanto una proroga legata a tutto quello che è accaduto sotto l'aspetto della pioggia, eccetera, ma anche perché abbiamo dato dei lavori in più all'impresa da realizzare per diversi milioni di euro. E quindi automaticamente non si può dire, il termine era 20.

0: 20 giugno deve rimanere nonostante tutto quello che è accaduto, e quindi abbiamo dato una proroga e abbiamo concordato 20 luglio con l'impresa Seli che sta realizzando lo stadio. E io diciamo ogni giorno i miei tecnici, quelli della struttura commissariale, controllano quello che si fa per lo stadio. Anche domani mattina ci saranno due tecnici per un incontro con l'impresa e con gli ingegneri dell'impresa, perché non si può minimamente mollare, dobbiamo insieme lavorare. Stiamo parlando non soltanto dello stadio per realizzare, per giocare, disputare le partite, ma stiamo parlando dello stadio in cui ci sarà la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo.
1: Ecco, Presidente, abbiamo qualche informazione sulla cerimonia d'apertura?
0: Beh, c'è una società, una importante società, direi a livello internazionale, che ha vinto la gara. Io ho conosciuto il vertice di questa società e stanno già lavorando, quindi quel giorno sarà sicuramente un giorno importante, non per Taranto, ma io direi non soltanto per il Sud, ma per l'Italia. Stiamo lavorando anche con Rai, stiamo cercando di trovare delle intese, e quindi sarà una giornata importante dove ci saranno spettacoli, ci sarà sicuramente la sfilata di tutti migliaia, di tutte le migliaia, di la partecipazione di tutti gli atleti, poi artisti, poi spettacoli, poi sicuramente cantanti. Sarà una bella giornata che aprirà i Giochi del Mediterraneo.
1: Torniamo agli impianti, la piscina, lo stadio del nuoto, che forse è l'impianto più complesso, forse, giusto?
0: Sì, è l'impianto più complesso, ma fortunatamente lì non c'è bisogno di andare, perché io dalla mia finestra vedo la realizzazione della piscina e quindi li controllo ogni giorno. A volte l'ho fatto anche con un drone per andare a vedere esattamente quello che facevano quando hanno iniziato a mettere a chiudere la copertura.
1: Ecco, io intanto chiedo scusa, Presidente, chiederei al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare, mentre parliamo con il Presidente, le immagini degli impianti, il video che avete realizzato e avete mostrato questa mattina, Presidente. Man mano che parliamo, vediamo,
0: diciamo,
1: lo stato degli impianti.
0: Visto che stanno alla fine.
1: Quindi, Presidente, dicevamo la piscina.
0: Sì. Dicevamo la piscina, voi sapete perfettamente, e lei, perché io ricordo che dal primo momento ha seguito i Giochi del Mediterraneo, lei sa perfettamente che poiché non c'era più tempo e si pensava, i progettisti mi dicevano che non c'era la possibilità di, dopo la progettazione e le verifiche e le gare, di realizzare le piscine con la copertura, io mi recai a Roma, alla Federazione Italiana Nuoto, per farmi autorizzare a disputare le gare con le due piscine scoperte, e fui anche autorizzato a far questo. Poi abbiamo iniziato, avrei dovuto fare due step, il primo step con le piscine scoperte e poi dopo i giochi avremmo chiuso le piscine, invece no. Se voi vedete quello che è il cantiere oggi, il cantiere è già la piscina coperta, stanno realizzando gli impianti di climatizzazione, tutti gli impianti elettrici e di tutto quello che serve per le due piscine, e praticamente credo, chiaramente i numeri che io do, non do i numeri nel senso che le date che do sono date che ci danno e che ci comunicano le imprese, e in questo caso praticamente la piscina d'Aiala, Torre d'Aiala, dovrebbe essere consegnata entro il 15 luglio, e quindi fra praticamente due mesi.
1: È quindi un'azienda... tutti gli impianti saranno ultimati tra giugno e luglio, giusto?
0: Sì, vedo che scorrono immagini col Pala Ricciardi, per esempio il Pala Ricciardi dovrebbe essere consegnato, sempre l'impresa dice 10 luglio, chiaramente noi le controlliamo quotidianamente, però dovrebbe essere consegnato il 10 luglio il Pala Ricciardi che voi state vedendo in questo momento, che anche lì è stato fatto veramente un grandissimo lavoro, e quindi ringrazio l'impresa perché ha accelerato, ha lavorato anche il sabato e la domenica.
1: Ecco, ecco l'immagine delle piscine, Presidente.
0: Ecco le piscine, quindi vedete la piscina, ecco, quello non è un rendering, ma è una piscina, nel senso che no, non ho nulla contro il rendering.
1: No, no, anch'io, ma negli anni scorsi a Taranto siamo stati bombardati di rendering, Presidente, quindi vedere delle strutture fisiche non può che farci piacere.
0: No, no, diciamo che la struttura fisica per bellezza è andato oltre il rendering, così come quello che stiamo facendo per quanto riguarda lo stadio.
1: Ecco, vediamo adesso lo stadio, infatti.
0: Lo stadio dove siamo arrivati a 60 milioni di euro, voi sapete che quando ho ereditato il master plan, quello che avrei potuto spendere per lo stadio era 18 milioni di euro, che non avremmo con quei fondi nemmeno fatto l'anello inferiore. E invece poi come governo, dal governo abbiamo ottenuto i fondi in più per lo stadio e quindi noi li abbiamo portati a 60 milioni e abbiamo utilizzato l'anello superiore, perché lo feci vedere dai tecnici, loro mi assicurarono che l'anello era perfetto e quindi da imprenditori, in questo caso, che non si buttano i soldi, noi abbiamo ottenuto quell'anello e abbiamo risparmiato 20 milioni. C'era chi mi diceva, ma forse che sarebbe stato il caso di buttarlo a terra per ricostruirlo. No, questi sprechi di tanti milioni non si fanno. E oggi abbiamo con 60 milioni abbiamo realizzato uno stadio che, diciamo, sul mercato oggi, con progetti che vedo identici, più o meno simili al nostro, sono stadi che costruiti interamente costano non meno di 130-150 milioni. Avremo un grande stadio, non so se ci sarà l'ultima lampadina, non so se ci sarà l'ultima asfalto intorno il giorno dei giochi, io spero di sì, sono convinto di sì, però consentitemi, dopo che abbiamo fatto tanti salti mortali per arrivarci, o il 21 o il 22 o il 25 di agosto, noi Taranto avrà comunque il suo stadio, avrà le sue piscine, avrà il suo grande impianto polifunzionale, il Palaricciardi, avrà il centro nautico, avrà la ristrutturazione di tutti gli impianti, avrà quello che nessuno ha mai avuto in Italia. E consentitemi di dire, con dei costi ottimi, perché abbiamo risparmiato ovunque, noi abbiamo avuto una dotazione di 275 milioni e abbiamo risparmiato più di 15 milioni, 15 milioni con i ribassi. E abbiamo con i ribassi utilizzato i ribassi per compensare gli aumenti del costo dei materiali, che era esattamente di 15 milioni. Non abbiamo chiesto un euro in più al governo. E poi abbiamo risparmiato come struttura commissariale, gestendo in un certo modo, con la massima trasparenza, gestendo, diciamo, da buon padre di famiglia, abbiamo risparmiato 3 milioni e mezzo e questi li abbiamo utilizzati, molti di questi soprattutto per lo stadio, quindi i maxi schermi, asfalti in più, quello che stiamo realizzando, un parcheggio in più che non era previsto nel primo progetto.
1: Presidente, sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni il ministro Abodi questa mattina.
2: Ministro, prego. I giochi del Mediterraneo è un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
3: Beh, è una città che si sta trasformando da un lato e dall'altro che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale oltre che ambientale. Ora non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che e purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi, mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo, che dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
2: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
3: Saremo pronti, perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero e quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina, sappiamo quanto per 3 anni abbiamo vissuto sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi e con le dovute proporzioni questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi

0: Però noi crediamo in questa manifestazione per aiutare, insomma, la città anche psicologicamente a superare, ad uscire dal tunnel nel quale da troppi anni siamo rinchiusi. E concorda su questo? Cioè i giochi possono servire, possono avere questa funzione sociale anche?
1: Sì, sicuramente sì. Taranto deve cambiare anche nell'approccio. Io ho visto quello che è accaduto, Taranto, molti cittadini di Taranto non credono in se stessi, non credono nella città, non credono nel futuro.
0: Abbiamo perso il collegamento con il presidente Ferrarese, proviamo a ristabilirlo. Quindi dicevamo, abbiamo visto con il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, abbiamo visto gli impianti in fase ormai di ultimazione. Il presidente stamattina, e lo ha ribadito oggi, ha confermato che i lavori di tutti gli impianti saranno ultimati fra giugno e luglio e quindi in tempo per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, che è il 21 agosto. Dovremmo aver ripristinato il collegamento col presidente Ferrarese? Sì, presidente, prego.
1: Sì, dicevo che Taranto deve credere in se stessa, i cittadini devono credere al futuro di questa città meravigliosa, e io ho visto quello che è accaduto, io ho visto quanto hanno contestato questa voglia di realizzare, perché molti cittadini, tantissimi, non credevano alla possibilità di realizzare quello che abbiamo fatto. Oggi chiaramente è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo facendo, sia come struttura commissariale che come organizzazione dei giochi. Quindi vuol dire che se ci impegniamo, ci diamo da fare, collaboriamo tutti insieme, si può riuscire a raggiungere gli obiettivi. Invece ho visto spesso tante polemiche, credetemi, polemiche a volte stupide, a volte ho visto anche su mezzi di informazione dichiarazioni di politici o istituzioni che per creare dei problemi l'hanno creato alla città, perché quando si dice a livello nazionale e che poi va anche a livello internazionale che molto probabilmente l'evento non si fa più, anzi in alcune situazioni non hanno detto molto probabilmente, sicuramente non si farà l'evento, potete immaginare quanto danno hanno creato quei personaggi e chi l'ha fatto, non voglio dire chi perché non voglio farle io le polemiche, a un'organizzazione che tra l'altro è impegnata a trovare sponsor per poter fare i giochi nel miglior modo possibile.
0: Ecco, lei lo diceva questa mattina, di fronte ad all'incertezza dell'evento anche gli sponsor vengono meno.
1: Automaticamente sì, ed è accaduto. Allora stiamo correndo per trovare, per far capire prima di tutto che i giochi si faranno e poi per chiaramente trovare il massimo soprattutto di sponsor di alto livello che possano contribuire a fare una bella manifestazione. Però per mesi questa cosa ci ha bloccato e ha creato problemi. E poi abbiamo avuto i problemi delle navi, abbiamo avuto i problemi col Comitato Internazionale, con il quale oggi c'è un rapporto ottimo. E poi non sono chiaramente mancati problemi. Quello che io ho detto al Comitato Internazionale, vedete, lo ripeto perché lo penso, nella prossima occasione, quando dopo massimo 2 anni che affidate i giochi, la città a cui li affidate non inizia, toglieteli, perché noi stiamo facendo una maratona, stiamo cercando di fare veramente azioni incredibili e che non si possono fare in 2 anni. Quello che sta accadendo a Taranto non è mai accaduto in Italia. Noi stiamo facendo quello che si sarebbe dovuto fare in 7 anni e stiamo tentando di farlo in 2. Però potete immaginare in 2 anni, dalle progettazioni a tutti i lavori e tutto quello che stiamo facendo con l'organizzazione, come si fa, in quanto tempo si fa, non si dorme la notte. Non è normale, questo si sarebbe dovuto realizzare in 7 anni, quello era previsto, non 2. E quindi noi continueremo a lavorare fino all'ultimo giorno, cercherò di dare una mano anche dopo i giochi per la Legacy, perché è giusto, perché non voglio vedere morire gli impianti che abbiamo costruito.
0: Ecco un attimo, ne parliamo dopo di questo, Presidente. Sentiamo cosa ha detto invece il Presidente della Regione Antonio De Caro stamattina.
2: In un certo momento sembrava che i giochi si dovessero spostare di qualche mese.

0: realtà per fortuna oggi abbiamo questo ultimo miglio di questo percorso importante che ci porterà ad accendere i riflettori internazionali sulla città di Taranto, che spera non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha diritto a un futuro. Il futuro comincerà, credo, con i giochi del Mediterraneo, attraverso queste opere, queste realizzazioni impiantistiche che lasceranno comunque un'eredità a questa città, soprattutto alle nuove generazioni. È anche un modo per farci conoscere dal resto del mondo, e credo che sia la location ideale per storia, per cultura, per identità di valori e anche per la posizione geografica. Questa città rappresenta un ponte di dialogo, un ponte di pace, a cominciare dai bacini dal bacino del Mediterraneo e dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
1: Presidente, allora pensiamo già al dopo, a quello che sarà dal 4 settembre in poi. Avremo una città con degli impianti gioiello, e forse la città del mezzogiorno con la più ricca dotazione di impianti sportivi e di impianti di alto livello. Ma chi dovrà gestire poi questo patrimonio importante, così importante?
2: No, non è soltanto nel mezzogiorno, nel senso che nel mezzogiorno sicuramente non ce li ha nessuno, tutti, tranne Napoli, ma a livello nazionale tantissime città non hanno la dotazione di impiantistica sportiva che avrà questa città dopo i giochi, e quindi è un patrimonio che questa città deve tutelare, deve preservare, e soprattutto non possono diventare cattedrali nel deserto. Io l'ho detto e continuo a sostenere che tutti insieme dobbiamo collaborare anche dopo i giochi. Io lo farò da imprenditore, lo farò da fondatore della fondazione del Mediterraneo, dove appunto, proprio perché pensavo al futuro, ho costituito quella fondazione per cercare di dare una mano anche dopo, non a gestire nulla, a dare dei consigli. Lo stiamo facendo anche dando consulenze, attraverso consulenze che abbiamo affidato a gente esperta, per farci consigliare nel miglior modo per come si possano gestire questi impianti dopo i giochi. Quindi dobbiamo mettercela tutta e soprattutto essere uniti.
1: A Taranto non è semplicissimo essere uniti, Presidente.
2: Ma l'ho visto, ma non è un mio problema, nel senso che ho visto, però avete anche voi notato che io sono andato avanti senza perdere tempo e senza mettermi a fare, a rispondere nemmeno a polemiche stupide, alle quali credo che si risponde normalmente con i fatti, e noi abbiamo risposto fino ad oggi con i fatti. Tutto quello che ci eravamo impegnati a fare lo stiamo facendo. Vi ripeto, se noi non avessimo avuto tutti quei problemi che abbiamo avuto, avremmo finito in tempo sicuramente a giugno le opere più importanti. Siamo andati al 15-20 luglio, un po' per quello che è accaduto, un po' perché abbiamo dato e affidato dei lavori in più, però ce la faremo e sicuramente insieme porteremo avanti e godremo di quello che l'evento più importante sia stato mai realizzato nel sud Italia.
1: Presidente, so che lei ha fretta e altri impegni e lo comprendiamo benissimo, però altre due cose prima di chiudere. Le navi da crociera è l'ultimo forse grosso problema rimasto da risolvere. Come siamo messi sotto questo aspetto?
2: Voi sapete che abbiamo iniziato con le navi da crociera a febbraio del 2025, c'è stata una manifestazione di interesse da parte di una grande compagnia che fece una proposta, poi la stessa compagnia non ha partecipato alla gara, chiaramente hanno iniziato a prendere altri impegni e molto probabilmente non era conveniente partecipare alle nostre gare, quantomeno, voglio dire, il mercato comanda il mercato, quindi il prezzo non era conveniente. poi ne abbiamo fatto altre due. Alla fine una compagnia maltese ha accettato e ha partecipato per la nave più grande, quella da 3.500 passeggeri, dove forse si potrà arrivare anche a 4.000, stiamo vedendo questo, e per la seconda nave, quella più piccola, non ha partecipato nessuno, né la prima, né la seconda, né la terza gara.
1: E quindi come si fa?
2: Dobbiamo trovare... si fa, dobbiamo trovare una soluzione, anche qui rimboccandoci le maniche ulteriormente, fra un po' non ne rimangono più, per trovare una soluzione immediata, e la stiamo cercando in queste ore.
1: L'ipotesi di dirottare gli atleti nelle località, nelle altre località che ospiteranno...
2: Quello non vogliamo farlo, quella è veramente l'ultima spiaggia, chiaramente l'abbiamo pensata, ma stiamo tentando soluzioni diverse, più veloci, che ci possano dare la possibilità di avere la seconda nave. È inutile dire, diremo quando avremo chiuso quello che stiamo facendo.
1: L'ultima cosa e poi la lasciamo, Presidente. Sempre a proposito dell'ospitalità, molte volte è tornata la polemica sul cosiddetto villaggio che avrebbe dovuto ospitare gli atleti. Si poteva costruire questo villaggio? Si poteva realizzare?
2: Mi consentite di dirmi una polemica stupida, non si offenda nessuno. Un villaggio, per poterlo realizzare, bisognava prima inserirlo in un master plan, e insieme al master plan, quando si fa un master plan, bisogna trovare la copertura del villaggio. E allora in villaggio per 5.000 atleti costa dai 200 ai 220 milioni. Noi abbiamo pagato, con quello abbiamo fatto quasi giochi. Chi avrebbe, a quel punto sicuramente, se avessero inserito all'epoca 220 milioni in più, oppure non è che qualcuno mi può venire a dire che avremmo dovuto fare con 220 milioni il villaggio senza fare le opere, quindi non avremmo fatto i giochi. E comunque non soltanto metterlo nel master plan, ma trovare immediatamente la copertura. Io ho ereditato un master plan di 150 milioni che non bastava per fare i giochi, poi ne abbiamo trovati altri 125, il governo li ha messi a disposizione, e altri 100 milioni per l'organizzazione. Quindi stiamo parlando praticamente di circa 325 milioni che servivano per realizzare le opere e organizzare i giochi. Non state parlando di altri 2 milioni, state parlando di 200-220 milioni, più bisogna aggiungere anche il vitto, e quindi potete immaginare a quanto saremmo andati per realizzare qualcosa che forse sarebbe morta, tra l'altro, anche subito dopo. Comunque, lasciamo stare quello che sarebbe accaduto dopo. Il problema è che non c'era né un master plan né 220 milioni. Io sono arrivato, nessuno ha mai pensato a questo. Non riesco a capire perché poi io in 2 anni avrei dovuto trovare altri 220 milioni e avrei dovuto realizzare queste opere in così poco tempo, di cui nessuno mi ha dato né fondi né idea né, diciamo, né master plan. Allora, è inutile fare polemiche sul nulla. Noi quello che potevamo fare è utilizzare delle navi, perché il Comitato Internazionale, voglio chiarirlo, da sempre ha detto e ha scritto: gli atleti devono stare tutti in un villaggio o a terra o in mare, che vuol dire le navi, a Taranto. Non ci è stato detto possono stare a 15, a 20 o a 35 o a 40 chilometri. Ce l'hanno vietato, quindi anche quando qualcuno dice ma ci sono villaggi a 35 a 40 chilometri dove potevamo ospitare gli atleti, non è vero. Poi vi faccio vedere tranquillamente l'accordo e il contratto che c'è con il Comitato Internazionale, che obbliga di tenere gli atleti a Taranto. Quindi l'unica possibilità che io avevo, che noi avevamo, era quella di ospitare gli atleti nelle navi.
1: Ecco, conferma che le navi saranno ancorate alla base di Chiapparo, alla base navale di Chiapparo?
2: Sì, noi abbiamo fatto un accordo con la Marina e loro ci danno la possibilità di attraccare le navi.
1: Nonostante la crisi internazionale, voglio dire, quella è una base militare.
2: E lì ci sono sicuramente altri problemi. Io spero che finisca, non soltanto per i giochi, ma per quello che accade nel mondo. Le guerre non servono a nulla e quindi io spero che termini tutto. Stavo dicendo però l'ultima cosa, sì, per quanto riguarda il villaggio. Noi abbiamo avuto l'esperienza di quello che è accaduto quando si fanno questi numeri, basta vedere chi l'ha fatto già. A Milano Cortina sono stati spesi 140 milioni per 8-900 atleti a Milano, e poi ho qualcosa in più di 1000, e poi per gli altri sono stati spesi 40 milioni, 80, 40 milioni per un altro impianto, e 40, 80 milioni per Cortina, per delle casette prefabbricate che poi sono state smontate. Immaginate se io avessi speso 80 milioni a Taranto per, e non ce l'avremmo fatta, perché 80 milioni li hanno spese per 1200-1300 atleti, e noi se avessimo speso per le casette prefabbricate, che ne so, 150 milioni. Allora, noi sicuramente arriveremo forse a 25-30 milioni, vediamo quello che accadrà per le navi, ma è quello che avremmo speso per grandi, per tenere, per ospitare gli atleti in alberghi importanti. Chiaramente noi dobbiamo utilizzare strutture di livello, più il vitto, e quindi potete immaginare quanto avremmo speso. Invece di tenere gli alberghi abbiamo utilizzato le navi. Non avremmo potuto spendere, come hanno fatto a Milano Cortina, nulla da dire su quello che hanno fatto, ma hanno speso più di 200 milioni per gli atleti. Sicuramente qualcuno mi dirà il villaggio di Milano sarà utilizzato in futuro per gli studenti, però immaginate un villaggio realizzato a Taranto per 220 milioni da utilizzare per 5.000 domani studenti. E quanto sarebbe costato, ve lo dico io, più di 200 milioni, e quanto sarebbe costato a mantenerlo, a manutenerlo e a gestirlo, e ci sono 5.000 studenti? Ecco, io vi dico quello che sarebbe accaduto se avessero prima di me deciso di investire sul villaggio, ma non l'ha deciso nessuno, nessuno ha dato i fondi. Io sono il commissario straordinario a cui è stato detto: questi sono i fondi, devi realizzare con questi fondi i giochi del Mediterraneo.
1: E ci stiamo riuscendo. Adesso dobbiamo semplicemente correre verso il 21 agosto. Grazie Presidente Ferrarese. Avevamo promesso al Presidente che l'avremmo trattenuto per non più di un quarto d'ora, invece sono quasi 40 minuti che stiamo andando in onda. Grazie per la sua disponibilità,
2: grazie
1: Presidente.
2: Grazie a voi.
1: E a presto.
2: Grazie a voi. Ai telespettatori, grazie a voi.
1: Grazie Presidente Ferrarese. Bene, prendiamoci qualche minuto di pausa. Linea alla regia, Gisberto Nicoletti, tra qualche minuto di nuovo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella prima parte ci siamo occupati interamente dei giochi del Mediterraneo, è stato nostro ospite il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. Ma adesso cambiamo argomento e parliamo dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, perché è stato presentato il piano nazionale degli aeroporti e a Taranto sono emerse posizioni un po' differenti, giudizi differenti. Il sindaco ha espresso un parere sostanzialmente favorevole al piano, mentre il piano viene assolutamente bocciato, ad esempio, dal consigliere regionale Cosimo Boraccino, che è collegato con noi. Buonasera, consigliere.
7: Buonasera.
6: Allora, perché non le piace questo piano?
7: Ah, non è che non piace a me, secondo me non piace ai tarantini perché di fatto relega l'aeroporto di Grottaglie soltanto come aeroporto cargo. E questa cosa è una cosa abbastanza strana perché in pochi posti ci sono aeroporti con una pista come quella nostra, con un terminal passeggeri che ricordo a tutti in queste settimane sarà completato e quindi sarà anche inaugurato, che è costato 9 milioni di euro dalle casse della Regione Puglia e quindi dei cittadini pugliesi e tarantini, e questo aeroporto viene invece solo ed esclusivamente destinato come aeroporto per voli cargo ed in futuro per lo spazioporto, che è una cosa importante, ma voglio ricordare che per lo spazioporto la Regione Puglia ha destinato durante il governo Emiliano, quindi un anno e mezzo fa, due anni fa, con i fondi, con l'accordo con l'FSC, con il governo Meloni, 50 milioni di euro per fare la stazione per lo spazioporto in un'altra parte del aeroportuale. Quindi magari si è anche un po' confuso la situazione perché sono due cose completamente diverse. Lo spazioporto, che è una cosa che sarà da lì a venire, è una cosa, ripeto, importante, ma che non ha nulla a che vedere con i voli di linea passeggeri, che invece noi auspichiamo che possano attivarsi, perché Taranto ha un aeroporto già funzionante dove sono stati investiti molte decine di milioni di euro in questi anni dalla Regione Puglia per il rifacimento della via di rullaggio, per l'ampliamento per due volte e mezzo del piazzale di sosta delle aeromobili, per il rifacimento completo degli hangar, per la creazione di una bretella di collegamento dalla strada statale Brindisi-Taranto direttamente all'aeroporto ed infine 9 milioni di euro per il rifacimento del terminal passeggeri che io stesso finanziai come assessore allo sviluppo economico nel 2019 da parte la Regione Puglia. Quindi non capiamo questo accanimento anche da parte del governo nazionale nella stesura del piano nazionale dell'aeroporto.
6: Ma questa consigliere, questa divergenza di
7: scusa, già il sottosegretario Rixi, già il sottosegretario di Stato Rixi, un po' di tempo fa venne a Taranto.

0: appunto, diciamo, tranciando tutte le aspettative legittime dei cittadini tarantini per quanto riguarda la volontà dell'attivazione dei voli di linea passeggeri dall'aeroporto di Cortina.
1: Consigliere, questa divergenza di opinioni col sindaco è il sintomo di qualcosa di più profondo tra il Partito Democratico e l'area politica a cui fa riferimento il sindaco?
0: No, assolutamente no. Con il sindaco Bitetti c'è un rapporto eccezionale dal punto di vista politico da parte del Partito Democratico che in tutte le circostanze, anche quando c'è stata qualche piccola divergenza di carattere amministrativo, ha sempre fatto salvo il pieno e convinto sostegno al sindaco. Poi personalmente io con Piero storicamente ho sempre avuto e continuo a mantenere un ottimo rapporto di amicizia che esula anche dall'aspetto politico, quindi diciamo in questo caso abbiamo diciamo due visioni differenti, ma io penso che se lei interrogasse il sindaco e chiedesse al sindaco se eventualmente lui era d'accordo o meno sulla volontà dell'attivazione dei voli di linea passeggeri, io penso che il sindaco non può che essere d'accordo, anche perché c'è stata una mozione sottoscritta e votata all'unanimità alcuni mesi fa dal Consiglio
1: Sì,
0: Comunale
1: lui, il sindaco
0: che
1: ha
0: si
1: parlato di
0: esprimeva a
1: aeroporto
0: favore.
1: multifunzionale, insomma, che può essere
0: Eh sì, e
1: adibito.
0: quindi multifunzionale, bravissimo, multifunzionale significa che oltre al cargo è possibile anche l'attivazione dei voli di linea passeggeri. Quindi, insomma, non andrei alla ricerca di eventuali divergenze con il sindaco. Con il sindaco ci sono soltanto affinità, non ci sono divergenze.
1: Grazie, grazie consigliere Borracino.
0: Un caro saluto, un caro saluto.
1: Grazie, avremo modo di risentirci ancora. Ringraziamo il consigliere Cosimo Borracino per questo intervento. Adesso torniamo a parlare un attimo della tragica vicenda di Sacco Bakary, ucciso, come sappiamo, sabato mattina in piazza Fontana. C'è stata la veglia di preghiera ieri sera e sono stati deposti anche dei fiori lì in Piazza Fontana sul luogo dell'omicidio. Direi a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio sulla veglia, il servizio di Valentina Castellaneta.
2: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Bakary, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
3: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase, diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete e sono usciti fuori dei capolavori.
2: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Bakary, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele, ieri sera, ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede, per Sacco e per tutti.

0: Abbiamo visto il coinvolgimento degli alunni delle scuole della Città Vecchia, ma proprio stamattina al Fusco, al Teatro Fusco, c'è stato un incontro importante sulla legalità, un incontro organizzato dalla Polizia di Stato e che ha visto la partecipazione degli studenti. Bene, ovviamente la manifestazione era programmata già da tempo, ma è capitata proprio in un momento, direi, opportuno, perché parlare in queste situazioni, parlare di legalità ai ragazzi non può che essere decisamente positivo. Vediamo quindi il servizio di Federica Pompamea su ciò che è stato realizzato stamattina al Fusco, l'incontro tra polizia e studenti.
1: Grazie.
2: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakari, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante per corsi di legalità. Promosso dalla Polizia di Stato, è nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia.
3: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
2: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma Kahoot, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
4: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, come dire, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
2: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo, un'occasione che per il sindaco di Taranto Piero Bitetti diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
5: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale, indispensabile mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
0: Bene, ricordo che domani ci sarà anche un presidio in Piazza Fontana per ricordare Bakary. Ma adesso ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione e parliamo del TEF, il Taranto Eco Forum, l'evento che si terrà a Taranto il 21 e il 22 maggio. Evento per parlare di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Tra gli enti che parteciperanno al TEF c'è l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e abbiamo in collegamento telefonico proprio il presidente dell'autorità portuale, Giovanni Gugliotti. Buonasera, presidente.
6: Buonasera a voi.
0: E allora, presidente, immagino che al TEF illustrerete innanzitutto quello che è un po' il vostro piano strategico, cioè il piano triennale delle opere del porto.
6: Beh, sì, assolutamente. Noi siamo orgogliosi del nostro piano operativo triennale del porto che abbiamo approvato poco tempo fa, proprio perché abbiamo inteso delineare quelle che secondo noi sono le direttrici di sviluppo che in un'ottica di diversificazione, quindi in questa fase quindi di cambiamento di pelle che il porto sta vivendo necessariamente, perché tutti sappiamo quella che è la, come dire, quello che sta succedendo rispetto alla grande industria, quindi il porto di Taranto da essere un porto chiuso esclusivamente siderurgico, prettamente industriale, deve essere necessariamente un porto polifunzionale. Motivo per cui noi nel POT abbiamo, accanto quindi alla ovviamente collaborazione con l'azienda, con l'acciaieria, se dovesse continuare ad esserci.
0: E questo abbiamo... è il grosso dubbio che abbiamo tutti.
6: Ma quello non riusciamo a scioglierlo noi, aspettiamo il governo, vediamo che succede. Noi invece proviamo a mettere sul tavolo altre opzioni, ad esempio una è data dall'eolico offshore, quindi il governo, individuando Taranto come hub nazionale per l'eolico offshore, oltre ad Augusta ovviamente, ci ha dato quindi la possibilità di sfruttare questo momento favorevole per le energie rinnovabili, e su quello noi stiamo investendo per il momento in termini di progettazione, ma da subito partiranno le opere per il consolidamento della banchina, perché ormai tutti sanno che la parte in radice del muro polisettoriale sarà il posto, diciamo, dove si svilupperà questo hub eolico offshore. Stiamo investendo su questo, stiamo investendo sulle crociere e subito dopo la chiusura della stagione estiva si partirà con la realizzazione del nuovo terminal, e così come stiamo provando a spingere sull'acceleratore proprio in riferimento ad un altro settore che è sempre stato strategico a Taranto, quello della cantieristica navale. Quindi se è vero che da un lato è andato via Ferretti, dall'altro lato però ci sono altri investitori che si sono detti disponibili a continuare a investire, e noi su quello stiamo ragionando soprattutto con il MIMIT, con il Ministero che è capofila quindi in questo accordo di programma sulla cantieristica navale, lì su quello che è lo yard ex Bellini. E poi c'è un tema più ampio, molto più complessivo, legato al porto come hub energetico, quindi a prescindere dall'attività quindi legata all'eolico offshore, che ricordo è sostanzialmente si vanno ad assemblare le componenti delle pale eoliche che poi saranno spostate tramite questi zatteroni, questi floater, saranno poi portati sul posto dove si realizzeranno gli impianti eolici offshore. In realtà noi stiamo proprio ragionando in termini di filiera dell'energia, con fotovoltaico, con BESS e anche con l'idrogeno, perché ricordo pure che nella zona retroportuale, quella di Eco Industrial Park, c'è un progetto importante, forse più importante del meridione, quello di Energie Salentine, che punta a fare di Taranto uno snodo importante in tutto quello che sarà la filiera anche dell'idrogeno. Quindi, come diceva lei giustamente, nel POT abbiamo provato quindi a indicare quelle che secondo noi sono le strade che possiamo percorrere per il rilancio del porto.
0: Presidente, in queste ultime settimane abbiamo notato, diciamo, una ripresa in qualche modo della movimentazione delle merci, e ovviamente una situazione che è dovuta alla crisi internazionale, per cui le compagnie cercano, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, cercano di diciamo individuare altre rotte, e Taranto forse sta beneficiando un po' di questa situazione. Ma per rendere stabile questa idea di porto più commerciale, cosa ci manca, Presidente?
6: Beh, noi abbiamo due ordini di problemi. Il primo è infrastrutturale, perché tutti lamentano ovviamente la mancata effettuazione dei dragaggi negli ultimi anni, che consentirebbero, grazie a un pescaggio maggiore, l'arrivo quindi delle navi madre, quindi la possibilità di far arrivare in porto le navi per poi effettuare il transshipment, quindi poi andare con i feeder, con queste navi più piccole, a smistare ovviamente le merci. E questo, ripeto, è un tema che dobbiamo assolutamente affrontare e che stiamo affrontando. Poi i dragaggi sono legati alla cassa di colmata, laddove il materiale dragato deve essere riversato, quindi ci sono una serie di criticità che purtroppo dobbiamo provare a risolvere, ecco, mettiamola così. Dall'altro lato però c'è questo rapporto con il concessionario, perché sanno tutti a Taranto che circa 6 anni fa è stato dato in concessione il muro polisettoriale a un importante operatore internazionale, che in realtà non ha performato al massimo, ripeto, in parte anche legato ai problemi infrastrutturali di cui ho parlato prima, ma sicuramente qualcosa in più può fare. E noi ormai sono mesi che proviamo anche in questo caso a spingere, e sarà la congiuntura internazionale che fa ovviamente del Mediterraneo un porto

0: motivo per rimanere in tema. Sarà anche che l'operatore si sta comunque muovendo di più, spostando anche linee che magari aveva da altre parti, e qualche, devo dire, risultato si sta vedendo in termini di movimentazione dei container, che è un traffico che a noi interessava e ovviamente continua ad interessare. Quindi, ripeto, un'azione che ovviamente si deve necessariamente dispiegare su più fronti, ripeto, anche il traffico dei container sicuramente non lo disdegniamo, quindi anche lì, se si riesce, ripeto, a diversificare potenziando quindi le diverse attività, forse riusciamo a rilanciare il nostro porto, e tutti sanno che con il rilancio del porto in parte riparte anche il territorio.
1: E dobbiamo farcela, quindi buon lavoro Presidente, perché il porto resta un elemento fondamentale per il rilancio dello sviluppo economico della nostra città e del nostro territorio. Grazie Presidente Gugliotti.
0: Sicuramente così, noi facciamo del nostro meglio. Grazie a voi per l'ospitalità e un abbraccio a tutti.
1: Grazie al Presidente Giovanni Gugliotti. E siamo giunti al termine della nostra trasmissione. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19 e grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha guidati dalla regia.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Tears, bellissima. Bad Weekend ci ha regalato un album bellissimo, meraviglioso, proprio nel 2020, After Hours, che contiene naturalmente questa canzone, il singolo che vi abbiamo proposto e lanciato in questo che è l'appuntamento dedicato come sempre ai grandi successi del passato, il nostro Rewind, che ogni mezz'ora insomma riaccende quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Questo

notturni, bellissima. Beh, presentata al Festival di Sanremo, la canzone di Malika Ayane, che usa poi questa metafora un po' della vita notturna per raccontare quelli che sono amori intensi, istintivi e anche trasgressivi. Bali, bravissima Malika Ayane, che devo dire è una canzone che poi tra l'altro sta girando molto bene anche nella nostra classifica ufficiale. Allora, contatti, come sempre vi ricordo il 339 680 6868, poi siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

Ecco qua, Call It, la canzone di Soul Roy. Anche questo devo dire, insomma, è stato un altro dei grandi artisti che abbiamo consumato, insomma, in questi mesi. Lui è un giovane artista che viene dalla Svizzera, ha sfornato questa canzone che esplora un po' quella che è la paura di amare, la difficoltà di dare un po' un nome ai sentimenti. Lui ha paura di dire amore perché in realtà pensa, insomma, che definendo il suo sentimento proprio amore la relazione si possa rovinare. Infatti dice nella canzone I don't wanna call it love, non voglio chiamarlo amore. Un altro grande successo, altro grande singolo che abbiamo come sempre ritrovato all'interno di Driving, il nostro viaggio serale. Avremo un ospite più avanti intorno alle 18:20, insomma ritorno importante per un giovanissimo artista che ben conosciamo, è Lauren.

0: proprio, insomma, la quinta, una nuova edizione del quinto album di questo, insomma, grande artista Fra Quintale, che abbiamo conosciuto poi tra l'altro con tanti bei successi. Beh, anche qui si parla dell'amarezza, la tristezza della fine di una relazione, insomma, tutte finite questi rapporti d'amore, anche per Fra Quintale, con una bella metafora in questo caso, insomma, questa aranciata, le lacrime, il pianto che cadono naturalmente nell'aranciata, rendendola appunto amara. Questo è un po' la linea, il senso, il tema di questa canzone che racconta la fine di questa storia, firmata appunto Fra Quintale. Bene, facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit. Ask yourself this.

altro pezzone incredibile, ragazzi, eh? E che accoppiata, perché qui abbiamo Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love, eh? Questa canzone che poi, insomma, annuncia, lancia, pensate, il 15° album in studio di Madonna, che uscirà, insomma, penso il 3 luglio, da quello che ho letto. Si chiama Confession 2. Mamma mia, quante belle tracce sicuramente troveremo. Canzone poi questa prodotta anche da Stuart Price insieme a Madonna, con un campione incredibile di una canzone che poi amo in modo particolare, del 1988, il pezzo

era Good Life degli Inner City. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Un saluto particolare anche agli amici della tarda serata, della notte in pratica, quelli della replica. Ci sono The Colors adesso.

Un paio di saluti. Flavia, buona serata, mi scrive da Taranto, voglio sentire The Colors, ecco ti accontentata. Antonello, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto, mi scriveva da Bari, ci guardava naturalmente attraverso il canale 94. Saluti a Silvia, buona serata da Taranto, un saluto anche a Paolo, anche lui immancabile, quello è il nostro appuntamento dedicato come sempre alla musica, insomma due ore di grandi novità. Calcutta, Davide Petrella hanno firmato questa nuova canzone di The Colors con un video, devo dire, molto particolare, che c'è la presenza in questo video di due personaggi, insomma, che appartengono un po' anche agli anni Ottanta, Eva Enger e anche Gianni Celeste, devo dire molto carino, video che naturalmente ritroverete, riguarderete sul nostro canale, canale 94 per intenderci. Ho un ospite, tra pochissimo sarà con noi, lo abbiamo conosciuto sin dai primi singoli, Lauren.

0: dal sapore decisamente anni 80, questa nuova canzone di Lizzo che ritorna, insomma, con un video anche molto carino, molto provocante o provocatorio, diciamo così, insomma, anche perché è una canzone dedicata un po' ai suoi fan e la paura di perderli, insomma, di perdere il pubblico che naturalmente ogni giorno è presente nella sua vita. Don't Make Me Love You, Lizzo. Facciamo pausa, tra pochissimo in diretta avremo Lauren.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cobalto, il nuovo singolo di Loren che ritroviamo con piacere qui sulla nostra emittente. Loren, a ribenvenuto. Eccoci. Come si dice.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Come stai, Lorenzo?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Beh, tutto bene, devo dire, con te con piacere abbiamo fatto un bel percorso con questo tuo album Galassia, che abbiamo spulciato per intero, traccia dopo traccia, lo abbiamo anche promosso come new hit di settimana in settimana. Invece adesso c'è una nuova canzone che stai promuovendo, si chiama Cobalto, ne parleremo sicuramente tra pochissimo, l'abbiamo ascoltata in apertura della nostra chiacchierata, poi la risentiremo come sempre in chiusura. Senti, praticamente tutto è iniziato con la chitarra di tuo padre, insomma, nella tua cameretta, nella cantina, se non sbaglio, da quello che ho letto. Il primo accordo che hai provato a suonare, Loren, te lo ricordi?

0: Mi sembra sia stato il mi minore.
1: Cosa suonavi all'epoca? Cosa ti piaceva cantare?
0: Ah, mi ricordo che c'era mio padre che era un po' arrugginito a livello di con la chitarra, no, al tempo, però mi ricordo che si ricordava le solite canzoni che erano Alba Chiara di Vasco Rossi. Poi c'era Quando piove di Pino Daniele,
1: meraviglioso.
0: Sono state le prime due, diciamo, certo, che ho imparato.
1: Senti Lorenzo, tu sei di Isernia?
0: Io sono di Isernia, sì, però sono a Milano ora.
1: Senti, ma quanto della tua terra, della tua provincia porti nella tua scrittura?
0: Allora, in realtà devo essere sincero, non ho ancora mai scritto un brano dedicato alla mia terra.
1: Ci hai pensato magari?
0: Sì, ci ho pensato, però sicuramente diciamo mi porto quello che il mio piccolo paese mi ha potuto condizionare, diciamo, da piccolo, nel mondo proprio, nella visione del mondo, essendo, diciamo, una provincia molto piccola, quindi mi porto dietro comunque la crescita in una piccola provincia, e quindi automaticamente poi lo scrivo anche nelle mie canzoni.
1: Bene, Fiore d'inverno invece è stata la canzone che tu hai portato a Sanremo Giovani. Stiamo facendo un piccolo recap del tuo percorso artistico. In cosa senti di essere cresciuto di più, insomma, da Fiore d'inverno fino adesso? Insomma, cosa è servita quell'esperienza e soprattutto cosa è cambiato da allora in pratica?
0: Ma allora, innanzitutto sicuramente il fatto che io stia continuando a studiare al conservatorio qui a Milano, quindi diciamo da un punto di vista di crescita da musicista sicuramente c'è stato. C'è stata una crescita ovviamente anagrafica, perché sono passati ora 3 anni. Diciamo allora, l'amore che ho per la musica in realtà è sempre lo stesso, è sempre stato lo stesso e continua a essere lo stesso, anzi a crescere in giorno, è una cosa che non mi stanca mai, e quindi l'unica cosa che è cambiata è semplicemente che sono diventato un po' più grande, però a livello di amore per la musica è rimasto lo stesso.
1: Bene. Lorenzo, ogni tanto hai qualche, come si dice, blocco creativo?
0: Certo, sì.
1: Insomma, qual è lo strumento in cui ti rifugi? Più la chitarra o il pianoforte?
0: Ma anche qui vado un po' a periodi, diciamo che ultimamente il pianoforte. Però ovviamente ce l'ho entrambi, qui sia pianoforte che chitarra, come mi trovo suono, però diciamo ultimamente il pianoforte. Poi per quanto riguarda i blocchi creativi, sì, è una cosa un po' che fa parte di tutti, credo. A volte possono durare solo pochi giorni, a volte addirittura possono durare mesi, e poi magari riprendi e in una settimana scrivi 3-4 canzoni, quindi va un po' tutto così, dipende dal periodo.
1: Bene, allora Cobalto, che sentiremo tra pochissimo, una canzone che descrive immagini forti, dai senza tetto ai femminicidi. Come mai, Lorenzo, hai sentito, insomma, l'esigenza di passare a quelli che sono temi intimi, a un racconto un pochino più sociale?
0: Ma allora, questo è un brano in cui, diciamo, io ho cercato di riporre un po' tutto quello che mi circondava, nelle strofe soprattutto passo un po' da un argomento a un altro, toccando, ecco, come anche hai detto tu, temi sociali, come possono essere quello del femminicidio, o addirittura, appunto, ecco, ho parlato anche dell'immagine dei senza tetto, perché un po', diciamo, è stato un brano non di sfogo, ma quasi, nel senso che ho cercato di raccontare quello che mi succedeva intorno, quello che guardavo, prendendo proprio delle immagini concrete di quello che vedevo e riportarle semplicemente in musica, quindi è stato quasi, ecco, un racconto di quello che mi succedeva intorno.
1: Perché cobalto, Lorenzo?
0: Ho scelto il colore cobalto perché, allora, intanto è un colore un po' particolare, diciamo, non comunissimo, e poi perché, diciamo, è un colore che può avere una doppia faccia, nel senso che può essere sia considerato freddo che un colore intenso, e quindi l'ho utilizzato un po' come metafora, come per dire, ecco, che dietro quello che vediamo può esserci anche sempre una seconda faccia, no? Quindi non fermarci mai all'apparenza, ma di andare oltre.
1: Allora, Galassia, questo tuo album che, dicevo, insomma, abbiamo conosciuto per intero, adesso Cobalto. Lorenzo, dove ti porterà il tuo viaggio musicale nei prossimi mesi?
0: Ma io continuerò a scrivere, a sperimentare anche, e cercare di portare, ecco, sempre un prodotto nuovo che possa piacere in primis a me, ovviamente, e poi anche alle altre persone, e quindi cercherò, insomma, di sperimentare e di portarvi nuova musica.
1: Bene, Loren con noi, Cobalto, la

0: Sentiremo tra pochissimo. Sei impegnato in un tour in questo periodo, Lorenzo?
1: Sì, abbiamo un po' di date, toccheremo inizialmente tre date, toccheremo tre parti dell'Italia, nord, Milano, Roma per il centro e Bari per il sud, e poi ci sono delle date in aggiornamento per quanto riguarda poi quelle successive a queste tre.
0: Bene, allora grazie a Lorenzo che è stato con noi, Loren, naturalmente noi promuoveremo questa tua canzone anche come bella novità della settimana, il singolo si chiama Cobalto, ma noi ci risentiamo presto Lorenzo per tante novità. E poi scendi qui da noi in Puglia?
1: Sì, verrò a trovarvi, penso a giugno vengo da voi.
0: È una promessa e noi ti aspettiamo all'interno di Driving e dei nostri vari appuntamenti. Cobalto su Cittadella, il singolo di Loren, grazie Lorenzo.
1: Grazie a voi. Cerco sempre di...

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

canzoni nuove, come sempre le belle novità che vi passiamo in questo appuntamento che si chiama New Hit. Ogni mezz'ora siamo pronti a regalarvi una bella novità che voi naturalmente ritroveremo in quella che è la nostra programmazione. Ritorno importante, Fulminacci, la canzone si chiama Maledetto Me, il brano che poi fa parte di Calcinacci, questo suo album affronta quella che è la responsabilità dei propri errori e le fragilità relazionali, insomma tema anche questo molto delicato, perché è un'autoanalisi sincera che va a esplorare, dice Fulminacci, quelli che sono i sensi di colpa per la fine appunto di una relazione. Beh, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, poi tra mezz'ora ritorna questo appuntamento con un'altra bella novità, altro singolo nuovo con la New Hit.

0: provincia di Bari, ci guardava attraverso i canali 94. Fabio, buon lavoro, mamma mia, quanti bei complimenti, grazie, naturalmente continua a seguirci, spero di poterti accontentare, insomma, con la...
1: Sì, solo grande musica. Grande musica. Cittadella, Visual Radio TV. Your Radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

sempre la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Red Hot Chili Peppers. Siamo nel 2016, album bellissimo The Getaway con Dark Necessities, questa gran bella canzone, questo gran bel singolo pieno di carica, con un video anche incredibile che abbiamo naturalmente potuto vedere sul canale 94 sulla nostra Visual Radio, con una bella produzione, quella di Danger Mouse, che poi sostituì all'epoca Rick Rubin, conferendo al brano, devo dire, un suono un pochino più moderno, più stratificato. L'abbiamo sentito naturalmente in questo bel ripescaggio. Tra mezz'ora ritorna come sempre Rewind.

Altra grande collaborazione, beh, troviamo insomma Madame con Marrakesh, Volevo capire, si chiama il singolo. Giulia, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Debora, devo salutarla della provincia di Bari, che poi tra l'altro mi ha chiesto una canzone. Purtroppo siamo in chiusura, ma sicuramente la sentirai nella nostra programmazione. Grazie per il tuo messaggio, saluti anche a Mirko, buon lavoro e ben ritrovato nel nostro viaggio serale. Ringraziamenti a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Devo ringraziare e salutare anche gli amici della replica, gli amici notturni, insomma, in tarda serata. Noi andiamo come sempre in replica e poi ringrazio anche il nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto come sempre domani, se volete, con Driving.

0: Runway. Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Ben ritrovati amici in una nuova puntata di Partecipiamo Taranto. Insieme al microfono ci sono io, Anetto Birogaffio, Magoschino, la regia è la parte tecnica. E adesso oggi una giornata nuova, una puntata nuova. Parleremo di tante bellezze del nostro territorio, della Ione Dolphin Conservation. Parleremo di un progetto della Casa di Sofia. Parleremo anche con il nostro professor Antonio Fornaro del giorno che è oggi della Madonna di Fatima. Si celebra questo. E adesso partiamo subito con la New Hit
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, siete sintonizzati sui 96.5 FM, sul sito in streaming radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata. 339-680-688 il nostro numero WhatsApp, potete mandarci un vocale o anche semplicemente un messaggio. 099-47-30-144 il numero del nostro centralino, della nostra redazione, e la nostra mail è redazione@radiocittadella.it. Noi ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco.
1: Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

casa o davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia.

0: Ben ritrovati, siete super, te ci abbiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, e alla regia ovviamente la parte tecnica, un saluto, siete sintonizzati su 96.5 FM, streaming sul sito radiocittadella.it, canale 94, Cittadella TV, Puglia e Basilicata. E adesso parliamo di un nuovo importante riconoscimento internazionale per la Ionian Dolphin Conservation, che ha partecipato a Grado all'evento del programma Interreg Italia-Slovenia, sinergie e complementarietà che uniscono l'Europa. Quindi la manifestazione organizzata per rafforzare le collaborazioni tra diversi programmi Interreg, iniziative dell'Unione Europea che finanziati dal FESR promuovono la cooperazione territoriale tra regioni e stati con l'obiettivo di sviluppare soluzioni comuni in ambito ambientale, scientifico, sociale e tecnologico. In questo contesto la Ionian Dolphin Conservation, pur non essendo direttamente coinvolta nel programma Interreg Italia-Slovenia, è stata invitata a partecipare ad un importante evento. Voglio parlare proprio insieme al project manager Alberto Tonoli. Buongiorno Alberto, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci può raccontare questa iniziativa, o se non sbaglio sono più di una, è corretto?
1: Sì, esattamente. Noi siamo stati invitati a Grado, come hai correttamente detto, per parlare dei nostri progetti Interreg, BioTours e poi BioTours 2.0, dove appunto erano programmi finanziati da Interreg Italia, Albania e Montenegro e poi South Adriatic, e quindi con Italia, appunto, Albania e Montenegro abbiamo trasferito quelle che erano le competenze che abbiamo sviluppato qui a Taranto e le abbiamo trasferite appunto in Albania e in Montenegro.
0: Che bello, e poi avete parlato e trasferito, come dici giustamente tu, proprio trasferire e condividere modelli innovativi di monitoraggio della biodiversità marina, giusto?
1: Esattamente, proprio così, perché gli animali non conoscono dove stanno i confini fra i paesi, fra gli stati, loro si muovono liberamente, quindi un modo appunto per poterli andare a tutelare è quello di creare un protocollo che fosse accademicamente e scientificamente validato appunto per la raccolta dei dati tramite azioni di citizen science.
0: Bellissimo, bellissimo. Un altro dato importante che ha destato curiosità e interesse, grande interesse, è anche il modello educativo e partecipativo che voi avete sviluppato attraverso i progetti che sono fondati proprio sulla condivisione della condivisione scientifica e sul coinvolgimento attivo delle generazioni, delle nuove generazioni, no? Proprio nella tutela dell'ecosistema marino.
1: Proprio così, perché i dati non sono solo numeri, ok? Non sono solo appunto dei numeri, ma sono anche storie, sono suoni, sono immagini, sono le storie anche di questi animali, perché questi animali hanno un intreccio familiare molto fitto e molto intenso, che è quasi simile a quello nostro. Diciamo che ci sono molte storie, ci sono molti parallelismi, molte analogie con la nostra struttura sociale, quindi appunto i dati hanno bisogno di essere raccontati, e un luogo dove possono essere raccontati, ad esempio, è Ketos, che è anche centro mediterraneo del mare di Cetacei a Palazzo Amati in Città Vecchia, che all'interno di questi progetti ha svolto un ruolo fondamentale, perché appunto serve un contenitore per poter raccontare questi dati, per far vivere questi dati, per condividere questi dati, far crescere quindi l'amore per il mare e per i suoi abitanti.
0: Assolutamente. E Alberto, io ti ringrazio per essere stato il mio ospite qui su Partecipiamo Taranto, per averci raccontato di questo progetto importante. C'è qualcosa che vuoi dire in chiusura? Progetti futuri? Cosa bolle in pentola?
1: Allora, ci sono tante cose che bollono in pentola, sicuramente l'invito è quello di starci vicino e di seguire appunto con fra il San Paolo Dolphin Refuge. Adesso ci stiamo espandendo a Palazzo Amati, anche al primo e secondo piano, grazie appunto a un bando del Comune di Taranto e di fondazioni con il Sud, per cui venite a trovarci, ci sono delle belle novità.
0: Bellissimo, grazie mille Alberto, buona giornata e buon lavoro, a presto.
1: Grazie. A presto.
0: Bene amici, adesso linea alla regia, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ed eccoci qui su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, un saluto alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo della casa di Sofia. Taranto continua l'attività Best Community in Best Practice, un progetto triennale selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tra le più importanti azioni educative del progetto c'è Io Voglio, Io Posso, realizzato dalla casa di Sofia, con l'obiettivo di promuovere processi di inclusione scolastica attraverso la comunicazione aumentativa alternativa, detta la CAA. Io voglio parlare di questo progetto, perché con Io Voglio, Io Posso della casa di Sofia si sta sviluppando da 2 anni scolastici questa cosa, coinvolgendo le classi dei plessi Gabelli, Giusti, Consiglio, dell'Istituto Scolastico Galilei, di Bico De Carolis. Insomma, voglio parlare insieme ad Angela De Pace, che è una pedagogista che sta insomma aiutando all'interno di questo bellissimo progetto. Buongiorno Angela, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, quanto è importante comunicare? Questo è un titolo che dice tanto, Io Voglio, Io Posso, è proprio così, c'è una educazione, si arriva a questo percorso, come si fa?
1: Allora, si dà attraverso la comunicazione aumentativa alternativa, si dà realmente a tutti la possibilità di comunicare. Faccio giusto un piccolo cenno su di cosa si tratta.
0: Certo.
1: Si tratta di una serie di strumenti visivi, ma non solo, anche tecnologici, collegati comunque soprattutto all'immagine, che è uno strumento potentissimo perché ci fa capire proprio in maniera immediata un concetto, una parola, ci rimanda subito ad un oggetto. E questo cosa fa? Permette chiaramente a tutti, dai bambini piccolissimi agli adulti, agli anziani, di comprendere innanzitutto quello che una persona vuole dire. Si possono utilizzare le immagini sia con persone appunto verbali, ma anche per memorizzare meglio, per comprendere anche una lingua diversa, tanto quanto con persone non verbali.
0: Ok. E quindi in questo caso, in questo progetto, è anche rivolto ai ragazzi con autismo, giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: Ok. Dicevi, in questo progetto?
1: Si tratta di strumenti realmente che possono essere utili a tutti.
0: Assolutamente.
1: E quindi sì, sicuramente si utilizzano tanto con bambini e ragazzi autistici, ADHD, con una disabilità cognitiva, ma anche con anziani.
0: Giusto, è giusto. E per il recupero o il mantenimento, diciamo, più o meno, delle attività cognitive, suppongo sia quello, giusto?
1: Assolutamente sì. Quello che stavo dicendo, ecco, fatto subito un falso mito: le immagini non impediscono comunque al linguaggio di emergere. Quindi sono proprio un supporto.
0: Bene. E questo può essere anche un supporto, immagino, per insegnanti, anche magari sarebbe bello.
1: Sì, facilitano tantissimo il lavoro degli insegnanti. Per esempio, per il rispetto delle regole, nel momento in cui si deve creare un certo clima in classe, cioè all'inizio dell'anno, diciamo, per dare delle regole, creare delle routine. Se viene affissa, per esempio, o un'agenda in cui vengono specificate le regole con le immagini, è più difficile dimenticarsi quali sono le regole.
0: Certo, assolutamente, è vero, c'è un'associazione, no? Più o meno un'associazione diretta a quella che è l'immagine, probabilmente, non lo so, lo chiedo a te.
1: Sì, fondamentalmente anche per organizzarci, no? Tante volte utilizziamo delle liste, delle agende in cui scriviamo delle cose. Ecco, chiaramente sia per quanto riguarda i bambini, ma in generale anche poi per gli adulti, se inserire un simbolo anziché una scritta è ancora più facile, perché questo non prevede neanche necessariamente la capacità di saper leggere.
0: Bello, bellissimo. Quindi insomma, a Taranto la casa di Sofia è arrivata con questo bellissimo progetto CAA, quindi, come ci hai insegnato tu, comunicazione aumentativa alternativa. Io sono felice di averti avuta mia ospite, perché è bello parlare di queste cose ed è bello e importante dire delle attività della casa di Sofia, così come è importante anche dire che la casa di Sofia ha anche un'altra sede, se non sbaglio, ed è a Verona, giusto?
1: Sì.
0: È da 2 anni che l'associazione è attiva anche a Verona, quindi questa è una cosa molto molto importante. Angela, io sono felice di averti avuto mia ospite, di aver potuto parlare di questo. Auguro a te e a tutti quanti voi buon lavoro e noi ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Grazie mille, ciao.
1: Grazie.
0: Bene amici, detto questo diamo linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net. Oggi 13 maggio e là si celebra la festa, la Madonna di Fatima, ed è per questo motivo che voglio entrare in collegamento telefonico con il nostro professore Antonio Fornaro. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, certamente vorrete sapere qualcosa sia sulla Madonna di Fatima, ma anche sulla devozione mariana dei tarantini,
0: sì,
1: penso.
0: Sì, sì, sì, ci interessa
1: allora,
0: moltissimo.
1: Dove cominciamo dalla devozione mariana dei tarantini, informando chi ci ascolta che sono ben 9.

0: non uno, nove, i santuari mariani, quindi intitolati tutti alla Madonna, fra la diocesi di Taranto e quella di Castellaneta, e comunque nella provincia di Taranto ricadono. Fra questi c'è anche la Madonna di Fatima e si trova a Talsano. È un bellissimo santuario in stile moderno, perché fu progettato, veramente fu pensato nel 1954 dal primo parroco, che era Don Luigi De Filippis, e poi nel 58 ci fu appunto l'inaugurazione di questa nuova e bellissima chiesa, che fra le altre cose ha anche un murales enorme che campeggia in tutta la sua bellezza. È un murales di un autore argentino, Roberto Baldassarini, che riproduce la Madonna con Pietro Pastorelli, e intorno a questa chiesa poi si è sviluppato un culto bellissimo e un santuario, il che significa che ha avuto il riconoscimento come santuario nel 1959, pensate un pochino, l'anno successivo, e poi è diventata appunto sede dal 1977 di pellegrinaggi mariani, cioè lì arrivano anche pellegrinaggi mariani da ogni parte di Italia. È una bellissima chiesa tutta da visitare, è sorta sui resti dell'antica chiesa intitolata la Madonna di Talsano, era immemorabili, non si conosce la data di fondazione della vecchia chiesa, sulla quale poi è sorta quella nuova. Che cosa si farà oggi? Oggi si farà una cosa molto molto bella, e cioè ci sarà la celebrazione dell'arcivescovo Monsignor Minieri, e poi ci sarà subito dopo la messa ci sarà la processione con la statua della Madonna di Fatima, che sarà accompagnata dall'orchestra di fiati Santa Cecilia, città di Taranto, del maestro Giuseppe Grecucci. Subito dopo ci sarà il momento musicale e poi ci sarà il momento dei fuochi. Però qui bisogna dire che ieri, nella giornata di ieri, si è rinnovato ciò che si fa da 45 anni, pensate, a Talsano, e cioè fu Monsignor Motolese che volle, all'indomani dell'attentato che fu fatto a Giovanni Paolo II, di istituire il pellegrinaggio, e si è fatto ieri sera il pellegrinaggio alle 18 nella contrada spagnola, si è celebrata la messa e poi c'è stata la grande fiaccolata fino alla chiesa appunto intitolata alla Madonna di Fatima, che ricorda le apparizioni avvenute dal 13 di marzo al 13 di ottobre del 1917 a tre pastorelli, che erano veramente pastorelli, erano piccolissimi, poi una di queste è diventata suora, suor Lucia, che è stata l'ultima a morire, invece gli altri morirono giovanissimi, sia Francesco che Giacinto. Quindi una cosa molto molto bella e molto sentita questa devozione.
1: Che bello, è una cosa molto bella e molto sentita, come al solito, professore, grazie, perché noi quando vogliamo sapere delle nostre tradizioni, della nostra cultura, del nostro territorio, anche di spiritualità come in questo caso, chiediamo sempre a lei, e siamo felici di ascoltare le sue parole, che io personalmente ascolterei per ore. Grazie al professor Antonio Fornaro, a presto,
0: tante
1: alla prossima.
0: Belle cose a lei. Salve,
1: grazie,
0: salve.
1: Anche a lei, professore, salve. A presto. Amici, linea alla regia, a tra pochissimo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: giornata. Here
1: we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Ben ritrovati amici, siete su Per te ci piamo Taranto. Adesso parliamo di green flag o di red. La red flag la conosciamo, e che cos'è? Che cos'è la red flag? È quando conosciamo una persona e ha degli atteggiamenti che noi non piacciono, che proprio non ci stanno bene fin dall'inizio, e quindi occhio quando diciamo all'amica o all'amico attenzione, perché se quando iniziate a conoscervi, iniziate una conoscenza, lui, lei fa così, è una red flag, cioè una bandierina rossa, segnale di pericolo. Allarme. Però ci sono anche le green flags. La green flag, ad esempio, è avere un fidanzato luddista. Sapete che cos'è? Cosa significa? Un fidanzato o una fidanzata, questo articolo parla di lui, di un fidanzato che non usa i social. Eh sì, perché è un'idea romantica, forse anche un po' anacronistica considerati i tempi, che si sta diffondendo su TikTok, perché TikTok un po' sempre la comanda. Comunque alcune ragazze vantano con orgoglio il fatto di aver trovato un fidanzato a cui non interessi postare e che non sappia nemmeno il numero di followers che ha. Quindi c'è questa ragazza che dice: ragazzi, ce l'ho fatta, ho trovato un uomo che non usa Instagram. Questo è uno di molti commenti riportati da Vice proprio a tal proposito. Ma c'è anche una testimonianza più diretta. Lei, Grace, di 31 anni, è fidanzata con Bo da 3 anni. Come ha rivelato al New York Post, la sua totale estraneità all'uso dei social è stata una fortuna per la coppia, perché lei dice: anche nelle piccole cose, come quando andiamo a mangiare fuori, non c'è mai il momento prima si mangia poi si usa il telefono. Ha detto: lui è semplicemente lì, praticamente completamente presente. Sembra una cosa semplice, ma cambia l'atmosfera. Amici, è vero, veramente. Io quando sono a casa, è chiaro che così non accendo neanche la TV. Cioè, proprio lo dico contro me stessa. Però quando siamo a pranzo si parla, si sta tra di noi. Ma quando andiamo al ristorante, lo vedete mai? O in un pub, o in una, non lo so, paninoteca, in un come si dice, qualsiasi luogo in cui si deve mangiare, convivialità, parlare, chiacchierare, invece si sta con i telefonini lì a fare. Non va bene, perché l'umorismo, la chimica e la complicità hanno riempito le serate, in questo caso, senza la necessità di controllare le notifiche. Perché siamo lì, molti stanno disattivando le notifiche. Io sono una di quelle, amici, e io ormai disattivo le notifiche quando sono nella mia casa, o quando sono a fare le mie cose, a lavorare, per fare musica, ad esempio, o studiare. Io tolgo, disattivo le notifiche, perché anche solo una notifica ti fa girare lo sguardo, ti fa dire: ma che sta succedendo? Vediamo. Poi ti distrai per di mezz'ora ed è tutto tempo perso. Comunque la dottoressa Debra Kinsen, psicologa clinica, conferma proprio al Post che è tutta una questione di attenzione. Il partner è più presente, la donna si sente più sicura senza la paura di dover, tra virgolette, competere con uno schermo, i like, messaggi privati, post. Amici, torniamo alla nostra vita, vi prego, torniamo a vivere con la persona che amiamo, con la nostra famiglia, con i nostri amici, purché siano momenti autentici, reali, veri, con attenzione e presenza. Detto questo, scrivetemi, mi raccomando, cosa ne pensate. 339 780 6868. Noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività.